0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Ok.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: 6 in punto.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Buon giovedì mattina.
2: Ciao.
3: Insomma.
1: Come state?
2: Dai. Carichi? Sì.
1: Io un sacco. Bene. Oggi finalmente cominciano i mondiali.
2: È vero, mondiali.
3: Bello.
1: Da oggi vedo testa l'ora. Bassa e scommettere come si deve.
2: Giusto.
1: Anche perché se tra una settimana il programma finisce in qualche modo dovrò pagare l'affitto.
2: Che comunque non ha tutti i torti.
3: Allora sì. Okay.
1: Forza Uzbekistan. Sigla.
2: Ma perché l'Uzbekistan? Cioè,
4: perché se giochi sull'Uzbekistan e vinci.
2: Ho capito, ma puoi anche giocare Unix 2 normali, eh.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno, ti farei leggere buongiorno. Il messaggio che mi è appena arrivato, impazzisci.
0: No, te lo
1: dovrei far leggere. Mannaggia, non posso. Perché tu sei a Rimini.
2: Mandamelo, posso,
1: perché devi
2: posso,
1: andare
2: posso,
1: a Rimini.
2: Se me lo mandi va bene.
1: No, ma
2: se
1: ah, come mandi. Fa? Non appena
2: dai, ti prego.
0: No, sta saltando sulla sedia.
1: No, ma Alan, perché sei andato a Rimini adesso?
0: Incredibile.
1: No, buoni arrivo, mondiali a tutti.
3: Vabbè, buongiorno, intanto è giovedì 11 giugno.
1: Aspetta, sì, lo faccio vedere Alberto, e tu continua di dai buongiorni,
3: sì.
1: Vari.
3: Allora, buongiorno a tutti, intanto è giovedì 11 giugno, come ha appena detto la nostra voce, noi siamo pronti per i mondiali,
1: sì,
3: che inizieranno stasera.
1: Cominciano i mondiali, Germania, Germania, Messico, Sudafrica oggi, prima
0: bella,
1: partita.
0: Bene. Bella,
1: bella
0: bene.
1: Partita del nulla, però come Sudafrica 2010, in quel caso fu Sudafrica-Messico, primo gol di mondiali, quello famoso di
0: Shabalala.
1: Bravo, Shabalala. Con il balletto dei sudafricani divenne virale, Waka Waka di Shakira. E poi
3: bene, io intanto saluto Alberto Niente che oggi è qua per la prima parte della puntata.
0: Ciao,
3: quindi buongiorno.
0: Ciao a tutti.
3: E buongiorno anche Edoardo De Simone.
1: Alberto Niente ha letto il messaggio, cioè ha una peccato che a volte mi pento di non avere la radiovisione.
0: Vero, vero.
1: No, Alan.
2: Ma sai cosa facciamo adesso? Mandiamo un bel disco, sì. E io me lo leggo.
1: Volentieri, mandiamo a risa. Non so innamorato.

0: Arisa Rugiada qui su Radio Latte Miele, tutto è pronto per dare la linea a colui che ci dirà come andrà la giornata. Alberto Niente, che segno sei?
1: Ariete.
2: Ah, come me? È nato poco, sì, prima di me. Tu sei nato il 30, no?
1: Sì, bravo.
2: Vedi, lui il 30, io il 31. Sì, sì,
0: siamo... Segno della cantante, bravo.
2: No, non c'entra niente, no. Niente di niente.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Giugno 2026, buona giornata a tutti, buon giovedì. Le stelle dell'Ariete, giornata forte e attiva, voglia di rivalsa e di farti valere, soprattutto se pensi di avere subito un torto, magari un dispetto, un sopruso agli inizi di giugno, che in realtà sono stati un po' pesanti. Possibili svolte tra l'altro tra fine giugno e luglio, dopo piccoli blocchi. Toro, migliora il clima soprattutto nel pomeriggio, questa stanchezza è determinata da Marte nel segno. È un periodo in cui affronti tutto un po' troppo di petto, magari vuoi aiutare un amico, una persona cara, però ci sono dei contrasti, insomma ogni volta devi impegnarti il doppio del previsto per riuscire a fare le cose. Gemelli, giornata di preparazione al weekend che sarà positivo. Non così positivi invece sono stati gli ultimi due weekend. C'è anche chi ha dovuto superare un problema, un incidente di percorso. Buone idee, creatività. Per quanto riguarda i liberi professionisti, andiamo incontro ad una seconda parte dell'anno molto importante. Il Cancro ha una mattinata un po' tesa e serve prudenza nei rapporti. Comunque sappi che nella tua testa ci sono delle grandi idee. Giove, Mercurio nel segno. C'è chi valuta un cambiamento lavorativo, addirittura di squadra. Gli studenti che vogliono superare un esame hanno stelle a favore, basta solo prepararsi. Scelte importanti in arrivo. Il Leone è un segno tra i più favoriti, crescite, opportunità. È chiaro che quando abbiamo buone stelle dobbiamo rimboccarci le maniche, ma di solito al Leone io non devo consigliare azione, semmai riflessione. Attenzione infatti a non esagerare con le energie, a livello fisico non sono molte. La Vergine può contare su possibili risposte, tra l'altro movimento in caso di contatti, accordi tra oggi e domani. Quindi o tu contatterai una persona per sapere come va una certa iniziativa, oppure sarai contattato per una cosa importante. In amore e nei rapporti sociali, periodo di recupero. La Bilancia vive ancora delle tensioni e dei contrasti, ma perché sta organizzando qualcosa di molto importante. Miglioramento atteso già da luglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente se ci sono delle dispute contrattuali, legali o persino amorose, presto arriveranno delle soluzioni. A proposito, novità dal 13. È vero che da luglio avremo il top, ma qualcosa di buono può capitare anche tra pochi giorni. Scorpione, giornata a due velocità, attiva al mattino, più pesante dopo. In amore, attenzione alle verifiche. Ma qui mi rivolgo soprattutto a quelli che hanno una storia un po' conflittuale, perché dal weekend diciamo che non tollererai più certi atteggiamenti. Il Sagittario ha un periodo positivo in arrivo, con possibili occasioni importanti che daranno spazio a grandi progetti e novità per tutta la seconda parte dell'anno. Creativi favoriti, il Sagittario ha voglia di evadere. Capricorno, fase ancora un po' complicata. In realtà i ritardi e le tensioni si sono manifestate soprattutto agli inizi del mese di giugno. Ora serve solo un po' di prudenza nel lavoro, in famiglia, in amore. Ci sono opportunità da cogliere al volo e anche una soddisfazione. L'Acquario ha bisogno di chiarezza nei rapporti. Perché dico che tra la fine di giugno e da luglio in poi non dirà più sì? E se pensa no? Perché la fase di tolleranza è finita. Possibili decisioni nette, dentro o fuori definitivo, che potrebbe riguardare l'amore, ma anche alcuni contratti e accordi che non funzionano. Il segno dei Pesci entro la fine del mese deve parlare di lavoro, concludere un accordo, non conviene rimandare. Gli ultimi 10 giorni di giugno sono decisivi. E anche l'amore bussa alla porta. Novità per chi si offre, per chi si mette in gioco. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: aspettare una foto.
1: Amore è l'ultima di Elisa su Latte Miele. Buongiorno sveglioni, 11 giugno, buoni mondiali a tutti. Partiamo con l'almanacco.
2: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete?
1: Cominciano i mondiali.
2: Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
3: L'almanacco del giorno.
4: Allora, intanto oggi è l'11 giugno 2026. Capito belli?
1: Capito. Bene.
4: Allora, sì. Il santo prima, partiamo con il quiz dei santi.
1: Va bene.
4: È quella che ci dobbiamo fare ogni mattina, chi cresce, però non è proprio quella, cioè...
5: Io stavo pensando... Non
1: barbuto.
5: Lo
4: so. No.
1: Barbino.
4: No.
1: Barbara.
4: Allora, devi mettere NA in mezzo.
1: Barnaba.
4: Bravissimo, San Barnaba.
1: Mi sono giocato tutto il qui di oggi.
4: Allegri.
1: Massimiliano.
4: Ah no, scusa, allora
1: dai, per te è Massimo, lo so. È Massimiliano, comunque si chiama
4: San Massimo, sì. San Massimo. Quelli che hanno spaccato l'Inter in Champions League,
1: Paris Saint Germain.
4: Aspetta, ma aggiungendoci un io finale al
5: Germanio.
4: No.
1: Paris Saint Germanio.
4: No, Parisio.
5: Parisio.
4: E Tacconi.
1: Stefano Tacconi.
4: Bravissimo.
1: Bravo.
4: E i film di B-movie che tutti noi ricordiamo, quelli migliori di Pierino, li faceva
1: Alvaro Vitali.
4: Bravo. Sant'Alvaro di Cordova. Accade oggi 1993, Jurassic Park esce nelle sale. E io me lo ricordo, avevo 12 anni ed è stato veramente un bel film.
1: Qualcuno è ancora qua, tra l'altro, dei dinosauri. Se cerchi bene da questo.
4: Sì. Nati questo giorno 1956, il grande Giobbe Covatta. Non so se lo conoscete,
1: certo.
4: Ma è uno dei comici
1: forti
4: napoletani e
1: attivista,
4: ha scritto un sacco di libri.
1: Il forte.
4: 1864, Richard Strauss, direttore d'orchestra.
1: Auguri.
4: 1910, Jacques Yves Cousteau.
1: Gusto con la G
4: o con Cousteau.
1: Cousteau.
4: Tutta la sua esistenza è trascorsa all'insegna dell'avventura e dell'esplorazione. Bene. Jacques Cousteau, mi sa che è quello che...
1: Come noi.
4: No, mi sa che
1: no.
4: È il padre.
1: Vabbè, andiamo.
4: 1959, Hugh Laurie. Sapete chi è?
1: No.
4: O Hugh Laurie.
5: Ah, attore forse?
4: Bravo, quale?
1: Tu hai tirato a caso?
5: No, l'ho già sentito, non ho idea di dove.
4: Dottor House.
5: Bravo, esatto.
4: Grazie. Ce l'ho davanti. Nati sportivi, 1964, un grande pilota di Formula 1, anche se non ha mai vinto granché. Correva per la Ferrari, Jean Alesi.
1: Bene, auguri.
5: Tanti auguri.
4: 1937, invece Rino Marchesi.
1: Non c'entra niente con la pasticceria.
4: Calcio, Atalanta, Fiorentina, Lazio, niente.
1: Non so. No, su questo.
4: Auguri. Scomparsi oggi nel 1984, ricordiamo la scomparsa del grande segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer.
1: Ottimo, bravo, questo era l'almanacco del giorno. Ora al disco Latte Miele. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte Miele. Noi siamo gli sveglioni e adesso è arrivato il momento di ridere insieme a voi.

0: mio momento barzellette. Buongiorno sveglioni, le barzellette sono sempre quelle che ci inviate voi al 335-787-1910. Continuate a farlo, continuiamo a spingere questo momento ancora per una settimana almeno, però è importante che lo facciate. Noi vogliamo iniziare tutte le mattine la puntata con voi così.
1: Allora c'è, durante un processo, c'è il giudice dice: scusi, ma perché si è comportato così? Perché io mi ricordo, ho sentito dire tante volte che fare l'amore sulla lavatrice aiuta anche eroticamente la coppia. Io e la mia moglie si è deciso di fare l'amore sulla lavatrice, ma mica all'Ikea, madonna.
2: Bella questa, bella, devo dire, molto perché, bella.
0: No, in teoria non va bene, perché se ti vedo.
2: Facciamo una cosa, chiediamo ai nostri ascoltatori di mandarci le barzellette perché ne abbiamo bisogno.
0: Ah, credo se hanno fatto l'amore all'Ikea.
2: No, il numero lo sapete, è 335-787-1910, quindi mandateci le vostre barzellette.

0: bene, alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quello che vorremmo fare un po' tutti, perché il periodo è...
3: Tu lo stai più o meno facendo, dai, cioè non è che ti sta andando tanto male.
2: Ma sono fermo in un posto.
3: Ha capito? Stessi male.
4: Non a casa.
2: Lucio Battisti, sì, viaggiare.

0: Mamma mia che canzone, una canzone d'amore del 1994, una delle prime del nostro grande Jovanotti, Lorenzo Cherubini, e devo dire che questa è stata usata anche da me, ovviamente, per...
1: Strano.
2: Per?
1: Non ho sentito, è un pupazzo, no,
0: è il mixer.
1: Ah, è partito questo. Sì, perché lo sta pulendo. Sì, sì, se non togli la polvere. Ecco, perfetto. Vedi, questo ha premuto il tasto. Si sa mai che perde.
0: Mi sta chiamando la nostra edizione.
1: Beh, facciamo appuntamento storia della musica nel frattempo. Meglio?
0: Sì, appuntamento con la storia della musica.
3: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
4: Era l'11 giugno 2001, quel giorno Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via, secondo singolo proveniente dall'album Stupido Hotel. Il cantante dichiarò che scrisse la canzone ispirandosi ad un romanzo dello scrittore Niccolò Ammaniti, intitolato appunto Ti prendo e ti porto via. Il libro racconta le vicende di Pietro Moroni, un timido studente di scuola media con una famiglia problematica, e quelle di Graziano Biglia, playboy fallito che conduce una vita sbandata senza alcun obiettivo. Le loro due storie scorrono parallele per quasi tutto il romanzo, congiungendosi solo nel finale.
5: Ho anche sempre messo la mia vita a rischio di cadere, pur di riuscire a passarci attraverso e trovare quelle emozioni forti e poi anche quelle parole che mi vengono nelle canzoni, perché vengono tutte da quel mondo lì, dal mio mondo lirico. Se si vuole continuare ad avere una storia con una persona, bisogna anche riuscire a chiudere un occhio, si dice, oppure anche chiuderne due. Non ci si crede quando si ha 20 anni, a 20 anni proprio non si chiude niente, anzi.
4: Il brano permise a Vasco di vincere il Festival Bar per la terza e ultima volta in carriera, nonché di ottenere un grande riscontro radiofonico durante l'estate. La casa automobilistica Fiat, che già in precedenza aveva usato alcune canzoni di Vasco come colonne sonore dei propri spot televisivi, scelse questa canzone per pubblicizzare la Grande Punto, ma le rocker di Zocca rifiutò perché non ne condivideva lo spirito.
1: Vado così, faccio di lì, ti prendo e ti porto via, Alberto Niente. Una cosa che potremmo dedicare.
2: Anche...
1: Cioè, io non è che prendo e porto via te. No, perché rischia di essere un disastro. Cioè, nel senso.
2: Vediamo.
1: Ok, che l'estate di solito ci sono un po' meno scheminco. Però, vabbè.
2: Noi proviamo.
1: Ma intanto ascoltiamolo questo capolavoro di Vasco Rossi, datato 2001.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via qui su Radio Latte Miele, eh?
1: Bella canzone, bello. Bella canzone, bella
0: sì,
1: canzone.
0: Molto bello.
1: Buoni mondiali, è l'11 giugno, devo parlarne.
2: Ah, perché l'abbiamo già detto che oggi iniziano i mondiali.
1: Oggi iniziano i mondiali, stasera alle 21, Messico contro Sudafrica, partita inaugurale all'Azteca, tra l'altro, cioè stadio storico. Bello. Ma noi apparecchiamo i mondiali con un po' di calciomercato. Io ho delle notizie che non ha nessuno, cioè proprio di quelle che spostatevi, io ve le posso.
2: Edoardo Romano?
1: In esclusiva, sono tutta roba in esclusiva. Cominciamo dal Milan, perché è tornato a parlare Leao. Sentite cosa ha detto il buon Leao. Ha detto: ho già conquistato tutto ciò che ambivo a conquistare al Milan. Uno ci ha detto, niente. Okay. Se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, perché ho portato il club dove merita di stare, fuori dalla Champions League. Quindi,
2: bravo.
1: Non una grande uscita di Leao.
2: È un meme questo?
1: No, no, è la verità. È tutto vero. Sono tutte dichiarazioni di Leao dal ritiro del Portogallo. Quindi, non benissimo, se posso permettermi.
0: Bene.
1: Andiamo a Roma, perché sembra che ci sia veramente la possibilità che si liberi Matisulè, esterno destro di piede mancino argentino. La Roma ha aperto la sua cessione, chiaramente l'offerta deve arrivare in maniera credibile e concreta. Liberali, stellino del Catanzaro che ha incantato in Serie B, ha una clausola rescissoria da 6 milioni, sembra che lo voglia il Sassuolo, quindi un altro talento che va via dalle big del calcio italiano per andare nelle squadre piccole, ma noi siamo questi i talenti, non li proteggiamo. L'Atalanta.
0: Noi ci prendiamo gli Scafaggiudur.
1: Esatto, gli Scafaggiudur vecchi da altre squadre.
2: Sì,
1: esatto.
2: Sì.
1: L'Atalanta ha preso un giovane dal Bayern, è il capitano della Croazia Under 19, Ljubo Pulic. Contratto di 4 anni, sembra tutto fatto per il ragazzo che potrebbe arrivare già oggi in Italia, al più tardi domani. Dibu Martinez sembra più vicino a essere il portiere della Juve, un pazzo,
2: bello,
1: pazzo sgravato.
2: Bello.
1: Il contratto dovrebbe essere triennale, intesa sullo stipendio, ballano quelle migliaia di euro da aggiustare, ma dovrebbe essere tutto a posto. Ora la trattativa con la Aston Villa, che sembra la parte meno complicata, quindi la Juve è vicina ad avere il suo nuovo portiere. L'Inter come difensore, dritta su Solé, si dovrebbe chiudere intorno ai 21 milioni. Te ne continuo a dare, se vuoi. A me arrivano i messaggi.
0: No, bello.
2: Non piace. Palestra?
1: Palestra, allora Palestra c'è questo problema.
0: Io mi sono iscritto.
1: Qual è il problema di Palestra? Cerco di farla breve. L'Inter ha offerto tanti soldi,
2: sì.
1: 45 milioni,
2: sì.
1: Li ha messi sul piatto. Potrebbe arrivare a 50-48 con i bonus. Il
2: ne
1: problema è che l'Atalanta
2: più.
1: Vuole 55 come base di partenza. Questa cosa, chiaramente l'Inter ha tutto già fatto con il giocatore, quindi bisogna vedere se l'Inter riuscirà a chiudere vista la volontà del giocatore, oppure se l'Atalanta aspetterà delle offerte molto più importanti che potrebbero arrivare dall'Inghilterra.
2: Si
1: parla di Manchester City Arsenal in questo senso.
2: Alan, quanto paghi per la palestra?
0: Io 50 euro al mese.
2: Vabbè, vedi, a
1: che
2: fare
1: comunque.
2: A fare.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: andiamo tutti a New York, dai. Dei giornalisti qui su Radio Latte Miele ci piacerebbe stare a New York in questo momento. E invece no, caro il mio Alberto Niente, giusto?
1: E invece no, perché abbiamo
2: beh,
1: un
2: lui
1: quiz.
2: Ha i capelli un po' New York, Albio.
0: Sì.
2: C'è i capelli
1: perché
2: un po'
1: sono
2: c'è
1: biondi,
2: questo biondo New York.
1: New York sono tutti biondi.
2: Ma un
1: dici?
2: Po' tinti, vabbè, comunque quiz. Vai,
1: vai, vai, vai. Quiz, anche oggi indoviniamo la canzone. La canzone è un po'. Rivisitata, perché il titolo è un po' rivisitato.
2: Ok.
1: E andiamo con la prima, appena ritrovo quella che dove siamo arrivati.
2: È giugno anche per il conduttore.
1: Hai ragione, ragione. Ok, ci siamo.
2: Vai,
1: ci
2: pronti.
1: Max Pezzali nel 2004 canta di quando ha visto un ragazzo dai capelli chiari, come me, assieme alla sua fidanzata.
2: No, vabbè, non posso sbagliare Max Pezzali.
1: 2004.
2: Ok, insieme alla sua fidanzata.
1: Se, come me, dei capelli chiari.
2: Sì, sì, ho capito, ma non mi...
1: Assieme alla sua fidanzata.
2: La sua fidanzata è...
1: No.
2: Quanto è bello, vabbè, il biondo però... insieme a te.
1: Esatto, il biondo insieme
2: a te.
1: Il biondo insieme a te. Allora... risposta un po' così così, diciamo che la giuria mi sta dicendo come, abbiamo un po' di pietà per
2: ma tu non hai detto niente, perché dovevo andare in punto?
1: Io ti do ragione, Alan, però qua dicono 1-0 per Edo, okay. Dai, facciamo
2: scusa,
1: che
2: ma l'ho indovinata, ragazzi.
0: Va bene,
1: aiutiamo quelli in difficoltà. Partiamo con l'una pop invece. 1999, una canzone dedicata ad un qualcosa dei letti pieghevoli dei
2: qualcosa
1: marinai.
2: Di brande.
1: Bravo Edo.
0: Vabbè, però no, dai.
1: È veloce. Sarà che ha le risposte davanti su un foglio, ma è molto veloce.
2: Vedi, tu vai a Rimini, io intanto mi ringrazio la giuria, capito?
1: Questa è per te, Alan, eh? 2004. Laura Pausini.
0: Sì.
1: Canta dei ragazzi di colore con i dread che stavano
0: strani
1: lì.
0: Mori.
1: No, stavano lì con le orecchie tese verso di lei.
2: Ah, ascolta, Rasta, no, ascoltami.
1: No?
2: Come no?
1: Non è proprio così. Non
2: dai,
1: è proprio così.
2: Dai, è Rasta comunque la parola. Resta, ascoltami, Rasta. Dai, è quella lì, non mi viene.
0: Rasta.
2: Rasta in ascolto.
1: Bravo Edo. Rasta in ascolto.
0: No, non va bene. Cioè, fa troppo casino, si agita, dice mille parole, va bene,
1: è
0: ragazzi,
1: un po' scorretto,
0: no.
2: Dobbiamo riempire
0: è
2: buoni,
0: scorretto, è scorretto. O la sai o non la sai, non è che
1: non lo so, valutiamo una penalità.
2: Ma penalità di che?
1: Valutiamo una penalità.
2: Vabbè, facciamone ancora una, dai.
1: L'ultima, allora vediamo, dai, chi indovina questa ha vinto. Sì. Brano iconico delle Vibrazioni, siamo nel 2003. Danno a chi sta parlando con loro del fragile.
2: No,
0: delicato a te.
1: Bravissimo Alan.
2: Bravissimo.
1: Che vittoria meritata.
0: Grazie a tutti.
2: Ma come vittoria?
1: Riesci a vincere? C'era una penalità in ballo, 1-0.
2: Sì, ma le indovinate tutte io.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: poesia Saldavinci. Adesso è arrivato il momento di alzare le mani al cielo, svegliarsi con gli sveglioni, perché c'è il disco sveglione.
1: Oggi sono andato a riprendere un capolavoro della discografia di Coed. Frattempo sotto stand c'è
0: bello.
1: Una colore imbarazzante. Vabbè, sentiamo la musica, non c'è, ragazzi. È giovedì mattina per tutti, ripartiamo da questo capolavoro qui.
2: Casalinga. Casalinga. Casalinga.
1: L'intro più lunga di sempre per un disco sveglione.

0: essere un disco sveglione, non un disco addormentone, devo dirtelo.
1: Buongiorno sveglioni. Allora, vediamo anche noi al mare. Edo, diglielo.
2: Glielo dico, ma lui non è... stiamo aspettando l'invito, Vito. Che devo fare?
0: Ma dove volete? Sapete che mi casa è stu casa.
2: Sentiamo le news e torniamo tra poco.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte sempre.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Esplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

0: su Radio Latte Miele e noi siamo pronti, gli sveglioni sono sempre qui.
1: Oddio, giusto, pronti un parolone, 11 di giugno, ci siamo. Sì, no, in realtà è una bella giornata, dai, oggi come detto, l'abbiamo detto 100 volte, ma lo ripetiamo per sicurezza, cominciano i mondiali. Quindi il nostro
0: basta,
1: tempo.
0: Dai,
1: no,
0: basta.
1: Ma perché ci riflettevo, no, proprio mentre andavano le news. Cioè, il nostro tempo, comunque, la nostra esistenza, volente o nolente, è scandita dai mondiali. Perché tu associ un ricordo all'anno dei mondiali, ogni mondiale ti lascia qualcosa. Speriamo che questo ci lasci molto di più dal punto di vista sportivo che non da quello geopolitico, visto quello che sta succedendo di recente, che sono cose anche abbastanza imbarazzanti, mi viene da dire, però il rischio c'è il rischio che ci lasci qualcosa di lontano dallo sport, esiste ed è concreto. Io spero si parli di pallone.
0: Io non parlerei più veramente dei mondiali, perché in realtà, non essendoci l'Italia, una cosa così lontana, no, così inutile, così
1: no, per me no,
0: secondo me non ha molto senso.
1: Devi guardare quelli che sanno fare le cose bene, che ci sono arrivati, devi prenderli come modello, capire cosa non va, perché se noi diciamo sempre che siamo i più belli,
0: non
1: più bravi.
0: Gira tutto attorno ai mondiali, cioè diciamo il calcio è bello, però
1: è un festival bellissimo, secondo me, però vabbè.
0: Sì, però non è solo quello nella vita, dai, ci sono cose molto più importanti,
1: tipo
0: la famiglia.
1: Vabbè, ho capito, che c'entra. Ah, cosa metto a parlare della mia famiglia? Stanno a posto, tutto rego.
0: No, lo so, però non è che bisogna basare tutta la vita sul pallone. Cioè, l'Italia non fa parte di questa cosa e buona, è finita.
1: Vabbè.
0: Non seguire gli altri, secondo me, ci fa solo rosicare
1: ma
0: di
1: no,
0: più.
1: Vabbè, no, perché?
0: Per esempio, pensa alla Formula 1, dove un ragazzino, Chimo Antonelli...
1: sì, ma ce n'è una gara.
0: Fa la differenza. Appassionati a quello, cerca la motivazione per salire sulla macchina e andartene a fare.
1: Ma che noia!
0: Imparare
1: a
0: guidare.
1: Le gare. Mamma mia, non si sorpassano mai.
0: Ma tu sei pazzo.
1: A Monte Carlo non c'è stato un sorpasso. C'era questo che andava forte.
0: Ma Monte Carlo non si può sorpassare. È una città, è difficile, capito?
1: Che ne voce il vigile. Si può sorpassare.
0: No, non è una pista dove è possibile sorpassare. No,
1: vabbè,
0: no.
1: Ma in
0: io
1: generale,
0: però
1: vorrei
0: lavorare proprio su questo, sui nostri piccoli. Capire quali sono le loro ideologie sportive in questo momento, perché comunque io ho un figlio.
1: Ah, certo, e i mondiali non li hanno mai visti con l'Italia, è vero.
0: No, ma non capisco neanche. Mio figlio, per esempio, mi dice: papà, io non sono fatto per lo sport. Non mi devi portare, non sono fatto per lo sport. Una cosa a cui non credo.

0: The Colors e altri 120 cantanti, come ogni estate, si riuniscono.
1: Prodotto Serena Brancale.
0: Sì, bello, però è sempre bello disannunciare una canzone dove ci sono 682 interpreti. Ed è giusto, mi sembra giusto. Serena Brancale, Marche in Crema, Marche in Crema sono in due.
1: Cioè, non devi disannunciare gli autori, sennò sarebbe ancora più lunga.
0: Sai cosa ti dico io?
1: Cosa mi dici?
2: Indovinello!
1: Oddio, aspetta, devo trovare le sigle. Dove sono? Trovate.
3: C'è la giornata, bene vuoi passare? Con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
4: Bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Oggi il quiz arriva da voi sveglioni, ce lo state proponendo. Sai che tu ieri hai chiamato all'appello i nostri ragazzi e hai detto mandateci voi degli indovinelli se ne avete. Oh,
0: sì.
1: L'hanno fatto.
0: Sì.
1: Totale.
0: Sì?
1: Sì.
0: No, bellissimo.
1: Aspetta che lo recupero, questo è di Roby da Palermo. Allora. Ha mandato un messaggio abbastanza. Ha mandato un messaggio abbastanza lungo, quindi lo devo leggere bene. Parla senza bocca. Ti batte e non ti tocca. Corre senza piedi, passa e non lo vedi. Ci ha mandato un indovinello in grima, Roby.
0: Allora, devi ridirlo tutto con la base bassa perché io non ho capito. Allora,
1: Parla senza bocca.
0: Okay,
1: ti batte
0: poi,
1: e non ti tocca.
0: Ti batte e non ti tocca.
1: Corre senza piedi.
0: Sì.
1: Passa e non lo vedi.
0: Corre senza piedi.
1: Passa e non lo vedi.
0: Questo è difficile, eh?
1: Abbastanza.
0: Come si chiama chi ce l'ha mandato?
1: Roby da Palermo.
0: Roby, bravo. Devo dire molto molto bravo. Un indovinello difficile da fare ai nostri sveglioni. Ci sto. Tutto il tempo per ragionare ce l'abbiamo, ce l'avete anche voi a casa. Quindi 335 787 1910, lo vogliamo ridire, Edo?
1: Allora, mamma mia. Corre senza piedi, passa e non lo vedi, parla senza bocca, ti batte e non ti tocca.
5: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
9: Scopri la nuova app di Radio Latte e Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte e Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
10: Miele. Cerco un
11: centro. L'indovinello di oggi, difficile ve lo dico, Allora, parla senza bocca, ti batte e non ti tocca, corre senza piedi, passa e non lo vedi. Dai, 335 787 1910.

0: grande Ligabue con A che ora è la fine del mondo, e noi non glielo possiamo dire, anche se vorrei tantissimo.
1: Anche perché vorremmo saperlo.
0: Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Allora, a casa mia, come ben sai, gira un sacco di fauna, ok? Mettiamola così.
1: Sì.
0: Avevamo il serpente, che è una biscia, penso, e tanti del sud che ci ascoltano sicuramente sapranno. Ci sono le bisce nei campi, è normale. Ho parlato con un mio amico che vive in Calabria e mi ha detto: ma sì, è normale, non ti preoccupare.
1: In teoria non sono neanche pericolose, dai.
0: Sì, quella biscia che hai visto tu non fa nulla, cioè se ti morde ti fa un tagliettino. Ho detto vabbè, cioè un tagliettino di tipo un fastidino, ma non fa niente. Non ha veleno, non ha niente, va bene. Mi richiama Priscilla, la mia compagna, e mi dice: ho visto un ratto gigante.
1: Come un gatto?
0: Un ratto gigante. Si ha visto un ratto gigante. Sì. E quindi ho chiamato disinfestazione, il grande Simone è venuto, mi ha messo tutte le trappole, diciamo, per fermare questo ratto gigante che la mia compagna ha visto. Sono a Rimini, non è che a Rimini queste cose manchino, cioè qua noi non ci facciamo mancare niente. Per esempio, adesso qua c'è un articolo, senti questo. Sono arrivate le piaghe d'Egitto. In uno stabilimento balneare di Cattolica, uno sciame di api ha colonizzato un lettino e su un ombrellone mandano in panico tutta la spiaggia.
1: Cioè, in che senso? Praticamente sono le api lì che dicono: oh, passa la
0: crema. C'è la foto? No, c'è la foto. Vedi proprio tipo un miliardo di api attaccate all'ombrellone.
1: Molto bene, molto bene, molto.
0: Mentre è una cosa che io vedo spesso qua quando vado a mangiare. Ci sono questi scarafaggi volanti che non so da dove provengono, non ho mai visti, ma scarafaggi brutti. Cioè, a me già lo scarafaggio non piace, no? È tipo, sai, lo scarabeo veramente d'Egitto, quello
1: enorme, quello famoso, che pesa 7-8
0: sì,
1: kg, quello lì.
0: Bravo, quella roba lì, e qua è pieno. Cioè, l'altro giorno sono andato a mangiare una piadina e ho alzato la testa e c'erano, sai, quegli ombrelloni da posti dove si mangia in spiaggia. Era pieno di questi scarafaggi volanti.
1: Molto bene, quindi un posto pazzesco praticamente.
0: Ma io non capisco perché non esiste, cioè una cosa si disinfestava, adesso non lo fanno più.
1: Ma non lo so come mai, cioè vorrei saperne qualcosa in più, ma non ti so

ovunque tu sarai, lo sai che devi fare se non sono insieme a te. Ascolta la canzone, tu sarai vicino a me, ricordami. Ora devo andare via, ripensa a me.

0: Ricordami, questa canzone fa parte della colonna sonora di Coco. Guardatelo, noi continuiamo a dirlo perché è un cartone che merita tantissimo, ma sicuramente i nostri bimbi, i nostri sveglioncini l'avranno già visto. Intanto buongiorno anche a voi, cari sveglioncini, che state andando all'oratorio estivo, all'oratorio feriale, al centro estivo, dalla nonna, dal nonno, perché comunque i genitori vanno a lavorare, vi accompagnano e voi ascoltate noi, e noi cerchiamo di farvi un regalino. Come ve lo facciamo? Ve lo facciamo con il nostro nuovo sfogodromo. Questo sfogodromo serve per farvi sfogare, per farvi uscire tutta la rabbia che avete dentro, tirarla fuori, darla a tutti noi, perché siamo curiosi di capire che cosa vi dà fastidio realmente nella vita. Quindi fatelo tranquillamente, 335-787-1910.
1: L'importante è che ci raccontate qualcosa che non
0: vogliamo dare un esempio.
1: A voglia, senti qua.
2: Buongiorno, latte miele, sono Gabriele, ho 7 anni e oggi per lo spumagometro rullo di tamburi, prego. Io odio l'inquinamento e la riscaldazione globale. Fine del discorso globale.
1: Ah, c'ha anche ragione.
3: Ciao, questo ragazzi, me lo ricordavo.
4: Mi chiamo Andrea, ho 6 anni e una cosa che mi dà fastidio è la mia cuginetta quando mi ruba i giochi e non me li vuole ridare perché urla come un'aquila. E mio zio non lo rimprovera.
1: Ti posso capire, piccolino. Guarda, io ho vissuto questa cosa per anni quando avevo la tua età.
5: Ciao Rani, latte e miele. Sono Libero da Cesena.
1: Ciao Libero.
5: Ho 10 anni e a me mi dà fastidio delle volte mia mamma che non mi ascolta.
0: È un po' per tutti così. Allora, cari bambini, avete capito cosa dovete fare? Il numero è 335-787-1910. Il più bello riceverà un regalino da parte nostra venerdì. E quindi mi raccomando, impegnatevi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2020. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Radio Latte Miele, da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
9: Latte Miele.

0: L'ultimo amore, ricchi e poveri, qui su Radio Latte Miele. Cari sveglioni, siamo quasi giunti alla fine di questa puntata, ma manca il momento più bello, cioè sentire se avete indovinato l'indovinello.
1: Allora, l'indovinello di oggi era abbastanza lungo. Diceva: parla senza bocca, ti batte e non ti tocca, corre senza piedi, passa e non lo vedi, via le soluzioni.
2: Latte Miele, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Sì, quiz sarà mica forse la risposta è il tempo?
1: No, non è il
2: Fabrizio
1: tempo.
2: Fabrizio da Spoliciano, buona giornata ragazzi.
1: No. Ciao, ciao Fabrizio, bacio, no, non è quello.
3: Sono Patrizia di Bologna. Ciao, forse Patrizia. È il vento?
1: È il vento, sì, brava.
2: Buongiorno cari sveglioni, l'indovinello di oggi potrebbero avere due soluzioni.
1: No.
2: Il cuore o il vento? Grazie,
1: meglio
2: buona
1: la
2: giornata.
1: Seconda.
2: Michele da
1: Maestro, meglio Maestro. La seconda, Michelone, meglio.
4: Ciao, sono Anna da Torino.
0: Ciao Anna.
4: Secondo me l'indovinello è...
0: Cosa?
4: Il vento.
1: Molto.
0: Il vento, brava.
1: Ciao,
0: brava,
1: piccolina. Brava.
5: Buongiorno sveglioni.
0: Buongiorno.
5: Allora, la risposta al quiz di oggi non la so, però il messaggio ve lo devo mandare.
1: Ah.
5: Sono tornato dalle ferie, ho ricominciato a lavorare.
0: Sei tornato una settimana
5: fa. Buona giornata
0: fa.
5: A tutti. Luciano da Roma.
1: Ciao Lucianone, ciao, buon Luciano, lavoro ciao. Allora.
6: Buongiorno
1: ciao.
6: Latte e miele, sono Enza da Grottole. La risposta dell'indovinello di oggi è il vento.
1: Brava.
0: Sì,
6: buongiorno
0: brava.
6: A tutti.
0: Troppo
1: ciao
0: bravo,
1: tesoro, buongiorno a te.
7: Buongiorno sveglioni, sono Maria da Milano. Allora, secondo me la risposta all'indovinello di oggi è il vento.
1: Bravissima.
7: Può
0: brava
7: essere?
0: Maria.
1: Può essere.
7: Ciao, buona
1: come?
7: Giornata.
1: A te.
0: A
8: buongiorno sveglioni. Tony da Torino.
1: Ciao,
8: la
1: Tony.
8: Risposta al quiz è il fantasma.
1: No,
8: ciao,
1: c'entra?
8: Buona giornata.
0: Il fantasma.
1: Cosa stai dicendo, Tony? Tutto a posto.
9: Ciao
0: sveglioni.
9: Buongiorno.
1: Ciao Poste.
9: Per noi la risposta all'indovinello è il vento, giusto?
0: Vabbè,
9: giusto.
0: Un
9: abbraccio, buona giornata.
1: A voi.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Buona fila di pensionati che pagheranno le bollette.
1: In questo periodo sì, ci sta.
0: Che ne sai. Va bene, comunque sono bravissimi i nostri sveglioni e indovinano subito. Troppo bravi.

0: 7:58.
1: Cari sveglioni, anche in questa giornata finisce questa giornata in nostra compagnia, ma arriva ancora il meglio di Radio Latte Miele. Si chiama Francesco Bianco, si chiama Wake Up e dovete ascoltarlo assolutamente. Buongiorno Francesco.
2: Forza, buongiorno.
3: Ciao Fra, buongiorno, come va?
2: Ormai da quando Alan è a Rimini vedo solo foto in cui, no, siccome ha perso anche 1,5 kg, sempre spogliato, sempre.
3: Sì, l'unica
2: scinto.
3: Roba che commentavo con lui, outfit per la corsa male, cioè l'occhiale non è proprio da corsa.
2: Ma anche questa cosa
3: collane.
2: Da influencer, no? Che va a correre e fa vedere che corre, perché è diventato anche motivazionale.
1: Ragazzi, bisogna darsi da fare nella vita. Io sono una persona che si dà da fare, questo è sicuro. Però devo dirvi
2: che devi dirci.
1: Che con la foto ritoccata, col fisico comunque da tronista di Maria De Filippi, devi ammettere che fa un po' senso. Cioè, un po' di mie amiche mi hanno scritto: oh, cioè, mi sono emozionata guardando una foto così. Quindi vuol dire che ho, cioè, il fisico fa.
2: Si sono emozionate a guardarsi?
1: Sì, sì.
2: Ma
1: sì,
2: sì. Un'emozione può essere negativa o positiva, sai che sono 7 le emozioni principali.
1: Positiva,
2: sì,
1: positiva.
2: Ah, positiva, perché c'è anche, non so, il disgusto, ad esempio, un'emozione. No. Quindi tutto potrebbe essere. Va bene, a me piaci molto, lo sai.
1: Allora, non arriverò mai a quei livelli, ahimè, purtroppo non si può. A meno che non si può. Vabbè,
3: no,
1: detto questo, vabbè, grazie mille Edoardo De Simone.
3: Grazie a te, buoni mondiali a tutti. Noi comunque torniamo domani mattina, giusto? Sì, oggi cominciano anche i mondiali.
2: È vero.
1: Domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
4: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Giugno 2026, buona giornata a tutti, buon giovedì. Le stelle dell'Ariete, giornata forte e attiva, voglia di rivalsa e di farti valere, soprattutto se pensi di avere subito un torto, magari un dispetto, un sopruso agli inizi di giugno, che in realtà sono stati un po' pesanti. Possibili svolte tra l'altro tra fine giugno e luglio, dopo piccoli blocchi. Toro, migliora il clima soprattutto nel pomeriggio, questa stanchezza è determinata da Marte nel segno. È un periodo in cui affronti tutto un po' troppo di petto, magari vuoi aiutare un amico, una persona cara, però ci sono dei contrasti, insomma ogni volta devi impegnarti il doppio del previsto per riuscire a fare le cose. Gemelli, giornata di preparazione al weekend che sarà positivo. Non così positivi invece sono stati gli ultimi due weekend. C'è anche chi ha dovuto superare un problema, un incidente di percorso. Buone idee, creatività. Per quanto riguarda i liberi professionisti, andiamo incontro ad una seconda parte dell'anno molto importante. Il Cancro ha una mattinata un po' tesa e serve prudenza nei rapporti. Comunque sappi che nella tua testa ci sono delle grandi idee. Giove, Mercurio nel segno. C'è chi valuta un cambiamento lavorativo, addirittura di squadra. Gli studenti che vogliono superare un esame hanno stelle a favore, basta solo prepararsi. Scelte importanti in arrivo. Il Leone è un segno tra i più favoriti, crescite, opportunità. È chiaro che quando abbiamo buone stelle dobbiamo rimboccarci le maniche, ma di solito al Leone io non devo consigliare azione, semmai riflessione. Attenzione infatti a non esagerare con le energie, a livello fisico non sono molte. La Vergine può contare su possibili risposte, tra l'altro movimento in caso di contatti e accordi tra oggi e domani. Quindi o tu contatterai una persona per sapere come va una certa iniziativa, oppure sarai contattato per una cosa importante. In amore e nei rapporti sociali, periodo di recupero. La Bilancia vive ancora delle tensioni e dei contrasti, ma perché sta organizzando qualcosa di molto importante. Miglioramento atteso già da luglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente se ci sono delle dispute contrattuali, legali o persino amorose, presto arriveranno delle soluzioni. A proposito, novità dal 13. È vero che da luglio avremo il top, ma qualcosa di buono può capitare anche tra pochi giorni. Scorpione, giornata a due velocità, attiva al mattino, più pesante dopo. In amore, attenzione alle verifiche. Ma qui mi rivolgo soprattutto a quelli che hanno una storia un po' conflittuale, perché dal weekend diciamo che non tollererai più certi atteggiamenti. Il Sagittario ha un periodo positivo in arrivo, con possibili occasioni importanti che daranno spazio a grandi progetti e novità per tutta la seconda parte dell'anno. Creativi favoriti, il Sagittario ha voglia di evadere. Capricorno, fase ancora un po' complicata. In realtà i ritardi e le tensioni si sono manifestate soprattutto agli inizi del mese di giugno. Ora serve solo un po' di prudenza nel lavoro, in famiglia, in amore. Ci sono opportunità da cogliere al volo e anche una soddisfazione. L'Acquario ha bisogno di chiarezza nei rapporti, perché dico che tra la fine di giugno e da luglio in poi non dirà più sì, e se pensa no, perché la fase di tolleranza è finita. Possibili decisioni nette, dentro o fuori definitivo, che potrebbe riguardare l'amore, ma anche alcuni contratti e accordi che non funzionano. Il segno dei Pesci entro la fine del mese deve parlare di lavoro, concludere un accordo, non conviene rimandare. Gli ultimi 10 giorni di giugno sono decisivi. E anche l'amore bussa alla porta. Novità per chi si offre, per chi si mette in gioco. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Negative abitudini di Mace, Salmo e con la pesce questa mattina su Radio Latte Miele. Partiamo così. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli, che è appena arrivata in questo giovedì 11 giugno. Ora c'è la sigla e poi tutte le notizie.
1: Wake up! La sveglia di Radio Latte Miele.

0: Allora, è ripresa completamente la guerra tra Iran e Stati Uniti. Nella notte, verso mezzanotte italiana, 70 missili Tomahawk, quindi americani, hanno colpito molteplici obiettivi in Iran. L'Iran ha risposto con droni sulle basi americane nei paesi del Golfo, soprattutto in Bahrain e anche in Kuwait. Staremo a vedere, insomma, come andrà oggi i Pasdaran, quindi diciamo il paraesercito iraniano ha chiuso di nuovo anche lo stretto di Hormuz. Si prevede per oggi l'impennata dei prezzi del gas e della benzina. Ovviamente, come sempre quando in Medio Oriente succede qualcosa, staremo a vedere, perché Trump dice: continueremo a bombardare fino a quando non firmano.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Spot.
11: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
13: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
14: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
15: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
14: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
15: E per il tuo matrimonio?
14: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
16: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoreto Lido si trasforma in un magico paese dei

Comuni immortali di Achille Lauro su Radio Latte Miele. Achille Lauro che ieri ha stregato i 60.000 che sono andati ad applaudirlo all'Olimpico di Roma, c'era anche Antonello Venditti, insomma è stata una festa molto molto romana. Lui ha parlato di tutto, dei suoi esordi, della sua felicità. Lunedì replicherà a Milano a San Siro, che sta vedendo un sacco di cantanti italiani. Quest'anno veramente gli stadi sono strapieni, stadi che purtroppo non vedremo noi italiani. Possiamo vederli ovviamente, ma non ci sarà la nostra nazionale. Oggi parte infatti il mondiale di calcio, è tutto pronto, si vede che si gioca praticamente in quasi tutto il continente americano. Ci sono molte polemiche perché la polizia di frontiera controlla i giocatori, che sono stranieri ovviamente, non essendo americani, quasi come se fossero immigrati clandestini, quindi grandi polemiche intorno a quello che arriverà. C'è anche l'Iran che è in Messico, vedremo quello che accadrà anche in questo caso. E poi ci sono le polemiche per i prezzi favolosi per chi li vende dei biglietti per assistere alle partite, fino a 17.000 euro, ma nessuno li sta comprando.

0: Businessman, canta Dito nella piaga qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro ho visto che abbiamo una cosa in comune, perché da piccola voleva fare la macellaia e io ho fatto il macellaio quando, perché ho uno zio macellaio, e quando finiva la scuola andavo a lavorare da lui in macelleria. Quindi vedete, oltre alla capacità di cantare, anche un desiderio comune. Allora, parliamo dello sciopero dei treni oggi, perché sapete che c'è lo sciopero, ma è uno sciopero a metà, perché i confederali hanno trovato l'accordo col Ministero dei Trasporti, l'hanno sospeso, ma non i sindacati di base. Quindi naturalmente l'impatto sarà minore, ma l'impatto ci sarà. Dovete controllare se avete un biglietto del treno sulla sulla compagnia tipo Trenitalia, Italo oppure quelle regionali che attua il servizio. Ci sono le fasce di garanzia, ma controllate sempre sui siti. Non è facilissimo, perché li mettono un po' strani, no? Col numero, meglio sapere il numero del vostro treno che c'è sul biglietto, controllate quello, se è confermato c'è, se non è confermato è meglio non andare neanche in stazione.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a €10,90. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a €9,99. Il Dopo Sole a €6,99. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro, in entrambe le direzioni, in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli, in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Spot.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, €9,90 a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, €4,99 al chilo.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
11: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
12: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
0: Tra poco, quando torniamo su Latte Miele, parleremo del fatto che la Puglia è isolata fino al 30 giugno, niente treni per Roma. Capiremo quindi la situazione. Prima vi lascio a Luigi Tenco con Ciao amore, ciao. Poi c'è Eros Ramazzotti con Terra Promessa.

Era Prometida, Eros Ramazzotti qui su Radio Latte e Miele. Avevo 12 anni ed ero felice quando è uscita questa canzone. Vinse la sezione giovani del Festival di Sanremo, condotto dal grande Pippo Baudo, che domenica scorsa avrebbe compiuto 90 anni. Quindi ricordiamo che Ramazzotti è in giro per gli stadi in Italia. Dopo il grande successo a Milano, arriverà presto in altre città, come ad esempio il 13 giugno a Napoli allo stadio Maradona, poi sarà nella sua Roma all'Olimpico il 16 giugno, poi Messina, Bari e Torino il 27 giugno. Grande successo, ha già venduto in Italia, pensate, 260.000 biglietti in queste poche date, punta a raggiungere 1 milione di biglietti venduti in tutto il suo tour mondiale. Noi naturalmente glielo auguriamo. Allora, vi dicevo della Puglia isolata, perché niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Naturalmente si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro, siamo vicinissimi ormai alle vacanze. La sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello è questa la causa di questo isolamento. Allora, qualche pullman sostitutivo si trova naturalmente, a patto però di spezzare il viaggio. 4 ore di bus, pensate, da Bari a Caserta, freccia da Caserta a Roma, per un totale di 6 ore devono farsi per poter raggiungere la capitale italiana, ma può andare anche peggio. Più di 8 ore di viaggio da Bari con doppia freccia passando per Bologna, o 10 ore con doppio intercity passando per Lamezia Terme. Gli aerei costano ormai quasi 600 euro, quindi un costo folle. Inoltre, per raggiungere Brindisi, l'aeroporto, cioè, sono strade piene di cantieri, pieni di buche, davvero una situazione complessa, anche perché siamo vicinissimi all'esplosione della stagione estiva.

0: Senza averti qui ci sono gli 883 su Radio Lattimini. Tra l'altro Max Pezzali era tra gli ospiti di Eros Ramazzotti a San Siro. Allora, parliamo del tempo, perché avrete visto le immagini. Ieri la Lombardia è stata colpita da violentissime grandinate. Mia madre ha avuto la casa allagata, ad esempio, però a parte i fatti personali, grandinate importanti, a volte grandi come uova. Quindi preoccupazione, perché poi il ricordo torna solo a qualche anno fa, quando una vera e propria bufera aveva distrutto tutte le macchine e le case sempre nel nord Italia. Allora, i temporali dovrebbero essere finiti, qualcosa potrebbe accadere anche oggi, ma poi basta. E poi, naturalmente, siccome si va da un eccesso all'altro, esplode l'estate africana, perché sta per arrivare l'anticiclone africano. In realtà al sud è già arrivato, e questo anticiclone africano colpirà tutta Italia per un po' di giorni. Quindi torneremo a temperature molto molto alte, oltre i 35 gradi. Anche settimana prossima sarà una settimana pesante da quel punto di vista.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: dobbiamo restituirli.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
9: Come fossi una bambola.
8: Fatti bravo, rap.
10: E batti tuo animale, batte come.
8: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
11: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
13: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
14: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
15: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus. Il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

Accendi lo spirito, c'è anche Dolce Nera qui su Radio Latte e Miele. Allora, ci sono due notizie televisive di informazione che stanno facendo discutere moltissimo in Italia, sia sui social che anche sui siti web, perché ieri c'è stata la prima intervista a Roberto Vannacci da parte di Lilli Gruber, e devo dire, io l'ho vista, e l'ex generale se l'è cavata in modo particolarmente gagliardo. Devo dire che sia lei sia la giornalista del Sole 24 Ore che era presente lì, devo dire che hanno provato a mettere in difficoltà, ma il generale è un ottimo comunicatore, questo va ammesso, anche se ha delle idee che uno può condividere o non può condividere, ma andare nella fossa del leone e portarsi a casa la pelle è qualcosa che non riesce quasi a nessuno, quindi complimenti. E poi c'è questa notizia che io non pensavo fosse così importante, ma da giorni non si parla d'altro sui siti se non del passaggio del conduttore Milo Infante da Rai 2 a Mediaset. Non sappiamo dove andrà a condurre, forse Rete 4, sapete che ha più come programmi di informazione, diventerà anche condirettore delle notizie, delle news di Mediaset, quindi un ruolo davvero apicale, anche se era già vice direttore dell'informazione anche nella RAI, quindi aveva già un posto importante. E a leggere i giornali, questo passaggio è un passaggio fondamentale nell'equilibrio tra Mediaset e RAI.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: E 59
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Sabato sera ci sono, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti. Oggi è il compleanno di Enrico Nigiotti, ne compie 38, comincia a essere un signorino anche lui. Beh, c'è anche due figlie, quindi è già un signorino da un po' di tempo. Tanti tanti auguri. Allora, buon giovedì 11 giugno, seconda ora insieme con Wake Up qui su Radio Latte Miele. Siamo io e poi c'è Natalia Scaratelli con me. Le notizie più importanti della giornata, sicuramente quello che sta succedendo in Medio Oriente con gli americani che hanno colpito diversi obiettivi iraniani, gli iraniani che hanno risposto colpendo obiettivi americani nei paesi del Golfo, soprattutto in Bahrain e in Kuwait. Trump che dice bombarderemo fino a quando loro non firmeranno l'accordo, e questa è la nuova linea politica della Casa Bianca, che effettivamente ha avuto molta pazienza negli ultimi anni. E poi la visita di Leone XIV in Spagna, che è un chiaro successo. Avete visto i bagni di folla che si sta facendo. Ieri è stata una giornata importante perché è stata inaugurata la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, un monumento meraviglioso di Barcellona. Ci hanno messo tantissimo per finire questa chiesa, c'era il Papa, c'era la famiglia reale, tra l'altro c'è questa, come dire, chimica speciale tra la regina Letizia di Spagna e Leone XIV.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma!

0: sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
6: Latte e miele.
7: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
8: Latte e miele.
9: Siamo eterni come il bacio di Clint.
8: Latte e miele.
10: Ti bacio ancora mentre dormi.
11: Radio Latte e miele.
8: La tua musica italiana.

amatore. Allora, stavo vedendo le foto di Dua Lipa e il marito che sono a Tropea ora, quindi è rimasta in Italia. Tropea è molto bella, in effetti, sia il Borgo Marinaro sia più la spiaggia e il mare. Siccome molti amici di Palermo si sono lamentati delle nozze di Dua Lipa, pensate che la cifra del valore complessivo generato dall'evento per Palermo è di 268 milioni di euro, quindi qualche giorno di pazienza per le chiusure, secondo me ne valsa la pena. È una città bellissima che io amo particolarmente, ma ha sempre bisogno, no, di iniezioni di denaro, quindi 268 milioni di euro sono parecchi. È vero che poi avranno guadagnato solamente alcuni, però per la città è importante anche come spottone. Allora, parliamo dello sciopero dei treni, perché vi dicevo già dall'altro giorno che hanno raggiunto l'accordo i sindacati confederali col ministero, ma non i sindacati di base, quindi ci possono essere dei disagi sia per quanto riguarda, diciamo, Intercity, le frecce eccetera eccetera, sia anche treni regionali, fermo restando le fasce di garanzia che sono quelle dei pendolari. Tra l'altro non ci sono più gli studenti praticamente, se non quelli che fanno la maturità, che però non è ancora iniziata. Allora, cosa succede? Che ci potrebbero essere problemi fino alle 23 di oggi. Guardate il sito della compagnia presso la quale avete comprato il biglietto.

Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari, radio latte e miele, quello che ha detto praticamente, scusa, sorry, lo siento, ieri Bill Gates, che è comparso davanti alla commissione della Camera dei criminali da parte di Epstein, ne ho mai avuto indizi che fosse coinvolto in attività lecite, continuative, illecite ovviamente continuative, non mi sono mai recato sulla sua isola, sapete che c'era questa isola dove si facevano i festini, nel suo ranch o nella sua residenza in Florida, non ho mai vittimizzato nessuno. Il fondatore di Microsoft ha raccontato di essere stato messo in contatto con il faccendiere nel 2011 dopo che era stato già condannato per reati a sfondo sessuale. Quindi in realtà ci si chiede, se questo era già stato condannato per reati a sfondo sessuale, come fa a dire lui che l'ha frequentato perché era una brava persona e non sapeva niente? Tra l'altro sapete che negli Epstein Files c'era anche tutta questa parte con lui, che in realtà nessuna donna ha mai detto che Bill Gates abbia abusato di lei, questo è assolutamente vero, a differenza di quello che è successo con molti altri miliardari, ma sicuramente c'era la parte, no, sul fatto che lui avesse preso malattie sessualmente trasmissibili da una ragazza russa che aveva fatto sesso con lui e cercava il modo di, come dire, somministrare antibiotici alla moglie senza farsene

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Con il 5 per 1000 a Ricilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino, e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
9: L'oroscopo è offerto da...
10: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
11: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
12: Spot. Che bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
13: Solo questo modello?
12: No! C'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
13: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
15: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione: Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
16: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
17: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
18: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Tra poco, quando torniamo su Latte e Miele, parleremo dell'omicidio di Pierina Paganelli dopo la soluzione di Luis da Silva. Cercheremo di capire quali siano le piste alternative degli inquirenti. Prima vi lascio a Figli delle Stelle e poi c'è Profumo di Nannini.

profumo, c'è Giannanini qui su Radio Latte e Miele. Allora, è arrivata, lo sapete, la soluzione di Luis da Silva per quanto riguarda il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 a Rimini, assolto per insufficienza di prove, insomma, per capirci e comprendere subito la situazione. Allora, ci si chiede, è stato veramente un delitto perfetto, perché il killer è svanito nel nulla? Niente sangue, niente DNA, nessuna traccia d'arma e delitto. Tra l'altro ci sono anche un po' di telecamere lì, mi ricordo che diversi, sapete, i programmi, quelli televisivi del pomeriggio, che facevano vedere l'assalto delle telecamere della farmacia che lì vicino. Comunque non si vede niente e nessuno. Per la procura il movente era chiaro: la relazione extraconiugale segreta tra Da Silva e Emanuela Bianchi, che è nuora di Pierina. Pierina stava per scoprirli e Luis l'avrebbe uccisa per tapparle la bocca. Però adesso è stato assolto, quindi non ci sono altri problemi. Vediamo, perché adesso che si farà, perché ci sono altre persone sempre intorno alla signora Pierina che potrebbero aver commesso il delitto, ma non se ne comprende i motivi. Era una signora tranquilla, tornava da un momento di preghiera con i testimoni di Geova, lei era una testimone di Geova, non aveva particolari dissapori con nessuno, quindi non si capisce perché qualcuno abbia voluto ucciderla poi in quel modo.

0: un grande salto, c'è Raff qui su Radio Latte e Miele. Allora, senza una soluzione il pallone non rotolerà, è quello che dicono alcuni manifestanti in Messico, perché la partita inaugurale dei mondiali di stasera, l'Azteca, tra Messico e Sudafrica rischia di iniziare in ritardo per le proteste per 130.000 desaparecidos nel paese del continente americano e le pessime condizioni dei lavoratori. Ci sono trattative in corso tra autorità e attivisti, ovviamente, perché potete immaginare una vetrina incredibile, poi la partita inaugurale che no, è tra le più importanti in assoluto. Secondo il Telegraph, le proteste nei dintorni dello stadio sono già cominciate, le autorità hanno posizionato barriere di cemento per contenere i disordini. La tensione è aumentata anche dopo che sono state abbattute alcune statue di plastica raffiguranti calciatori. Qual è il rischio? Il rischio è che anche chi, gli spettatori che vorranno andare allo stadio, troveranno queste barriere, quindi difficoltà. In più, con i manifestanti molto arrabbiati, ci potrebbero essere problemi sensibili.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Per chi va.
7: Latte Miele.

Che vita c'è? Samuele Bersani qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche di sanità, perché avrete sentito che il governo ha ritirato la riforma del suo ministro, del ministro Schillaci, facendo tra l'altro infuriare molti governatori di regioni anche di destra, quindi alleati del governo, anche se in realtà la notizia era stata anticipata nei giorni scorsi. Ritirata questa riforma della medicina territoriale, che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità, con l'assunzione come dipendenti pubblici di alcuni di loro. Una decisione comunicata dal gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali competenti. Allora, gli assessori regionali, a partire appunto proprio da quelli della stessa coalizione del governo, sono in rivolta per la decisione di fermare questa riforma. C'è grande preoccupazione, perché ormai eravamo già tutti pronti ad avere questi nuovi medici di base, sono stati bloccati perché i sindacati erano fortemente contrari, anche molti medici avevano espresso contrarietà. Vedremo quello che succederà, anche perché le regioni già si stavano comprando, mettendo a posto queste case di comunità che al momento non serviranno a niente.

0: 9:59.
1: Eccoci qua sulla Temiere, buon giovedì 11 giugno da Natalia, Matilde e Francesco.
2: Let's go, la formazione di oggi.
1: Allora, tu fai knitting?
2: Sarebbe l'uncinetto, vero?
1: No, knitting è lavoro a maglia.
2: Lavoro a maglia, i ferri.
1: Oggi è la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico.
2: Ah, in pubblico? Davanti agli altri?
1: Sì, senza vergognarsi.
2: Ma perché dovremmo vergognarsi? Ci sono solo 32 gradi per cucire la lana.
1: A me piacerebbe essere capace, non ho mai imparato. Tu sei capace?
2: Sapevo fare il dritto, non il rovescio,
1: Tu, Natalia, sei capace a fare knitting? Anche perché ci sono studi scientifici che dimostrano che lavorare a maglia sia un po' come meditare, quindi ti libera il cervello, stai meglio, abbassa il cortisolo,
2: è
1: lo
2: come
1: stress.
2: Guardare il mare, è un respiro mentale. Tra l'altro c'è questo trend ultimo delle ultime generazioni che si chiama nonna maxing, cioè avere tutte le passioni e i passatempi delle nonne italiane.
1: Dipende dalle nonne.
2: Delle nonne italiane.
1: Mia nonna 7 mariti ha avuto, quindi la sua passione era sicuramente contemporanea.
2: Dipende
1: da che nonna hai avuto.
2: Mamma mia.
1: Però lavorava anche a maglia, faceva knitting. Secondo me in quel modo riusciva a liberarsi la mente.
2: Certo, a calmarsi.
1: Faceva così. Va bene. Natalia, vi augura un discreto giovedì 11 giugno. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: La perla viene dall'almanacco oggi, l'almanacco dell'11 giugno. Apparecchia l'oroscopo di Paolo Fox che arriva in onda. È nata una persona importantissima che non conoscevo, stranamente. Jacques-Yves Cousteau. Come facevi a non conoscerlo?
1: Jacques, francese.
2: Esploratore degli abissi, ha creato il primo documentario sugli abissi a colori.
1: Esatto.
2: Quindi sommergendosi.
1: È stato anche un bellissimo film su di lui.
2: Negli anni 50 l'ha fatto.
1: Esatto.
2: E questo documentario gli è valso la Palma d'Oro di Cannes e l'Oscar. Cosa disse sulla conoscenza umana il signor Jacques-Yves Cousteau? Prego, regia. La felicità è conoscere e meravigliarsi nel farlo.
1: Ha ragione lui, come sempre.
2: Sì, ha vinto l'Oscar, ha ragione.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Giugno 2026, buona giornata a tutti, buon giovedì. Le stelle dell'Ariete, giornata forte e attiva, voglia di rivalsa e di farti valere, soprattutto se pensi di avere subito un torto, magari un dispetto, un sopruso agli inizi di giugno, che in realtà sono stati un po' pesanti. Possibili svolte tra l'altro tra fine giugno e luglio, dopo piccoli blocchi. Toro, migliora il clima soprattutto nel pomeriggio, questa stanchezza è determinata da Marte nel segno. È un periodo in cui affronti tutto un po' troppo di petto, magari vuoi aiutare un amico, una persona cara, però ci sono dei contrasti, insomma ogni volta devi impegnarti il doppio del previsto per riuscire a fare le cose. Gemelli, giornata di preparazione al weekend che sarà positivo. Non così positivi invece sono stati gli ultimi due weekend. C'è anche chi ha dovuto superare un problema, un incidente di percorso. Buone idee, creatività. Per quanto riguarda i liberi professionisti, andiamo incontro ad una seconda parte dell'anno molto importante. Il Cancro ha una mattinata un po' tesa e serve prudenza nei rapporti. Comunque sappi che nella tua testa ci sono delle grandi idee. Giove, Mercurio nel segno. C'è chi valuta un cambiamento lavorativo, addirittura di squadra. Gli studenti che vogliono superare un esame hanno stelle a favore, basta solo prepararsi. Scelte importanti in arrivo. Il Leone è un segno tra i più favoriti, crescite, opportunità. È chiaro che quando abbiamo buone stelle dobbiamo rimboccarci le maniche, ma di solito al Leone io non devo consigliare azione, semmai riflessione. Attenzione infatti a non esagerare con le energie, a livello fisico non sono molte. La Vergine può contare su possibili risposte, tra l'altro movimento in caso di contatti, accordi tra oggi e domani. Quindi o tu contatterai una persona per sapere come va una certa iniziativa, oppure sarai contattato per una cosa importante. In amore e nei rapporti sociali, periodo di recupero. La bilancia vive ancora delle tensioni e dei contrasti, ma perché sta organizzando qualcosa di molto importante. Miglioramento atteso già da luglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente, se ci sono delle dispute contrattuali, legali o persino amorose, presto arriveranno delle soluzioni. A proposito, novità dal 13. È vero che da luglio avremo il top, ma qualcosa di buono può capitare anche tra pochi giorni. Scorpione, giornata a due velocità, attiva al mattino, più pesante dopo. In amore, attenzione alle verifiche. Ma qui mi rivolgo soprattutto a quelli che hanno una storia un po' conflittuale, perché dal weekend diciamo che non tollererai più certi atteggiamenti. Il Sagittario ha un periodo positivo in arrivo, con possibili occasioni importanti che daranno spazio a grandi progetti e novità per tutta la seconda parte dell'anno. Creativi favoriti, il Sagittario ha voglia di evadere. Capricorno, fase ancora un po' complicata. In realtà i ritardi e le tensioni si sono manifestate soprattutto agli inizi del mese di giugno. Ora serve solo un po' di prudenza nel lavoro, in famiglia, in amore. Ci sono opportunità da cogliere al volo e anche una soddisfazione. L'Acquario ha bisogno di chiarezza nei rapporti. Perché dico che tra la fine di giugno e da luglio in poi non dirà più sì? E se pensa no? Perché la fase di tolleranza è finita. Possibili decisioni nette, dentro o fuori definitivo, che potrebbe riguardare l'amore, ma anche alcuni contratti e accordi che non funzionano. Il segno dei Pesci entro la fine del mese deve parlare di lavoro, concludere un accordo, non conviene rimandare. Gli ultimi 10 giorni di giugno sono decisivi. E anche l'amore bussa alla porta. Novità per chi si offre, per chi si mette in gioco. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Alfa e Giova, quindi l'amico Andrea di Radio Latte Miele, il suo colore preferito è il giallo, che è anche il colore di queste frequenze romantiche e nostalgiche, e il Giova con la loro ultima canzone che si chiama Buon Vento, che lo considero un augurio tra pirati: buona fortuna, buon destino, che il vento ti soffi dietro e non davanti, più o meno, ecco, no? In poppa, si dice così. Grazie Nati dalla regia che mi precisa sempre le cose perché ha fatto il classico. Ecco, dubito che tra pirati, mi sembra un augurio tra marinai, tra pirati, ci si dica per augurarsi buona fortuna in CULO alla balena. Sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Sconcertata da questo commento, la Nati dalla regia. Buongiorno, sono Matilde, stiamo insieme per le prossime due ore anche oggi con Caffè e Cliché. E oggi, che è giovedì 11 giugno 2026, una data piuttosto importante a livello internazionale, a livello sportivo, io ho solo uno scopo, mi sono prefissata un obiettivo: distrarre e consolare, secondo me, quel 70% degli italiani che sono tristi perché non parteciperemo, non concorreremo ai mondiali di calcio, una delle nostre religioni. Una settimanella fa era il 2 giugno, la festa della Repubblica, e abbiamo immaginato un tricolore simbolico in cui il bianco è la Chiesa, siamo lo stato della Chiesa, siamo lo stato del Santo Padre, Sua Santità, il Vescovo di Roma, eccetera, eccetera. Il rosso forse rappresenta il cibo, come fai a togliere dallo statuto italiano il cibo? Quindi un bel pomodoro, e il verde sono quei campi di calcio che gli italiani amano tanto guardare. Quindi io vi distrarrò con altri orgogli italiani. Per esempio, l'Italia si è appena accaparrata non uno, ma due posti sulla Luna.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
10: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale, cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha combinata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori minori minori inclusi a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta.

0: Piceno, nel centro commerciale al battente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
7: Latte e miele,

parli di pirati e arriva in onda in altissima rotazione con Daddio Bresci, il nostro pirata genovese preferito. Allora, è Radio Latte e Miele, è giovedì 11 giugno, ci dobbiamo distrarre. Le mie due ore saranno volte alla distrazione, alla consolazione di tutti quegli italiani tristini, sconsolati, che stasera sì, se le guardano le partite, perché magari il calcio lo amano. Una partita, mi dice Lana, solo una stasera, cioè tutto in pompa magna, si parte, una partita sola, perché c'è il fuso orario. Va bene, benissimo, ci sono cerimonie d'apertura? Lo googliamo benissimo. La colonna sonora c'è, è firmata da Shakira, come accadde in anni più felici, in mondiali più felici per l'Italia. Io vi distraggo con altri orgogli italiani, perché due giorni fa, il 9 giugno, la NASA ha presentato la formazione dei 4 astronauti che andranno vicino alla Luna, non è ancora allunaggio, non si tocca ancora con i piedi la superficie lunare, per Artemis terza, a seguito di Artemis seconda, per prevedere poi un Artemis quarta, la quarta missione di questa sequenza, che vedrà l'uomo, se tutto va bene in Artemis 3, sulla Luna. E questo lo sapete già che se i 3 astronauti statunitensi che accompagneranno l'italiano sono statunitensi, il pilota è italiano, è Luca Parmitano, su Instagram si chiama Astro Luca e avrà proprio il ruolo del pilota. L'altra icona che volerà sulla Luna, attorno alla Luna, orbiterà attorno alla Luna italiana, è un brand milanese famosissimo, che io non posso pronunciare, perché non posso mai pronunciare i brand. Vi dico solo con cosa fa rima, così lo indovinate. Fa rima con strada, fa rima con contrada, fa rima con la mia nipote Ada. In questo

0: basta.
1: Reprise 2026 di Della Vasca di Alex Britti della fine degli anni 90 ad opera di Benge Fede, però alla fine compare come una meteora e anche come la firma del brano originale Alex Britti, con tutta la chitarra che però accompagna tutta la canzone. Siete su Radio Latte Miele, stiamo cercando di distrarci tramite altri orgogli italiani che arrivano fino alla Luna e arriveranno nella Luna, sulla Luna, attorno alla Luna con la missione Artemis III, dato che i quattro componenti della missione sono stati svelati. Sono tre statunitensi, quindi il comandante sarà statunitense, i due specialisti di missione saranno statunitensi. È molto ganzo il ruolo che invece spetterà ad un italiano della ESA, European Astronautic Station. In realtà tra poco vi faccio una piccola ricerchetta su tutti gli acronimi importanti sullo spazio. È Luca Parmitano, sarà il pilota. Il secondo protagonista, o la protagonista italiana delle prossime due missioni Artemis, sarà quel brand famosissimo che fa rima con strada, che io non posso menzionare, ma tanto avete già bel che capito tutti. Che cosa ha già progettato? È un'opera di pura industria tessile, non è moda, non può essere solo moda, perché questi vestiari, queste tute che firmerà insieme ad un'altra un altro colosso industriale che però si occupa proprio di tute spaziali, devono essere funzionali, devono soprattutto raffreddare il corpo umano. Il corpo umano all'interno, per attività di questi astronauti nello spazio che potranno durare fino a 8 ore consecutive e in cui queste persone, questi astronauti saranno a rischio riscaldamento. E la cosa più interessante è che non sono state tessute a mano o a macchina queste tute, sono state create con la stampante 3D, che vi dovete immaginare come una fotocopiatrice a cui tu dai in pasto un disegno 2D, quindi un foglio di carta, un disegno bidimensionale. Succede anche con le forme tridimensionali e questo porterà, grazie anche alla mano, allo stile italiano, perché poi ci saranno quelle righette solite del brand milanese che fa rima con contrada, ad accompagnarci e a farci sorridere anche orgogliosi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
7: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
0: 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Latte e miele.
13: Sapessi, amore mio, come mi piace partire quando Milano dorme.
1: Lo sapete che ogni volta che arriva un cantante spagnolo o spagnoleggiante noi abbiamo bisogno di elencare tutta quella serie di nomi. Quindi sta arrivando Julio José Iglesias de la Cueva con una canzone che in italiano riporta un titolo più tranquillo, Pensami.

0: Rettore, attenzione, solo rettore, senza il primo nome, senza Donatella, dall'82 con La Mette qui su Radio Latte Miele. E ancora prima c'è stato Julio Iglesias de la Cueva, ok, con Pensami, la versione italiana di quel suo pezzo originale del 1978 in spagnolo, Jurame. Voi pensate, Jurame è un verbo, io non lo conosco lo spagnolo, però Jurame significherà giurami, ok? L'ho anche googlato. Quindi una canzone che cambia il suo titolo in modo abbastanza radicale, da giurami il tuo amore a dai, vabbè, forse ho capito con la mia prima versione in spagnolo che non me lo vuoi giurare questo amore, e allora pensami. Mi sono cercata i due ritornelli diversi, la versione italiana, perché Julio Iglesias, che ve lo dico a fare, ha avuto un grandissimo successo anche qua, è la Carrà spagnola, ok, che ha coinvolto anche il cuore degli italiani. Allora, se in italiano è il ritornello Pensami, tanto tanto intensamente con il corpo e con la mente, come se io fossi lì, in spagnolo, versione originale, Jurame, giurami che anche pasa mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Quindi io immagino che dica: giurami che anche se passa tanto tempo, non ti dimenticherai mai del momento in cui noi ci siamo conosciuti. Ci volete correggere, Nati? Il numero in spagnolo c'è: 335-787-1910, che diventa
1: 335-787-1910.
0: Perché io lo so che ci ascoltate anche dalla Spagna, anche un po' per tornare a casa. Abbiamo parlato stamattina di Artemis III, delle glorie italiane che accompagneranno questo terzo viaggio lunare, e arriva un cantante che ha sempre sognato di prendere un primo treno per Marte, ha sempre cercato la sua destinazione paradiso. C'è Grignani.

34 qui su Radio Latte e Miele. Abbiamo scoperto con la scorsa missione di Artemis, non quella di cui si parla in questi giorni perché il pilota sarà italiano, Luca Parmitano, ma quella all'intorno dei primi di aprile, abbiamo scoperto che la musica è un ingrediente di questi viaggi spaziali. Per esempio, ogni mattina abbiamo scoperto che questi astronauti vengono svegliati tramite una sveglia e si sceglie una canzone e si sceglie una playlist ufficiale che finora ha coinvolto brani internazionali e non ha coinvolto brani italiani. Però ci ho pensato, siccome uno dei quattro, cioè non è che sono in 12, quindi il 25% dell'equipaggio della prossima missione di Artemis nel 2027 sarà italiano, potremmo avventurarci a indovinare, anzi potremmo scegliere degli artisti italiani. Gianluca Grignani, che ci siamo appena ascoltati, è sempre stato un appassionato di spazio, Destinazione Paradiso, poi vabbè, lo spazio come lo interpreta lui, Paradiso, non so se l'hanno trovato gli astronauti scienziati del mondo. Primo viaggio, primo treno per Marte. Poi ho pensato a Lucio Dalla perché è stato scoperto che la parola più frequente nei testi di Dalla è proprio la parola luna. E poi ultimerei con Fiordaliso e il suo brano celebre Non voglio mica la luna, anche se è una bugia perché questi scienziati non in Artemis 3 ma in Artemis 4, la quarta e ultima missione di questo ciclo che vuole riportare l'uomo sulla luna più di mezzo secolo dal primo allunaggio, vuole la luna.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri?

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Pisa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20.30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Per chi va.
0: Latte Miele.

0: tanto.
1: Galeotta fu questa canzone, Margarita, nel 2019, tra Elodie e Marrakesh, una giovane Elodie con i capelli ancora rosa, corti. Biondi, comunque chiari, ancora corti, e Marrakesh. Poi non sarò l'unica italiana a pensare che tra Marrakesh e Iannone a livello estetico non corra tutta questa differenza. Comunque noi torniamo nello spazio che ci appartiene più del gossip. Ho appena fatto per voi una ricerca Google inutile e ho googlato: si beve alcol nello spazio, dato che usciamo da Margarita come brano su latte e miele? Ovviamente no, è severamente vietato sia dalla NASA, l'agenzia spaziale statunitense, sia dalla ESA, l'agenzia spaziale europea. Devono rimanere lucidi, perché hanno un lavoretto non da poco da portare a termine con un limite, con un livello di pericolo incredibile. Questi partono, diciamocelo, questi partono e non sanno se tornano. Si preparano tutta una vita, saranno prontissimi, però ci vuole anche un po' di coraggio e sicuramente tanta precisione e cautela. Non si può smaltire l'etanolo nello spazio, ma soprattutto sono vietate anche le bollicine, Nati, cara la mia Natalia, perché nello spazio, all'interno di una bevanda in cui è prevista una parte liquida e una parte gassosa, quella delle bollicine, queste due parti rimangono separate, quindi tu berresti tutto il liquido e poi dovresti bere il gas, capito? No bollicine, no Vasco.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: 11 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: avete presente quando vi si insinua un pensiero nel cervello e non vi abbandona, soprattutto se voi volete abbandonarlo questo pensiero? Adesso abbiamo parlato di Artemis 3, che vedrà protagonista anche un italiano, il pilota di questi 4 astronauti, gli altri 3 sono statunitensi. C'è sempre musica in queste navicelle spaziali, è proprio scelta ufficialmente una colonna sonora, e spero che ci sarà anche qualche canzone italiana ad accompagnare anche le avventure del pilota Luca Parmitano. Voi immaginatevi se arriva al mio paese di Delia Levante e Serena Brancale, che ha aperto la seconda ora di Caffè Cliché su Latte Miele questa mattina, e i 3 statunitensi potrebbero chiedere al signor Luca Parmitano: "But what is Madonna nelle chiese? What is?" It is that in every church in Italy you may find a Holy Mary with the child, with the baby Jesus. And what is Signore nelle sedie? Italy's full of Signore sitting on a chair that looks at you. E più o meno mi immagino questo, l'inglese, eh? E ti giudicano, and they judge you. I veri giudici italiani non sono i magistrati, sono le signore sulle sedie dei vicoletti italiani. A proposito di ferie, se volete condire la vostra estate anche con il tour molto estivo, molto frizzante dei Di Rotta su Cuba, Radio Latte Miele, Radio Partner ufficiale del loro tour, partiranno dalla Lamezia Terme, quindi siamo in provincia di Catanzaro, il 20 giugno, poi si sposteranno verso perché c'è Arzachena, la seconda tappa è Arzachena, quindi siamo in Sardegna, in provincia di Olbia Tempio. Seguirà la costa toscana, Grosseto, il 18 luglio con Manciano, i Di Rotta su Cuba.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Hotel prenotato, biglietti presi.
9: Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
15: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
16: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
17: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
18: Latte Miele.

0: maledetto me.
1: Fulminacci su Latte Miele, maledetto me. È giovedì 11 giugno, oggi partono i mondiali. Io mi ricordo il giorno, i mondiali di calcio. Vabbè, Natale in Italia, se dici mondiali e vabbè, no, facciamo le italiane brave. I mondiali di calcio negli Stati Uniti, in tre nazioni diverse: gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. La Nati mi guarda malissimo perché lei di calcio sa tutto. E infatti, quando è arrivata la notizia della nostra non classificazione, la Nati mi manda un messaggio tristissimo, senza specificare il motivo di questo suo dispiacere. Anzi, eri proprio arrabbiata. E dico: Madonna, ma che è successo? E cioè, è scoppiata un'altra guerra. Io ho pensato persino a questo. Questo è il livello di dramma che vivono gli italiani quando pensano che no, non parteciperemo, non sarà un'estate italiana tipo quella del 1990, del 2006, non chiedetemi altri anni, perché tanto non li so, 2021, no, quelli sono stati europei, lo so benissimo, questi sono i mondiali, Natalia, è diverso. Allora io cerco di distrarvi con ottime notizie che arrivano dal mondo e dall'Italia. Per esempio, andiamo a Venezia, una città che sta piano piano affondando, però forse proprio data tutta questa quantità d'acqua incontenibile è stato registrato un altissimo numero di fenicotteri che hanno svernato a Venezia, e questo mi ha fatto conoscere un nuovo verbo. Natalia, lo sai cosa vuol dire svernare? Tu che hai fatto il classico, avvicina quel microfono, vai.
2: Naturalmente.
1: Cosa vuol dire?
2: Vuol dire passare l'inverno in un altro posto. Dove vivi c'è freddo, quindi vai in un posto caldo a passare l'inverno lì.
1: Ma io perché non le so queste cose? Io avevo tutti 10.
2: Ma infatti io sono qua apposta ad insegnartele.
1: Ecco, ti hanno messo qui non a farmi la regia tecnica, a farmi la regia morale. Se non vi ho strappato un sorriso con gli amici fenicotteri, arriva la musica. Due grandi titani della dance italiana e mondiale si scontreranno quest'estate nella Crasi.

prima o poi sarebbe arrivata una canzone in questo 2026, un anno che si è aperto con la vicenda dei ladri al Louvre, che ce l'hanno fatta, che l'hanno scampata, hanno rubato questi gioielli. Sarebbe arrivata una canzone che utilizza questa metafora per rubare il cuore, o in questo caso la luna. Ruberesti anche la luna come i ladri al Louvre? Baby K, anzi scusate, Nati, 1, 2, 3. Baby K su Radio Latte e Miele con Tuca Macarena. Quindi vi dicevo, due grandi titani della dance italiana e mondiale che si scontrano in questa nuova hit estiva: il Tuca Tuca da un lato e la Macarena. E Baby K al suo amante, a cui rivolge queste parole, questo balletto caliente, non porge una vera e propria scelta, perché è o Tuca Tuca o Macarena. La possibilità del niente non è una possibilità. Questo mi ricorda una legge commerciale di cui ho sentito dire, di cui ho sentito parlare una volta. Sapete quando avete davanti a voi due macchinette, come si chiamano le macchinette di vendita? Le macchinette, quelle automatiche, i distributori automatici di bibite. Da un lato avete, prendete per esempio la stessa bibita, ma due grandi competitor. Io non posso, come sempre, non posso menzionare i brand, ma prendete la protagonista della canzone Bollicine di Vasco e accanto un distributore con l'antagonista, con la competitor. Se tu in una strada trovi solo, o alla fermata della metro, trovi solo un distributore, la scelta che hai davanti è: mi compro questa bibita gassata o non la compro? Se invece tu hai due distributori di due competitor che ti offrono la stessa esperienza di due marchi diversi, la scelta è: compro una o compro l'altra? Tuca Tuca o Macarena?

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
9: L'oroscopo è offerto da...
10: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
11: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
12: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
15: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.
16: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia. Informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
17: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
18: Latte e miele.

Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di un bambino la chitarra era una spada. E chi non ci credeva era un pirata. Sta arrivando uno dei nostri cantastorie preferite. Ma

Ma che politica, ma che cultura, le mie sono solo canzonette, ma è l'unico modo per dire sempre quello che mi va. Questo pezzo del 1980 chiude, è l'ultima traccia di quel concept album che Edoardo Bennato, che oltre ad essere un cantante, un cantautore e soprattutto un cantastoria, ha dedicato alle avventure di Peter Pan. Ce lo siamo sempre detti, lui adora le favole che iniziano con la P, Pifferaio Magico, Pinocchio e Peter Pan. Soprattutto mi piace Sono solo canzonette perché è una canzone che parla del ruolo di una canzone, come la prossima di Eros Ramazzotti.

0: canzone del 92 di Eros Ramazzotti, che cita all'interno di un verso l'album che la contiene, In ogni senso. State ascoltando Radio Latte Miele e adesso vi propongo l'ennesima personalissima e non richiesta teoria non scientificamente provata: ogni canzone il cui titolo cita proprio le canzoni, e ogni canzone che quindi vuole parlare non solo di una storia, non solo di una persona, di un luogo, del mare, dell'inverno, ma proprio del ruolo delle canzoni, è bella. Vi faccio tre esempi e poi vi faccio un esempio storico un po' troppo forte, un po' troppo tragico, però siamo qui a distrarci dal fatto che gli italiani non partecipano ai mondiali, quindi uso anche la tragedia. Canzone contro la paura di Dario Brunori, quindi di Brunori Sas, una canzone in cui lui si chiede: sì, io in effetti scrivo solo canzoni d'amore, ma di che altro devo scrivere? Spero siano canzoni che vi aiutino contro la paura. Poi andiamo sui classiconi. Canzone di Dalla, quando le canzoni fanno qualcosa che noi ci vergogniamo di fare. Canzone Cercala se puoi, trovala ovunque sia e portale il mio vento, portale la mia dedica. E infine Vasco Rossi con Canzone, dall'album dell'82, Vado al massimo. Sono triste, è rimasto il tuo profumo, è rimasto un po' di amaro in bocca, ma la tristezza però si può racchiudere dentro una canzone.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29€. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
9: latte e miele.

però io stavo cercando stamattina tutta la puntata, ha avuto lo scopo di distrarre gli italiani tristi che non potranno tifare Italia durante questi mondiali che stasera cominciano ufficialmente, ora italiana della prima partita, ore 21 là a Mexico City sarà pomeriggio. Le due squadre, mi dicono gli esperti di calcio, sono Sudafrica e proprio il Mexico. Ok, e voi mi mettete "Non ti scordar di me" di Giusy Ferreri, un lieto fine era previsto e assai gradito. E allora va bene, parliamo di questi mondiali nati, suonami Shakira. Shakira che è proprio la regina delle dei mondiali di sempre, no? È la Whitney Houston, scusate, la Mariah Carey. Come la, cioè, Shakira sta ai mondiali come Mariah Carey sta al Natale. Siamo d'accordo? Benissimo. Alle Olimpiadi anche, sì sì sì. Allora, la cosa interessante di quello che è stata sancita come la colonna sonora ufficiale dai dai di Shakira dei mondiali di calcio 2026 è che a livello di costruzione della canzone, la produzione già è stata pensata non solo per un ascolto in streaming tramite le nostre radio, i computer, gli stereo, esistono ancora gli stereo? Non lo so, i telefonini, è stata pensata come una canzone da stadio che funzioni a livello di beat, in questo caso è un afro beat, anche un po' spagnoleggiante giustamente come le origini di Shakira, è stata pensata proprio per i grandi spazi, per i grandi impianti. Questo è molto interessante. La nota triste è che ovviamente a livello di linguaggio racchiude più linguaggi del mondo per andare a carezzare più lingue, quindi più persone, più popoli, e il fulcro è questo inno: andiamo dai dai alle in francese, let's go in inglese, ikou in giapponese che significa let's go, ma come titolo è stata scelta, è stato scelto l'augurio italiano, dai dai, anche se noi non ci saremo.

0: 11:58.
1: Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Matildina.
1: Buenos dias.
2: Ciao Mati, ciao Nati.
1: Senti, una domanda, tu stasera alle 21, ora italiana, te la guardi la prima partita dei mondiali di calcio?
2: Beh, o i mondiali sono un grande... Offeso da chi?
1: Dal fatto che noi non partecipiamo. Beh, io e Natalia, non...
2: L'abbiamo digerita ormai, mesi fa, siamo usciti.
1: No, sono contenta di questa risposta.
2: Chi ama il calcio dovrà vedere in qualche modo i mondiali, anche se...
1: Sì, io ho invitato Nati a un concerto stasera.
2: Anche se ti dirò... Troppe squadre, troppe partite, si disperde un po' anche la qualità, no? Haiti,
1: okay.
2: Scozia alle 3 di notte non la vedo. Insomma,
1: ok, ho capito.
2: Non muoio dalla voglia di vedere Haiti, Scozia.
1: Secondo me un po' di rancore c'è. Di rancore c'è.
2: No, ma sì. Dagli ottavi in poi si farà un po' più interessante,
1: okay,
2: no?
1: Certo.
2: Giustamente, cioè la qualità emerge, le squadrette saranno uscite.
1: Certo.
2: Quindi e l'Italia è già uscita, quindi già la squadretta, una squadretta e via.
1: Senti, Harry, io muoio dalla voglia di dirti qual è l'animale che mi fa più paura.
2: Perché parlerò d'animali, sì, uscirà, esce nelle sale oggi nella storia Jurassic Park.
1: Sì,
2: no?
1: Sì.
2: I dinosauri così descritti in realtà non erano neanche così. No. Qual è l'animale che vi fa più paura? Questa è la domanda delle prossime due ore.
1: Benissimo, il mio è il drago di Komodo. Innanzitutto
2: sì.
1: Si chiama drago.
2: Okay.
1: Poi si trova solo all'interno di parchi protetti nelle isole indonesiane e non ci andrò mai, cioè non c'è il pericolo di incontrarlo.
2: Beh, sono bei posti però.
1: Ma è come un coccodrillo, un alligatore, che però cammina sulla terraferma. È un lucertolone,
2: cui
1: morso ti lacera, ma ti rilascia anche veleno e shock.
2: Quindi in ogni caso sei fritto.
1: Non capisco perché andare in queste isole.
2: C'è anche il drago di Comodino, quello che dorme
1: Benissimo.
2: Spesso. Ciao Mati, a domani.
1: Con questa ti saluto.
2: Inizia l'indiano con Noemi. Stare con

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Dai che è giovedì, dai, 11 giugno, benvenuti, bentornati su Radio Latte e Miele. Abbiamo superato mezzogiorno in questo orario del pranzo, accompagnato come ogni giorno dall'indiano. Iniziamo con la nostra informazione, poi argomento di oggi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio. Alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

0: che belle le ragazze, sono d'accordo. Clara, San Giovanni, Radio Latte e Miele, inizia l'indiano. Sigla!
1: Su Radio Latte e Miele, l'indiano.
0: Buon giovedì a tutti, 11 giugno, tenete duro, fra poche ore c'è l'inizio del weekend, se si può considerare così il venerdì. Sono finite le scuole, tranne le persone, i bambini, i ragazzi, adolescenti che avranno gli esami, quindi in bocca al lupo a tutti voi. Ci sono persone che soffrono di più gli esami, altri meno, però di base gli esami non finiscono mai. Sarai sotto esame tutta la vita, fino a 100 anni, quando non saremo più in questo mondo, ci sarà sempre qualcuno che ti esamina, che ti guarda dalla testa ai piedi. Avremo un lavoro, avremo sempre degli ostacoli da superare. Oggi nella storia era il 1993, nelle sale esce Jurassic Park, e quindi io oggi vorrei chiedervi: esistono degli animali di cui avete una paura incredibile, magari anche senza motivi? Se motivi ci sono, spiegatemeli al 335 787 1910. Ditemi anche contestualmente magari qual è l'animale che amate di più, magari lo avete in casa. Ci sono i pinguini, però quelli non gli animali, quelli che cantano. Sorry, scusa, lo sento.

0: Chiedo scusa, sorry, lo sento. Cari pinguini tattici nucleari, siete bravi, bravissimi, dai. Questa è Radio Latte e Miele, orario canonico del pranzo, con presente l'indiano. Un tappetino che vi fa compagnia mentre fate le vostre cose. C'è chi fa la pausa pranzo, chi sta cucinando, e magari c'è chi lavora, la pausa pranzo non la fa. Magari fa un turno 11-16 senza pausa. Quindi un'ottima colazione abbondante. Chi si è visto, si è visto. Nelle sale nel 93 americane usciva l'11 giugno Jurassic Park, che si può dire abbia cambiato per sempre la storia della settima arte. Spielberg, partendo dal romanzo storico, ha compiuto un vero miracolo visivo. Ha portato sul grande schermo dei dinosauri incredibilmente realistici. Ricordiamo che era il 1993, quindi la gente non era abituato a sì tanta realtà, no? Da un punto di vista cinematografico. Il pubblico infatti è rimasto senza fiato davanti a questo maestoso brachiosauro e ha tremato di terrore nella celebre scena della cucina con i velociraptor. È stato un pochino uno spartiacque quel film. Tutto era scandito dalle note di John Williams e con oltre $1 miliardo incassati il film ha scatenato una dinomania cosiddetta, che non era globale, era proprio planetaria. Oggi, a decenni di distanza, rimane ovviamente una pellicola emblematica del cinema spettacolare, capace ancora oggi di farci credere, anche solo per 2 ore, che la vita trova sempre una strada da percorrere. Tornando ai giorni nostri, noi abbiamo sviluppato delle paure, delle fobie, ne abbiamo parlato spesso. Oggi parliamo delle paure però di alcuni animali. Spiegatemi perché al 335-787-1910, magari ditemi qual è invece l'animale che amate di più. Io mi schiero, amo l'asinello, è un animale incredibilmente meraviglioso.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. Attica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot.
3: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
4: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
6: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 euro al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 euro al chilo.
9: Latte miele.
10: Primo viaggio nel tempo che parte a metà della prima ora con Ornella Vanoni. Era il 1971 e cantava Domani è un altro giorno. Questa insostenibile leggerezza dell'essere invece fa suonare subito dopo gli anni 80.

0: sta innamorando.
1: Caro Antonello Venditti, 1986 nel nostro viaggio nel tempo, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Ed è un'insostenibile leggerezza anche la paura che ci hanno fatto con questi dinosauri. Dal 1993 si può dire che Hollywood ha trasformato i dinosauri in dei mostri cinematografici, però per 30 anni ci hanno un pochino mentito, dai, possiamo dire, solo per farci saltare sulla sedia. Però la scienza oggi ci dice tutt'altro, infatti vi do il benvenuto a questo mini fact checking preistorico. Prendiamo per esempio il Velociraptor, dimenticate il killer, no, questo lucertolone di Jurassic Park, nella realtà era grande come un tacchino, sembra, dice la scienza, ricoperto di soffici piume. Praticamente era un pollo un pochino più arrabbiato, meno pacifista. Il temibile T-Rex invece nella storia "Se stai fermo non ti vede" è una bufala colossale, infatti aveva una vista eccellente e un olfatto formidabile. Se vi foste pietrificati davanti a lui, probabilmente vi avrebbe fiutato e mangiato comunque, quindi magari anche con un certo stile, però vi avrebbe comunque mangiato. Insomma, i dinosauri erano veri, meno rettiliani, molto più simili a enormi uccelli. Forse meno spaventosi, non si sa, però sicuramente spettacolari. Spettacolare come una perla di Lucio Dalla dal 96. Tu non mi basti mai. Meraviglioso Lucio.

0: quanto ci manca Lucio Dalla. Tu non mi basti mai, il viaggio nel tempo che tocca gli anni 90. 1996, a volte ci si ritrova a fare la storia contro la propria volontà. Queste sono le parole di Pier Davide Carone in un'intervista molto bella a Vanity Fair. Sono stato l'ultimo a cantare con Lucio Dalla, tant'è che adesso lo interpreta nell'anno che verrà, nell'opera lirica con balletto, coro ed orchestra Veste i panni di un enigmatico portiere d'albergo, un grande artista, Pier Davide Carone. Oggi parliamo di animali e la paura che avete e la paura che abbiamo tutti noi per qualche animale. Tra poco scopriamo cosa dice la scienza per ciò che riguarda la paura verso certi animali, come per esempio serpenti o ragni. C'è qualcosa di scientifico o semplicemente un condizionamento sociale? Ne parliamo tra poco.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Sigla.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

0: Dal 2021 tutte le volte lei è Alessandra Amoroso alla fine della prima ora dell'Indiano. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buon appetito a tutti, quasi luna, quindi vi siete messi a tavola, dai, l'81% di voi o ha mangiato o sta per farlo, e quindi noi siamo qui proprio ad augurarvi un ottimo pranzo. Vi dicevamo prima, ma perché noi abbiamo paura di alcuni animali come per esempio ragni o serpenti? E la scienza spiega la paura dell'uomo verso questi animali attraverso due fattori: l'evoluzione e l'apprendimento culturale. Secondo la teoria della preparazione evolutiva, il nostro cervello cosa ha fatto? Ha sviluppato dei circuiti rapidi di attivazione della paura per rilevare istantaneamente delle minacce, minacce che vengono considerate ancestrali. Chi evitava questi animali aveva più probabilità di sopravvivere. Oggi però questa fobia è spesso amplificata, come detto prima, dal condizionamento sociale, cioè impariamo a temere alcune specie osservando le reazioni spaventate dei genitori o a causa appunto di film, come nel caso dei dinosauri di Jurassic Park, oppure dei miti negativi. Ultimo ma non ultimo è la distanza filogenetica o morfologica da noi, cioè gli animali con un aspetto o movimento troppo diversi dai nostri, come molte zampe oppure animali striscianti, attivano più facilmente delle risposte innate di minaccia e a volte, in casi non rarissimi, di disgusto.
1: Su Radio Latte e Miele,
2: l'Indiano.

0: Finita la prima ora dell'Indiano, vi ricordo di portare Radio Latte e Miele sempre con voi, ovunque voi siate. Basta scaricare la nostra applicazione, la riconoscete perché è quella gialla e gratuita. Latte e
1: Miele. La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Un ottimo inizio di questa seconda ora. Ancora un buon giovedì 11 giugno a tutti voi. Buon appetito a chi sta mangiando. Buon pomeriggio a chi ormai ha ricominciato a lavorare. Tra pochissimo il Cinascondiano, quindi il gioco settimanale dell'indiano. Ma prima, ok, salute e benessere.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un argomento complesso ma importante come il tumore al polmone, perché PharmaMar ha ricevuto l'approvazione della Commissione Europea per l'urbinectedina per il trattamento del tumore del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso in combinazione con l'immunoterapia. Ne parliamo subito con il professor Marcello Tiseo, direttore della struttura complessa oncologia medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Parma, per cercare di capire meglio.
5: Allora, questo rappresenta un passo in avanti nel trattamento di una patologia estremamente aggressiva che è il microcitoma polmonare, che per anni non ha visto innovazioni terapeutiche. L'ultima innovazione terapeutica è stata l'introduzione dell'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nei pazienti in stadio avanzato, e questa approvazione, quindi dell'avvento all'urbinectidina, rappresenta un passo in avanti importante, perché questo farmaco si va a inserire nella terapia cosiddetta di mantenimento, cioè dopo che i pazienti hanno ricevuto una prima fase di induzione di chemioterapia e immunoterapia, e dà dei risultati rilevanti in un setting, quello di mantenimento, dove da sempre tutti gli altri farmaci testati avevano dato risultati negativi. Quindi è un passo in avanti in una patologia aggressiva e in un setting dove in precedenza non si erano avuti risultati favorevoli.
4: Professore, chi può accedere a questa terapia?
5: I pazienti che potranno accedere a questa terapia sono pazienti che hanno purtroppo questa patologia molto seria, che è il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio avanzato, che sono stati avviati a un trattamento standard con chemioterapia più immunoterapia, che dopo una fase di induzione, quindi di solito 4 cicli di questa chemioimmunoterapia, normalmente vengono avviati alla sola immunoterapia. Quando avremo a disposizione appunto l'urbinectidina, questi pazienti potranno ricevere in aggiunta all'immunoterapia anche questo chemioterapico in fase di mantenimento, ovviamente purché dopo i primi 4 cicli di induzione non abbiano avuto una progressione di malattia. In quel caso dovranno accedere ad un altro trattamento.
4: Professore, la ricerca sta facendo passi da gigante. Tra una decina di anni quale sarà la situazione? So che è una domanda complicata.
5: Allora, le prospettive, ovviamente questa è una domanda da $1 milioni, le prospettive sono prospettive assolutamente ottimistiche. Parlando nello specifico della patologia oggetto di questo incontro, cioè il carcinoma polmonare a piccole cellule, quello che mi preme sottolineare è come da anni, parliamo di oltre 40 anni, non ci fossero novità rilevanti, che solo nell'ultimo anno si sono avuti novità veramente importanti.
4: Perfetto, la ringrazio molto.
5: Grazie.
3: Spot.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santa Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
9: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.

0: Ah, se ci piacciono i Rolling Stones, ci piacciono molto, ma anche i The Colors. Seconda ora dell'Indiano, ve l'ho promesso, giochiamo al gioco settimanale. Ci nascondiamo.
1: Ci nascondiamo.
0: Vai. Okay.
1: Ci nascondiamo.
0: È il quarto indizio, quindi andiamo sempre verso la direzione giusta nell'indovinare questo veicolo, anche se ormai è spiattellato davanti a tutti noi. Mi sono nascosto dentro un veicolo piccolino con due ruote che ha un antenato illustre nato in Germania nel 1817. All'epoca era fatto interamente di legno. Per decenni è stato un classico gioco d'infanzia, tutti noi ci abbiamo giocato, ma oggi ha fatto un salto di carriera, se così si può dire, ed è utilizzato soprattutto da noi adulti, non più giovanissimi, per andare al lavoro, magari al centro, per fare aperitivi, cene, insomma, per andare nel centro delle varie città, perché è comodo. Quando viene utilizzato però, le buche sull'asfalto, i pavè, soprattutto dei centri storici, si rivelano i peggiori nemici di questo veicolo. Negli ultimi anni ha invaso le grandi città, è diventato il simbolo della micromobilità urbana. Oggi vi dico che possiede due ruote allineate, anche se ve l'avevo già detto, come una bicicletta, ma è privo di sella. Ecco qua l'indizio importante: per guidarlo bisogna stare rigorosamente in piedi. 335 787 1910, ditemi dove mi sono nascosto questa settimana. Domani uno di voi verrà omaggiato dei nostri gadget. C'è Safe che ci augura una buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica di Safe, ritrovata qui su Radio Latte e Miele. Ancora un buon giovedì a tutti, state ascoltando l'Indiano. Safe lo ho visto in un famosissimo podcast. Devo dire che è un ragazzo, un artista da una rara sensibilità, quindi ci aspettiamo tanto da lui. Ancora è giovanissimo, quindi sarà sicuramente protagonista di una carriera brillante. Abbiamo detto prima che verso alcuni animali noi nutriamo delle paure perché molto distanti da noi. Pensiamo ai ragni, pensiamo ai serpenti. Tutto il contrario invece per quanto riguarda gli animali come cani, gatti. E dimenticate la vecchia ciotola d'acqua in giardino, perché oggi il benessere animale viaggia tra massaggi rilassanti, idromassaggi all'ozono e così via. Esistono le pet spa, cioè è l'attività del momento, un trend incredibile che è esploso da pochi anni e abbiamo finalmente smesso di considerare i cani come semplici animali da guardia, e questo ormai da decenni, per accoglierli come veri membri della famiglia. Non si tratta solo di vanità o di profumi alla vaniglia, anzi ci sono questi centri, questi spa per cani, che offrono trattamenti terapeutici veri e propri, come per un essere umano. La fangoterapia che lenisce le irritazioni della pelle, la fangofisioterapia che aiuta le articolazioni dei cani più anziani o alcune razze che hanno dopo 6-7 anni problemi alle ginocchia, soprattutto quelle posteriori. C'è la musica soffusa, un'asciugatura silenziosa antirumore per non stressare il cagnolino, e l'obiettivo è appunto azzerare lo stress urbano dei nostri amici a quattro zampe. È un business sicuramente che coccola l'animale e, ammettiamolo, rasserena anche noi, anche il proprietario, perché contestualmente in alcune spa c'è il cane che fa il suo percorso e il padrone che fa il suo. Meglio di così.
2: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino, e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
8: L'oroscopo è offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
10: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e, secondo avanzamento dei lavori, tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e, in base alle esigenze di cantiere, tra lo svincolo di Ascoli-Piceno raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su disney.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Latte e miele.
6: Siamo esattamente a metà della seconda ora dell'Indiano. Ancora un buon giovedì a tutti, 11 giugno, buon appetito nell'orario del pranzo accompagnato dall'Indiano. Viaggio nel tempo che si apre con i Dick Dick. Era il 1967 e c'è senza luce.

questo successo di Lorella Cuccarini nel 1988 è diventato forse da subito un coro da stadio. Molte le curve che cantavano e decantavano i propri beniamini su queste note. E a proposito di calcio, oggi è il giorno X, l'11 giugno del 2026 iniziano i mondiali tra Messico, Canada e Stati Uniti. E proprio in Messico c'è la prima partita contro il Sudafrica all'Azteca. E probabilmente più si va avanti e più sarà così, naturalmente, il mondiale più social di sempre, quindi tutto uscirà, stanno uscendo delle dinamiche negative per alcuni sensi e positive per altre. C'è una storia molto particolare, è un calciatore che si chiama Tim Payne, neozelandese, aveva 4.000 follower circa 2 settimane fa. Poi c'è stato un influencer argentino che si chiama Valentin Scarsini, sicuramente origine anche italiana, ha scelto tra tutti i convocati del mondiale 2026 il giocatore meno seguito su Instagram e ha iniziato a spingere questo nome ed è finito che praticamente da quasi sconosciuto è diventato il calciatore di questi mondiali, a parte i grandissimi, gli enormi Messi, Ronaldo e così via, il più seguito. Ha 6 milioni di follower quasi, Tim Payne, quindi se volete seguirlo fatelo. Quindi da sconosciuto a giocatore straseguito, strafamoso, sicuramente le qualità non sono quelle di Messi e Ronaldo, però per questo influencer argentino, insomma, si può dire missione compiuta. Dal 94 una grande canzone di Jovanotti nel Viaggio nel Tempo, Io ti cercherò. Sembra quasi una minaccia, ma in realtà è una dichiarazione d'amore.

0: al 94 Jovanotti, Io ti cercherò. Gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo, ma anche i ricordi. I ricordi di un almanacco molto particolare. Oggi sono successe molte cose, però ho deciso di estrapolare Richard Strauss, che nacque proprio l'11 giugno 1864 in Germania. Fu uno dei più importanti compositori e direttori d'orchestra tedeschi tra 800 e 900. Figlio di un musicista professionista, ha mostrato fin da giovane un grande talento per la composizione. Divenne celebre per i suoi poemi sinfonici, tra cui Così parlò Zarathustra, reso poi famoso anche dal film 2001 Odissea nello spazio. Strauss compose numerose opere liriche di grande successo. La sua musica unisce ricchezza orchestrale, innovazione armonica e forte espressività. Durante la carriera lunga e prestigiosa ha influenzato profondamente la musica europea. Morì poi nel 1949 lasciando un patrimonio artistico ancora oggi eseguito e ammirato nei teatri di tutto il mondo.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batti tu animale, batte come.
4: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
10: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
11: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.

0: l'artista clamoroso Cesare Cremonini. Tra le altre cose considero questa sua Poetica una delle canzoni più belle della storia della musica italiana. Mi immagino a 100 anni magari arrivarci tutto vecchietto che ascolto proprio Poetica, perché le canzoni meravigliose sono nate per durare per sempre. Sta facendo veramente uno show dietro l'altro Cremonini. Ieri era a Milano, il 7 era a Roma, sarà a Imola, sold out ovunque. È tutto meritato, artista clamoroso. Parliamo oggi di animali. C'è un articolo che ho trovato molto curioso. Gli animali fanno parte della nostra vita, fanno parte della nostra famiglia, sono presenti in casa, li viziamo, abbiamo parlato di pet spa, ma nessuno sa, anzi in pochissimi sanno, che addirittura agli animali sono dedicati degli edifici, proprio con delle varie forme, appartenenti alla cosiddetta novelty architecture, sviluppatasi soprattutto negli Stati Uniti, ma non adesso, ma addirittura nell'Ottocento, Novecento. Sono delle costruzioni spesso gigantesche, abbastanza stravaganti a dir poco, ed erano progettate per attirare l'attenzione dei viaggiatori proprio lungo le strade, per promuovere le attività commerciali. Tra gli esempi più celebri figurano Lucy the Elephant, cioè l'elefantino Colossus, e enormi edifici a forma proprio di elefante, anche con la proboscide, realizzata da Lafferty. Ci sono anche diversi articoli che citano The Big Duck, cioè il negozio a forma di anatra che ha ispirato il concetto di Duck Architecture. Vengono inoltre presentati altri edifici insoliti, come dinosauri abitabili, a proposito di Jurassic Park, da cui siamo partiti, e un hotel Beagle, cioè una rana museo, e c'è anche un palazzo a forma di pesce. Sono simboli di creatività, pubblicità, cultura pop e, perché no, anche amore nei confronti dei nostri amati animali.
1: Su Radio Materiale, l'indiano.

0: Bam bam bambina.
1: Abbiamo superato le due con Elettra Lamborghini, bam bam bambina, quindi ufficialmente. Buon pomeriggio, buon giovedì a tutti, inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano su Radio Latte e Miele.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Spot! Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio. Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte e Miele Media Partner.
7: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Latte e miele.

Laura Pausini con la sua Immensamente. Buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele. Oggi abbiamo parlato qui all'Indiano per un paio d'orette abbondanti di animali. In Italia esistono diversi animali insolito, ovviamente provenienti da allevamenti autorizzati e, sottolineiamo, nel rispetto delle norme sul benessere animali che possono essere tenuti in casa. Tra i più curiosi ci sono il furetto intelligente e vivace, il riccio africano piccolo e notturno e il coniglio gigante sorprendente per dimensioni e soprattutto per un carattere a quanto pare tranquillissimo. Alcune persone scelgono i gechi, i draghi, i barbuti e serpenti non pericolosi apprezzati dagli appassionati di rettili. Tra gli animali esotici compaiono pappagalli, che sono particolarmente colorati, simpatici e longevi, però è fondamentale sempre verificare i regolamenti nazionali, regionali e eventuali restrizioni, perché non tutte le specie possono essere liberamente detenute in casa. Bisogna sempre informarsi prima. Comunque, facendo una ricerca, ecco, gli italiani hanno in casa proprio questo tipo di animali qua, i più particolari, no? Senza citare i soliti cagnolini e gattini. C'è la novità di Dito nella Piaga, si chiama Businessman.

dito nella piaga. Businessman, siamo arrivati alla fine dell'indiano di oggi. 2 ore e mezzo di animali meravigliosi. Io parlerei tutta la vita di animali, vorrei accarezzare tutti gli animaletti del mondo, anche quelli che mi fanno paura. Avete paura dei soliti animali, dai, il leone, la tigre, animali che naturalmente non conosciamo, con cui non abbiamo rapporti, e ciò che non conosciamo spesso ci spaventa, non solo nel regno animale ma proprio nella vita. Saluto anche Francesca, che ad Albisola ha proprio una spa per cani e quindi ha raccontato, no, la sua esperienza anche lavorativa. Parte il pomeriggio di Radio Latte e Miele, l'indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30. Vi lascio in buone mani, c'è Francesco Carruba, a domani, ciao.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Con il 5 per 1000 a Ricipi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricipi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro, in entrambe le direzioni, in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
8: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
10: Latte Miele.

0: Ottimo pomeriggio nelle mani di Carruba Francesco, presente.
1: Buongiorno De Dola Enrico.
0: Oh, buon giovedì, un ottimo 11 giugno, fa caldino, però fa si sta caldino. Bene, dai.
1: No, ma qui si sta bene, ci rinfreschiamo con la musica italiana.
0: Ciao, buon lavoro.

Chiedi chi erano i Beatles dal 1984 su Radio Latte Miele con Gli Stadio di Gaetano Correri, una band che oggi con questo nome è davvero perfetta, perché oggi è il giorno dell'inizio dei mondiali di calcio. Beh, senza l'Italia lo sappiamo, però comunque una grandissima manifestazione, ne parleremo tanto fino al 19 luglio, non so, più di un mese sicuramente, e quindi parleremo anche di questo oggi. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba. Oggi è l'ultimo giorno in cui sostituisco io Andrea D'Agostino, domani ci sarà Matteo Osso. L'orario però è sempre questo, dalle 14.30 alle 17 su Latte Miele. Anche il numero per i vostri messaggi è sempre quello, 335-787-1910. E visto che io sento, nonostante l'assenza dell'Italia, sento comunque un po' l'inizio di questi mondiali, vi volevo chiedere: ma voi questa Coppa del Mondo la seguirete in qualche modo? Vi capiterà di guardare qualche partita? Ci starete attenti oppure no? Quasi la boicotterete come spettatori? 335-787-1910. Intanto continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1998 con una coppia, ma che coppia, Mina e Adriano Celentano. Brivido felino su Radio Latte Miele.

0: Voci quelle di Mina e Celentano, brivido felino su Radio Latte Miele. Allora, prima di addentrarci nei discorsi sportivi, come fa Doug di solito a quest'ora, e ringraziando sempre la nostra regia, allora volevo anche parlare per un momento dello sciopero che riguarda i treni in particolare, che è iniziato da qualche ora e che è anche abbastanza lungo. Tra l'altro c'è stata un po' di confusione perché c'è una parte di sciopero che è indetta dai sindacati di base, poi ne avevano indetto uno anche i sindacati confederali, ma questo è stato revocato dopo un incontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Beh, comunque il risultato in pratica è che durante la giornata di oggi c'è un po' di confusione anche proprio nelle stazioni, quindi ci sono ritardi, cancellazioni, è un po' di caos forse soprattutto sui treni regionali, su quelli di lunga percorrenza. Quindi spero che non stiate vivendo delle esperienze di viaggio troppo assurde, come potrebbero capitare poi anche durante l'estate con i viaggi, le vacanze, le ferie, sono capitati a tutti, no? E comunque l'importante è affrontare il viaggio bene, goderselo, rilassarsi e insomma stare tranquilli, ci vuole pazienza.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot. Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su Disney.com. www.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

Voi immaginate di sentir risuonare Tu che ne sai di Gigi D'Alessio alla Reggia di Caserta. In queste sere è possibile perché Gigi D'Alessio sta tenendo ben 10 serate proprio lì, anche stasera, anche domani, ci sono tante occasioni per sentirlo dal vivo e quindi sta succedendo proprio questa magia che abbiamo rivissuto insieme su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica. Qui eravamo nel 2001 e invece torniamo al 2026 e a ieri sera, vi avevo parlato ieri pomeriggio della Nations League maschile della pallavolo, avevamo anticipato della partita tra l'Italia e la Francia, una sfida sempre accesa ancor più perché la Francia è guidata da Andrea Gianni, lo conosciamo bene, gli vogliamo bene, quindi questa prima partita purtroppo l'Italia ha perso per 3-2, anche se è stata una partita molto combattuta, quindi siamo usciti a testa alta, però insomma questa prima giornata della fase a gironi della Nations League a Ottawa in Canada è andata un po' così. Stasera gli azzurri tornano subito in campo, sempre con il CT Ferdinando De Giorgi alla guida, e giocano stavolta contro la Germania, che a sua volta è guidata da un italiano, Massimo Botti. Quindi c'è un girotondo di allenatori nella pallavolo, sicuramente gli allenatori italiani vanno forte perché sono richiesti in giro per l'Europa, e quindi di nuovo dita incrociate per gli azzurri della pallavolo.

dirà che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: '14:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Daniele ad aprire questa nostra nuova ora insieme nel pomeriggio di giovedì 11 giugno 2026. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie al nostro Glauco che è arrivato in regia a darci manforte. Andrea D'Agostino assente, giustificatissimo in questo periodo motivo viaggio di nozze, e quindi lo abbracciamo, lo salutiamo. Stiamo insieme fino alle 17. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è il 335-787-1910. Visto che di solito in questo orario si parla abbastanza di sport, e oggi iniziano i mondiali di calcio ufficialmente con la cerimonia, la prima partita, insomma, pensavo di dedicarmi un po' anche a quello e vi ho chiesto: ma voi li sentite questi mondiali oppure no? Li seguirete oppure no perché non c'è l'Italia? Tra l'altro ho anche riflettuto sul fatto che c'è una generazione di bambini, di piccolini, che non ha mai visto l'Italia giocare ai mondiali. Con questa sono già 3 edizioni che succede questa cosa, quindi insomma forse qualche partita bisogna fargliela vedere dicendo loro: guardate che per ora l'Italia non c'è, però prima o poi torneremo anche noi e ci godremo questa manifestazione bellissima che resta la Coppa del Mondo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Power Laser, dal 2008. rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Latte miele.
11: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
10: Latte miele.
12: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
13: Radio Latte miele.
10: La tua musica italiana.

Comuni immortali con le atmosfere di Achille Lauro su Radio Latte e Miele, ma sono le atmosfere che risuonavano anche in questa notte da ricordare per Achille Lauro, perché c'erano 60.000 persone ad aspettarlo allo Stadio Olimpico nella sua Roma a riempire proprio gli spalti e la platea. Tra i momenti più emozionanti naturalmente del concerto, lo sapete, ce n'è uno che ha fatto esplodere il pubblico, e cioè l'arrivo a sorpresa di Antonello Venditti sul palco, il re di Roma, quasi un passaggio di testimone forse. E comunque Lauro e Venditti hanno cantato insieme Che tesoro che sei, quindi un brano di Antonello che è anche il nuovo duetto che poi uscirà domani ed è stato presentato in anteprima durante questo concerto. Ma non solo, perché Venditti si è pure seduto al pianoforte e ha regalato a tutti quanti Notte prima degli esami, che in questo periodo, quando mancano pochi giorni all'inizio della maturità, ci sta sempre bene, insomma. Non è ancora finita, perché Achille Lauro in questa magica serata nella capitale ha annunciato il suo prossimo progetto dal vivo, quindi il tour negli stadi che lo porterà in giro per l'Italia nell'estate del 2027. La tournée partirà il 3 giugno dallo stadio di Udine, ma sappiamo già adesso, anzi lo abbiamo saputo proprio ieri sera a Roma, che è sold out lo Stadio Olimpico anche per l'anno prossimo, l'1 luglio 2027. Quindi complimenti ad Achille Lauro per tutti questi traguardi che sta continuando a raggiungere in queste settimane, in questi mesi, ma anche in questi anni. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari è il disco Latte Miele, lo abbiamo ascoltato insieme. Allora, a me piacciono molto le storie sportive, quelle belle, positive, le favole, anche quando, non so, una squadra debole fa un grande campionato, per esempio, e poi ci sono le storie dei grandi campioni, grandi atleti. Jacob Tarp, magari avete, non so se avete già sentito parlare di questo atleta, perché è un atleta universitario americano, quindi è molto giovane, corre i 110 ostacoli e ha appena fatto il nuovo record del mondo, ha solo 20 anni, lui aveva già un tempo personale di 13 secondi e 01, diciamo buono, ma c'era da crescere, lavorare e migliorare, e ora nei 110 ostacoli appunto ha fermato il cronometro sul tempo di 12 secondi e 75, che è appunto il nuovo primato mondiale, e cancella il 12 secondi e 80 firmato dal connazionale Aries Merritt a Bruxelles nel settembre 2012, quindi era un tempo che reggeva anche da diversi anni. È successo alle semifinali universitarie americane che si stanno svolgendo in Oregon, e quindi Tarp è neoprimatista mondiale, studente della Auburn University, e diventa l'ostacolista più veloce di sempre, così giovane. È pazzesco, anche perché di solito in questa disciplina i miglioramenti sono veramente minimi, si parla di centesimi che rosicchi ogni volta. Lui ha fatto questo exploit e quindi è un nome di cui probabilmente sentiremo parlare spesso in futuro.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
1: Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto,

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con due canzoni bellissime. Partiamo da Ritornerai, Bruno Lauzi, 1963, facciamo un tuffo in avanti di 21 anni. Nell'84 Gianni Togni cantava Giù.

Giulia Gianni Togni dal 1984 su Radio Lateniere. Questo è il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Torniamo invece a oggi, proprio la giornata di oggi, con questi mondiali 2026 diffusi, perché si svolgono in Canada, Messico e Stati Uniti ed è la seconda edizione, tra l'altro, a essere ospitata da più di un paese dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. E quindi mancano poche ore ormai alla prima cerimonia di apertura e alla partita Messico-Sudafrica. Anche qui un'altra curiosità: questa stessa partita aveva aperto anche i mondiali del 2010, quindi ci sono delle cose che ritornano. C'è un po' di preoccupazione per il meteo anche lì, perché proprio in quella zona dove si svolge la partita questa sera potrebbe esserci un po' di pioggia, potrebbe esserci vento forte fino a 50 km orari, anche un po' di rischio grandine. Vedremo. Si gioca allo stadio Azteca di Città del Messico, ma prima appunto c'è l'evento inaugurale in cui ci saranno anche grandi cantanti come Shakira e Andrea Bocelli. Quindi dai, c'è un po' d'Italia, tifiamo per il nostro tenore. Dicevo che è la prima cerimonia di apertura perché in effetti ciascun paese, Canada, Messico e Stati Uniti, ha organizzato la propria cerimonia d'apertura, quindi sono tre feste. Praticamente si esibiranno 23 artisti, grandi pop star, da Bublé a Alanis Morissette, Katy Perry, Anita, insomma. Anche senza l'Italia sarà un grande spettacolo. Continua lo spettacolo del viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1990, anche il 90 è stato l'anno di un grande mondiale, lì c'era l'Italia. Questo è Umberto Tozzi, ciao Lulu.

0: Salulu con Umberto Tozzi su Radio Latte e Miele, un brano del 1990 a Italia 90, l'Italia c'era e come. E torniamo quindi ai mondiali, perché tra le prime polemichette così spunta anche quella sul prezzo dei biglietti delle partite, e che sarebbero molto alti, no? E a questa critica ha risposto proprio Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha detto: ma comunque ad oggi abbiamo venduto oltre 6 milioni di biglietti, quindi c'è una domanda molto molto alta, e il numero di richieste che abbiamo ricevuto è stato assolutamente incredibile, commenta Infantino. Per le partite in California e a Los Angeles in particolare si parla di 800.000 biglietti, quindi comunque numeri molto alti. Mi ha fatto sorridere il fatto che Infantino abbia detto: solo 3 persone che hanno acquistato questi biglietti si sono lamentate, quindi è stato proprio lì a contare chi si è lamentato.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi e i 3 pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
12: È bella la strada per chi cammina.
11: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

I virtuosismi vocali di Mara Sattei e Giorgia in parentesi su Radio Latte e Miele. Allora, quando mancano poche ore all'inizio ufficiale dei mondiali di calcio con la prima partita, diamo uno sguardo anche alle nuove regole, perché le regole del gioco del calcio cambiano con una velocità incredibile. Io immagino anche gli arbitri che devono stare lì, avere una certa rapidità di pensiero per dire adesso allora devo decidere così perché la regola è cambiata. Allora, il VAR in questi mondiali avrà un ruolo abbastanza importante, perché potrà intervenire sull'assegnazione dei calci d'angolo, e questo in effetti forse non succedeva di solito, e soprattutto in caso di cartellino giallo per seconda ammonizione, quindi potrà essere utilizzato il VAR. Poi ci sono altre nuove regole: le sostituzioni, i giocatori che vengono sostituiti devono lasciare il terreno di gioco entro 10 secondi, cioè devono avere l'ansia proprio di correre fuori dal campo, in caso contrario il loro sostituto dovrà attendere un minuto prima di entrare, quindi una sorta di penalità. Attenzione, le rimesse laterali e i rinvii dal fondo devono essere battuti anche questi entro 5 secondi. La sanzione è o l'inversione, quindi la palla passa agli altri, o l'assegnazione addirittura di un calcio d'angolo per gli avversari, quindi davvero regole molto rigide. Poi infine i giocatori, tranne il portiere, quelli che ricevono delle cure mediche devono restare fuori dal campo per un minuto intero, a meno che l'infortunio non sia stato causato da un fallo da cartellino giallo o da rosso. Quindi insomma sono tutte delle norme per cercare di aumentare lo spettacolo.

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Amore è su Radio Latte Miele con Elisa, che in questo periodo sta facendo dei duetti dal vivo incredibili. L'ultimo credo è quello con Eros Ramazzotti a San Siro. Beh, lì sul palco c'erano anche Giorgia, Max Pezzali, insomma, insieme a Eros. Lo dico perché proprio 2 ore fa Eros Ramazzotti ha condiviso il momento in cui ha chiamato sul palco Elisa, e poi Elisa appunto l'ha ricondiviso 2 ore fa. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, inizia la nostra ultima ora insieme in questo giovedì 11 giugno 2026, pomeriggio insieme fino alle 17, grazie anche a Glauco in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910. Tra poco continuiamo a parlare di sport in una giornata così importante con l'inizio dei mondiali di calcio 2026. C'è ancora qualche curiosità che possiamo toglierci insieme, e volevo dirvi in anticipo che in realtà si sa già chi vincerà i mondiali. Vabbè, possiamo fare tutti i pronostici, possiamo dire che una squadra, una nazionale è favorita piuttosto che un'altra, però c'è una realtà, una testata che ha provato a interrogare l'intelligenza artificiale cercando di fare un pronostico autentico, quindi magari tra poco ne parliamo, e poi alla fine dei mondiali scopriremo se era tutto vero.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè,
6: buona, ma non fritta.
7: Ah!

0: tutto.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
10: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
11: È bella la strada per chi cammina.
10: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata. È bella.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: che male.
1: Qui piangono tutti, un bel singolo che unisce due giovani della musica italiana, il producer Giuli, noto anche per le sue collaborazioni con Olly per esempio o con Emma, che nel suo primo album da produttore ha chiamato a collaborare tanti amici, c'è anche Fabio Concato per fare un nome, e c'è anche questa canzone Qui piangono tutti, 13 Pietro, un nuovo singolo che abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Continuiamo a parlare del mondiale perché il presidente FIFA Gianni Infantino ha detto un'altra cosa molto interessante e riguarda una delle novità di questi mondiali, e cioè il fatto che nella cerimonia degli inni nazionali prima delle partite ci saranno tutti i giocatori in campo, non solo i titolari ma anche quelli che poi siedono in panchina. E l'idea praticamente è stata del nostro Alessandro Del Piero, che in una conversazione con Infantino qualche mese fa gli ha detto: ma perché non fate entrare tutti i giocatori in campo per l'inno? Facciamo parte della stessa squadra in fondo, no? Questa è la tesi dell'ex numero 10 della Juve, che appunto ha dato questo suggerimento al numero 1 della FIFA. E Infantino, scherzando, ha detto: non so, magari Del Piero me l'ha suggerito perché aveva fatto un gol storico contro la Germania ai mondiali vinti nel 2006 partendo dalla panchina, quindi forse ci tiene a sottolineare anche il ruolo importante dei panchinari. Comunque anche questa è una delle novità dei mondiali di calcio 2026.

insomma, si scopre così che secondo Lia vincerà la Francia, perché avrebbe le caratteristiche giuste: ha una rosa molto ricca, ha dei talenti in squadra, un CT bravo come Didier Deschamps. Poi non solo, la Francia ha già vinto nel 2018, è arrivata in finale nel 2022, la rosa appunto è nel picco ancora adesso dello stato di forma. Ricordiamo anche che è un mondiale allargato a ben 48 squadre, quindi effettivamente chi ha la panchina lunga, cioè chi ha tanti giocatori forti in rosa, e loro ce l'hanno, dovrebbe essere avvantaggiato. Tra le altre squadre c'è sì l'Argentina, che però dipende forse un po' troppo da Messi, che ha 38 anni, non si sa ancora insomma quale possa essere il suo contributo di campione. La Spagna ha il miglior gioco collettivo, ha dei giovani stellari come Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, però secondo l'intelligenza artificiale le manca l'istinto killer, quello che ti permette di vincere le partite secche contro le squadre più forti. Anche l'Inghilterra insomma non ha qualche talento in squadra, ma ha anche qualche difficoltà tattica, insomma. Quindi secondo l'intelligenza artificiale a vincere sarà la Francia, il capocannoniere sarà Mbappé, la squadra rivelazione la Norvegia, e invece la squadra più deludente secondo Lia sarà il Brasile.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa, panato croccante, 13,20 euro al chilo.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
10: Latte e miele.

Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, un grande cantautore e una band storica. Partiamo con Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco dal 1970, e poi andiamo nel 1985. Mattia Bazzar, Ti sento.

ai 90 e poi anche ai 2000. Parliamo anche di basket, apriamo una doppia parentesi, prima un canestro, ho visto Glauco fare canestro dalla regia, così prima parliamo dell'NBA e poi anche di che cosa succede in Italia. Allora, nella notte, per quanto riguarda il nostro orario locale, è andata in scena gara 4 delle finali NBA e in questo caso ha vinto New York Knicks, si sono imposti in casa contro i San Antonio Spurs, vincendo per 107-106, un solo punto tra l'altro guadagnato con una rimonta incredibile partendo da meno 29 punti. Sembra che una rimonta così non era mai successa prima nella storia dei playoff americani, e così i Knicks vanno a 3-1 nella serie di 5 gare, quindi si avvicinano insomma alla conquista del titolo. La cosa bella è che sugli spalti c'erano Ben Stiller e Taylor Swift scatenati, proprio l'attore, la grande pop star internazionale, e hanno partecipato alla festa finale, tra l'altro mentre in campo succedeva un po' di rissa, poi vabbè è tornato tutto alla normalità. Questo per quanto riguarda l'NBA. Tra poco guardiamo invece al basket italiano. Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni.

0: Mille giorni di te e di me dal 1990 su Radio Latte Miele con Claudio Baglioni, che ha ringraziato i fan dopo aver annunciato che ha bisogno di uno stop per motivi di salute. Ha ricevuto davvero tanti messaggi e ha detto ai suoi fan: grazie, mi avete dato il fiato per continuare. Lui ha rinviato il suo tour per una polmonite interstiziale. Torniamo a parlare di sport, di basket italiano in particolare, perché stasera al via Milano-Venezia è una finale abbastanza inedita per la stagione del basket italiano. Per la prima volta Olimpia e Reyer si giocano la stagione in questa serie di 5 gare anche qui. Allora, è una storia curiosa quella di quest'anno, perché sono arrivate rispettivamente al terzo e al quarto posto nella classifica del campionato, la regular season, quindi non erano le prime due, però hanno battuto Brescia e Virtus Bologna e si sono guadagnate quindi la finale per vincere il titolo vero e proprio. Allora, l'Olimpia è alla quinta finale negli ultimi 6 anni e cerca la tripletta italiana, avendo già vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, quindi il triplete. Venezia invece punta al quinto tricolore della propria storia. Di sicuro inizia un'altra bella sfida sportiva questa sera.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche, centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

Bagnati dal sole dal 2014 con la voce di Noemi su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele è partner del tour dei Di Rotta su Cuba. La tournée si intitola 2026 Di Rotta su Cuba Into the Groove. Toccherà tutta Italia. Come ricordo sempre, perché si parla di groove? Perché questa band ha un suono molto particolare, molto ricco, molto potente, ha tanti musicisti sul palco e quindi ogni concerto dei Di Rotta su Cuba è un vero e proprio spettacolo capitanato da Simona Bencini, una sicurezza sul palco, un talento bravissima. L'avevamo anche intervistata l'anno scorso in Tutti Amano il Weekend, era stato un piacere chiacchierare con lei. E poi i successi dei Di Rotta su Cuba sono davvero tanti: Gelosia, Liberi di, Liberi da, solo per citarne alcuni, ma la loro discografia è davvero davvero ricca. E allora vediamo anche quali sono i concerti in vista. Andiamo al 20 giugno, Lamezia Terme, un concerto a ingresso libero, e poi il 14 luglio per esempio ad Arzachena. Questo è il tour dei Di Rotta su Cuba con Radio Latte Miele come partner.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 17 in punto.
3: Oggi li vedo un po' affamati. Simo Rossi e Vaschi, ben ritrovati, buongiorno.
4: Buon pomeriggio. Sì, come va?
3: Bene, bene.
4: Total
3: bene.
4: White.
3: Oggi sono un po', sì, un po' estivo così.
4: Un po' mezzo rapper.
3: Vabbè, maglietta un po' sportiva.
5: No? Arrivi, insulti, non lo so.
4: No, mezzo rapper non è un insulto.
3: È un complimento.
5: Vuoi anche dargli uno schiaffo ora? Non lo so.
3: Una panca.
5: No, vabbè, dai.
3: Una panca. Dammi un 5, dammi, grazie.
4: Ah, 5. Vai,
5: io,
4: bro.
5: Io ho visto tutto questa aggressione, chiameremo l'avvocato di Simone Rossi.
4: Aggressione vostro
3: testimone.
5: Non penso si dica così, no, per fortuna non sei andato spesso in tribunale, però neanche in cucina, perché oggi facciamo il solito gioco di 5 secondi.
4: Sì, giochiamo con i piatti forti. Quali sono i vostri piatti forti?
5: Non piatti con gli steroidi, cioè piatti nel senso forti, no, a livello fisico.
4: Cosa cucinate bene?
5: Ecco, esatto.
3: Allora io faccio la parte, perché ci saranno anche tra chi ci ascolta, c'è chi non sa cucinare.
4: Abbiamo delle chef provetti.
5: E noi siamo chef.
3: Allora io dico la pasta al pesto.
5: Ah,
3: però,
5: scusa.
3: Però col pesto già
4: col pesto pronto.
3: È quello il bello. A volte lo aggiungo direttamente nel piatto, neanche nella pentola.
5: Cioè, la pasta più buona che abbia mai mangiato in vita mia l'avevo fatta col basilico che avevo preso colto dal mio orticello.
4: Perché quando è che è un orto te?
5: Vabbè, dal mio vaso. E ho preso questo basilico. No, perché era cresciuto tantissimo questo basilico. L'ho pestato come col pesto. Poi ci ho messo
4: il
5: pinoli.
4: Basilico che ha pestato te perché era troppo grosso.
5: Smetti di dire sciocchezze, hai 35 anni. No, e quindi praticamente ho fatto questo basilico, questo pesto al basilico, buonissimo. Ed è una delle paste più buone che abbiamo mangiato.
4: Ma l'hai pestato o l'hai frullato il pesto?
5: L'ho pestato perché avevo un mortaglietto con cui sono stato là e mi sono fatto venire i calli.
4: Io invece l'avevo
3: frullato.
4: Un po'
3: arrabbiato.
5: Esatto, l'ho pestato.
4: Lui fa palestra per poi pestare il pesto.
3: Sì, è.
4: Va bene, Caruba, ci aspettavamo qualcosa di più da parte tua.
3: Scusate,
4: cioè,
3: io ve l'ho detto,
4: col pesto pronto.
5: Aspettavo quello, l'uovo sodo o la pasta alle zucchine che fa solitamente Simone.
3: La pastina d'inverno sono abbastanza bravo.
4: Sì,
3: la
5: grande
4: pastina.
5: Fan.
4: Sottovalutata la pastina, ma è buonissima.
5: Sotto vuoto.
3: Ci sta. Ciao ragazzi, ci sentiamo con gli ascoltatori sabato dalle 8 alle 10 il nostro orario.
4: Tutti amano il weekend.

0: Si chiama Poesia, la canzone di Sal Da Vinci su Radio Latte Miele. Che bella, eh?
1: Che bella,
0: che bella, ma mi ha portato ai Caraibi con tutta questa versione baciata.
1: Allora torna qua perché oggi tocca festeggiare.
0: Dai che è giovedì!

0: 11 giugno, ciao a tutti, siete su Radio Latte Miele, state ascoltando Fin qui tutto bene, come stai Vasco?
1: Io sto da Dio oggi, ho dormito benissimo, sì? C'era questa arietta che arrivava, che stava là, che ti faceva godere la giornata. Tu Simone Rossi come va?
0: Non ho dormito quanto te, tu a che ora ti sei svegliato per curiosità?
1: Alle 9.
0: Ma bravo.
1: E tu a che ora?
0: No, io un po' prima, però quando posso dormire arrivo anche alle 9:30, 10.
1: Vabbè, io se non metto la sveglia te l'ho raccontato che vado a letto magari a mezzanotte e mi sveglio a mezzanotte il giorno dopo. No, no, però senza scherzare, in realtà io riesco a dormire anche 13 ore, a letto duro tantissimo quando si dorme.
0: Quando si dorme, allora no, da quel punto di vista anch'io non me la cavo male. Non ce la caviamo malissimo neanche con 5 secondi, il gioco da tavolo con cui giochiamo anche oggi.
1: Oggi vi chiediamo una cosa che appartiene un po' più a me che a Simone, ovvero il vostro cavallo di battaglia sui fornelli.
0: Sì, quali sono i vostri piatti forti? Allora, Francesco Carruba ci ha deluso profondamente, sì, perché ha detto la pasta al pesto e tutti, oh, ma non la fai il pesto,
1: l'ha fatto in casa.
0: Pesto pronto.
1: Buh.
0: Sappiamo che però all'ascolto ci sono degli chef che in questo momento non hanno in mano delle pentole ma del volante.
1: Del volante.
0: Vorrebbero cucinare dal nervoso perché magari sono nel traffico.
1: Ecco, non mangiatelo, non morsicatelo perché per esperienza personale vi dico che non è buono. Quindi
0: perché l'hai assaggiato?
1: Sai, il nervoso nel traffico quando guidavo a Roma mettevo l'ansia che mordermi il palmo come stai facendo.
0: Hai provato a mettere un po' di sale sul volante?
1: Sai che no, era un po' insipido infatti, prossima volta magari mi adeguo.
0: Allora dai, regaliamo il gioco di 5 secondi a chi ci manda un bel messaggio vocale con i piatti forti in cucina.
1: Un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335 787 1910.
0: Scatenatevi e affamateci.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
8: Come fossi una bambola.
7: Fatti bravo, rap.
8: E batti tu animale, batte come
7: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
9: Spot 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers a prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
13: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
2: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
14: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
15: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: il divertimento.
1: Forza, pronti a divertirci anche oggi. Abbiamo qui un bel pacco pieno di 5 secondi.
0: Sì, non ci inciampare sopra come l'ultima volta, per favore.
1: No, no, no. Sennò
0: diventano 2 secondi e mezzo. Così a caso.
1: Facciamo arrivare intatti questi bei giochi da tavolo, sì, che vi portate a casa solamente voi che giocate insieme a noi.
0: Per giocare dovete mandare un bel messaggio vocale dove ci dite il vostro cavallo di battaglia sui fornelli.
1: Sì, in cucina.
0: Cucinando. E così, a spanne, direi che secondo me quello che posso fare bene io è una bella, un bel piatto romano, un
1: carbonara.
0: No, la matriciana, mi sono specializzato, è veramente buona. Poi c'è il mio amico Valerio, che saluto, che sa fare benissimo la gricia con le pere.
1: Ah, perché adesso c'è la gricia con le pere o c'è sempre stata?
0: No, no, no, la gricia è normale, senza le pere.
1: No, con le pere è una rivisitazione vostra?
0: Sì, una rivisitazione le fa sia con le pere che con i fichi.
1: Ma la solo di Valerio o rivisitazione famosa?
0: No, no, no, l'ha fatta ovviamente l'avrà preso da qualcuno, perché non è che siamo degli chef stellati e riusciamo a prendere delle... Lui l'avrà copiata da qualcuno ed è venuta particolarmente bene.
1: Guarda, un po' di fame me la sta già facendo venire,
0: sì,
1: questa ricetta di Valerio. Fateci sapere voi al 335-787-1910 con un bel messaggio vocale qual è il vostro piatto forte oppure piatti forti,
0: che poi ci stiamo anche avvicinando all'estate, quindi non sarà più, magari, che ne so, io so fare molto bene le vellutate, ma con queste temperature non riesco neanche a nominarla la vellù, quella roba là.
1: Io l'insalata di riso.
0: Di riso.
1: Non sono capace, cioè
0: ma che ci
1: faccio
0: vuole?
1: Faccio il riso e tutto quello che trovi in frigo lo butto dentro.
0: Rucola,
1: poi
0: pomodorini, tonno, magari un pochino di olive.
1: Mio zio ieri mi ha dato gli asparagi.
0: Gli asparagi poi.
1: Pomodorini, asparagi, insalata di riso bella condita con 6 litri d'olio sopra da buon pugliese.
0: Ora dimmelo senza l'accento milanese. Asparagi.
1: 335-787-1910 messaggio vocale con i vostri piatti forti.
0: Olè.

0: Si chiama Tuca Macarena, la canzone di Baby K su Radio Lattivelle, bravissimo.
1: Lo so fare, so battere le mani.
0: È il tuo cavallo di battaglia. Sì, no, in radio.
1: Cavallo di addestramento, dai, battaglia, ancora dobbiamo un po' addestrarci.
0: Stiamo parlando dei vostri cavalli di battaglia in cucina, eh. Fateci sapere con un bel messaggio vocale quali sono i vostri piatti forti.
1: 335-787-1910, chi porta, chi si inventa, no, perché nessuno si inventa le cose, chi porta una bella ricetta, un bel piatto che ci fa magari venire l'angurino in bocca, quello che ci fa venire più fame, si porta a casa il bel gioco da tavolo 5.

0: Allora, non dovete portarcelo. Se no. volete venire, oddio, volentieri, cioè, nei prossimi giorni.
1: Non diciamo di no via Bernardo 4029. Dovesse succedere che ci mandate, che ne so, una bella pizza fatta in casa.
0: Chiedete di Sime Vaschi, eh. Sì, non è che poi le date ai Lisveglioni.
1: O a Matilde Brizzi, o agli indiani che vanno là con tutte le loro cose.
0: Noi arriviamo a fine giornata stanchi e affamati, ancora prima di cominciare.
1: Sì, sentite la sua voce, ragazzi. Cioè, aiutate questo povero ragazzo.
0: Dai, che vogliamo regalarvi il gioco di 5 secondi a chi ci manda un messaggio vocale al 335-787-1910 con i propri cavalli di battaglia in cucina.
1: Io una cosa che so fare molto bene sono le lasagne, ho imparato, però sono un po' napoletane, quindi con l'uovo. O intanto,
0: cioè,
1: faccio
0: la tua versione, o le lasagne sono napoletane?
1: La mia versione, le faccio un po' più con più condimento e meno fogli di lasagna, però sono state molto apprezzate, anche perché non la faccio con ragù. A volte io faccio la salsa con
0: la pizza.
1: No, col guanciale, così è una versione tipo amatricianesca della lasagna.
0: Il guanciale comunque nel vostro corazon a Roma, se devi fare qualcosa,
1: e soprattutto nel fegaton ce lo fa ingrossare un pochino,
0: in qualche modo ce la butti dentro. Io la pasta con le zucchine, ma non c'è niente di nuovo.
1: No,
0: aspettiamo i vostri cavalli di battaglia in cucina. I più belli, i più buoni si portano a casa un bel gioco. Mi raccomando, messaggio vocale al nostro numero
2: 335 787 1910.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Oliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Spot.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99€ a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99€ a confezione.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
14: Latte Miele. Non so.
15: Stiamo regalando anche oggi il gioco di 5 secondi.
16: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 con il vostro cavallo di battaglia ai fornelli.
15: Sì, può essere anche più di uno, eh.
16: Sì, anche 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: un giorno.
1: A oggetto, quindi sì. L'ombrellone 5, esatto. La sdraio 5.
0: La sedia poi quella da regista, presente.
1: Bellissima.
0: Quella. Sì, però
1: se hai... fai fatica ad addormentarti con la sedia.
0: È abbastanza difficile, a meno che non ti metti con le ginocchia sopra il.
1: Però puoi girare dei film incredibili in spiaggia.
0: Sì, puoi farti dei film incredibili. Cioè, diciamo che una persona normale si prende l'ombrellone, la sdraio, spende 10 euro, però lo prende sul lungomare ed entra nella spiaggia libera. Quindi in realtà non è proprio attrezzato, devi caricartelo, vai. Ma posso dire che insomma 10 euro a te. Questo è un bel prezzo.
1: Sì, poi se ci aggiungiamo altri 5 euro ve lo portate a casa l'ombrello, cioè lo prendete
0: sì,
1: direttamente
0: punto.
1: Da casa.
0: Sì,
1: poi tanto se poi devi andare in una spiaggia libera e piantartelo da solo.
0: Vabbè, che vuol dire? Però intanto hai un prodotto che
1: complimenti
0: funziona.
1: Complimenti al comune di Chiavari.
0: Sì, infatti.
1: Anzi, ha avanzato un lettino con l'ombrellone che
0: lo
1: non vado più
0: a Milano.
1: Non vado più in Umbria.

0: Stai aspettando il sole, ce la siamo canticchiata tutto il tempo durante fin qui tutto bene. Proprio di sole stiamo parlando perché chi come me ha una pelle molto chiara ha un po' di difficoltà e necessità dell'ombrellone che a Chiavari ti danno per 5 euro al giorno.
1: Allora, dopo una certa età, cioè anch'io per esempio che sono scuro, adesso ho bisogno dell'ombrellone. Prima proprio, ma che ne frega? Ma manco il costume portavo.
0: Questo non è carino, spero che tu non sia stato visto da nessuno, perché sennò...
1: No, ho sentito nessuno ridere.
0: Ah,
1: quindi...
0: ok. Quindi c'è un gran traguardo. No, ma per esempio a me è bastato andare a Roma a maggio, ho fatto una giornata al mare con 22 gradi, c'era vento.
1: Il classico mare di Roma, no?
0: Vabbè, no.
1: Dov'è, nel Colosseo?
0: In realtà sì, c'è il mare a Roma, perché Ostia fa parte del comune di Roma. È sempre città di Roma. In realtà noi eravamo a Santa Severa, che è sempre provincia di Roma.
1: Santa Severa,
0: che è un po' più...
1: Ma lì c'è anche Santa Marinella?
0: Sì.
1: Sono tutti santi.
0: Vai là tipo il segno della croce ogni volta che vai al mare, anche perché il mare non è che sia... bello, ma parliamo di un mare molto più bello, quello di Punta Molentis in Sardegna.
1: Conosco Villa Simius. Sì,
0: è il
1: vicino
0: comune.
1: A Villa Simius, sì, bellissimo. Tra l'altro c'è questa lingua di spiaggia e poi al mare

0: Rambolati. L'unica cosa che manca, scusate, è un ciringuito. Okay. Dove prendere qualcosa da bere.
1: C'è un motivo in realtà, perché quella zona là è comunque un'oasi naturale. E la già il fatto che io e te ci siamo stati fa capire che c'è stato un problema di overtourism.
0: Sì, quindi... io ci sono stato a giugno però.
1: Ah, ok, vabbè, però quanta gente c'era?
0: Poca.
1: Ok, bene.
0: Poca perché non c'era il ciringuito.
1: Secondo per quello. No, ma c'è un'ordinanza che ha concesso l'uso di ombrelloni, perché là è tutta spiaggia libera, solamente a famiglie con anziani e bambini sotto i 10 anni, e comunque l'entrata costa 10 euro a persona. Hanno fatto un po' di polemica, ma poi hanno spiegato, ragazzi, è una zona comunque ultranaturale. Se fate come vi pare, ovvero portare gazebi, gente che si è portata il castello gonfiabile a momenti, è ovvio che c'è bisogno di un po' di controllo, ma questo è un po' dappertutto, però la Sardegna è quella più tempestata di persone un po', diciamolo, cafone? Si può dire?
0: Si può dire, però non solo la Sardegna, dai, un po' da tutte le parti, sfortunatamente,
1: sì.
0: Parte la cafonaggine, se arriva con un monolocale o con un bilocale direttamente in spiaggia,
1: sì.
0: Il fatto di limitare l'accesso a questi splendidi posti è ormai esteso quasi in tutta l'isola.
1: Sì, ma bastava non esagerare. Io ho visto gente che si è portata dei gazebo che erano più grossi del monolocale di Simone Rossi.
0: A me non ci vuole tanto.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Spot.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
12: Latte Miele,

0: Nina Zilli per sempre e basta, non è per sempre, sì, dal 2012.
1: Dai, sei abituato a Saldavinci.
0: Sai che stavo per dirlo, per sempre.
1: Ma,
0: no,
1: anche, ma no. Anche Nina Zilli quando canta questa.
0: Quando fa i suoi live, per se, sarà per
1: sempre.
0: Sì. Sì. E invece noi diciamo no a per sempre sì, perché solo per sempre, ma diciamo sì a che cosa?
1: Mi sono confuso, c'è la scienza dimostra.
0: Esatto, quella roba lì, perché abbiamo
1: quella
0: parlato.
1: Quella roba.
0: Quella cosa spettacolare.
1: Quella cosa.
0: Quella...
1: Quell'appuntamento.
0: Va bene, ok, scusami. Ecco, parliamo di spiagge, ne abbiamo parlato fino ad ora, infatti devi sapere, caro Simone Rossi, che secondo la Duke University, più paghi per il posto in spiaggia, meno ti allontani dall'ombrellone.
1: Più paghi per... certo, hai paura che te lo rubino.
0: Sì, anche perché io ho pensato però a qualche spiaggia con magari una piccola battigia, cioè, sì, non c'è bisogno che ti allontani troppo perché ce l'hai là, ma se sei tipo a Rimini, dove sono 6 chilometri di spiaggia, dico, dal momento della al mare, non ti allontani, che fai? Rimani là a circolare.
1: Guarda, io spesso perché ho anch'io questa paura, come dice la Duke University, non prendo l'ombrellone ma rimango al bar.
0: Ah, ok. No, mi sembra una cosa molto coerente da parte tua.
1: Mi muovo solo per andare a fare il bagno.
0: La Duke University ha osservato che le persone tendono a sfruttare di più ciò per cui hanno pagato, anche quando non ha molto senso.
1: Sì.
0: Perché il cervello ragiona così: l'ho pagato, quindi devo usarlo.
1: Anch'io faccio questo ragionamento.
0: Vabbè,
1: esatto.
0: Però io in realtà sai che faccio? Io sto poco nella sdraio, solitamente sto molto a mollo, soprattutto se è un'acqua bella.
1: Sì.
0: Se sto nella sdraio mi addormento.
1: E no, se ho pagato tanto me la voglio godere.
0: E certo, a me la godo.
1: Cioè, mi porto la sdraio
0: a casa.
1: In acqua.
0: In acqua mi sembra un
1: per
0: po'.
1: Per rinfrescarti.
0: Non
1: no,
0: è,
1: non è
0: funziona,
1: un'idea. Non è un'idea,
0: no,
1: per quest'estate 2026.
0: Non fatelo a casa, neanche in spiaggia.
1: Neanche al mare.
0: Neanche al mare.
1: Neanche in acqua.
0: Neanche, vabbè, però dicevo sempre. Ma al lago? Il lago?
1: Il lago? Come volete, non lo so quali siano le leggi.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: :17:59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Cosa Nostra, Gaia su Radio Latte Miele questo giovedì 11 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene? Come stai, Vaschi?
1: Guarda, dopo aver ascoltato Gaia sto benissimo. Ma perché secondo me abbiamo bisogno di un po' di questo sound, e lo vedo anche perché facendo la classifica sabato e domenica,
0: ricorda l'appuntamento,
1: dalle 16 alle 18 si ascoltano 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi durante l'ultima settimana su Radio Latte Miele.
0: Ok.
1: E ultimamente nelle prime posizioni ci sono stati The Colors e Gaia, quindi stiamo parlando di Bossa Nova, che nel suo caso è Bossa Nostra, sì. E i The Colors hanno fatto questa canzone molto reggae, molto tranquillone.
0: Ma ormai da tempo hanno questi suoni.
1: Beh, però loro erano
0: sempre
1: molto
0: gli stessi suoni, ma funzionano un sacco.
1: No, loro hanno fatto l'Italo Disco e da quel momento è diventata tutta musica da discoteca. Sì. E ultimamente sono tornati un po' calmi.
0: Anche... Rolling Stones?
1: Rolling Stones.
0: A me sembrano belli casati anche su Rolling Stones.
1: No, Rolling Stones sembra molto una cosa del genere, cioè molto tranquilla, molto siamo al mare,
0: un po' più veloce.
1: No, non velocissimo.
0: Vabbè, adesso non è una discussione musicale su le canzoni della classifica.
1: Ah,
0: grazie,
1: okay.
0: Ascoltatela nel weekend, rimanete qui perché tra pochissimo invece andremo a regalare il gioco da tavolo 5 secondi.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1€. Batte forte, sempre.
5: Spot. Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29€. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus. Il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
9: Latte e miele.
10: In mezzo a una città che russa, una città parcheggio, tra facce sconosciute, invece di aspettarci il peggio, noi camminiamo.

0: Su Radio Latte Miele questo giovedì 11 giugno stiamo giocando con 5 secondi.
1: Maledetti noi che abbiamo deciso di parlare di cibo perché siamo in un orario in cui avremmo voglia di stuzzicare. E sono arrivati molti messaggi al 335-787-1910 di piatti incredibili, ma c'è incuriosito una persona.
0: Abbiamo al telefono Anna da Monza. Ciao Anna, benvenuta.
2: Ciao
0: Anna.
2: Ciao.
0: Allora,
2: ciao a tutti.
0: Abbiamo delle curiosità. La prima è: hai finito la manovra in macchina?
2: Sì, assolutamente sì, sono a posto.
0: Perfetto, okay. Quindi puoi parlare senza...
2: Assolutamente sì, senza bisogno di niente.
0: In sicurezza.
2: Ditemi.
0: Allora, oggi ci hai raccontato il tuo piatto forte. Ci sono stati tanti messaggi che ci hanno mandato addirittura il menù completo. Ci ha incuriosito, anche perché la stagione estiva si sta avvicinando, la tua bruschetta.
1: Eh sì, perché si è parlato di una ricetta...
2: Sì, la mia bruschetta è proverbiale e assolutamente sono pronta a fare la sfida con chiunque.
1: Addirittura.
0: Allora, siccome ci parlavi della tua bruschetta che ha un segreto che non si può far sapere in giro.
2: Allora, io vi posso solo dire che sabato scorso nel mio palazzo abbiamo fatto una riunione condominiale pre-estiva, quindi abbiamo fatto un aperitivo, tra tutte le cose che c'erano sono andate a rubare le mie bruschette.
1: Ok, però tu ci stai semplicemente creando ancora più hype, come dicono i giovani.
2: Mi hanno pregato di dire il ingrediente segreto ai miei condomini, nonché vicini, capite bene che ho dovuto dirglielo, perché se no, ho la radio a tutto volume con latte e miele, poi ovviamente mi sgridano.
0: Brava Anna da Monza, tra l'altro è anche un modo per rendere più piacevole l'assemblea di condominio, quindi
1: infatti, una scusa.
2: Esatto.
0: Allora,
2: esatto.
0: Ci sono i pomodorini sopra?
2: Ci sono i pomodorini, c'è dentro. Tenete, allora, partiamo dal presupposto che io sono siciliana.
1: Okay, si sentiva un pochino.
2: Quindi ho l'arte culinaria siciliana.
1: Non me ne parlare, io ci sono nato a Catania, anche io riesco a cucinare abbastanza. Però stiamo tergiversando. Vogliamo sapere un piccolo indizio leggero.
2: Allora, vi do un po' di ingredienti. Olio extravergine d'oliva, assolutamente. Pomodorini datterini, assolutamente. Basilico fresco, origano, se avete gli aromi, quelli misti, anche quelli per la carne, un pochino di quella roba lì ci sta bene. E poi dulcis in fundo, pomodori secchi frullati. Lasciate dentro, lasciate a macerare, vi daranno un gusto inconfondibile.
0: Quindi ci hai svelato, è questo il segreto?
2: Quindi, esattamente, quindi tutti gli ascoltatori di Latte e Miele
0: adesso
2: sono invitati a seguire la mia ricetta.
0: Va bene,
2: mi raccomando, non divulgate il mio numero di telefono.
0: No, la ricetta sì, il numero di telefono ci mancherebbe
2: la
0: altro.
2: La ricetta sì.
0: Se no ci denunci. Allora noi ti facciamo arrivare a casa, non delle bruschette perché non siamo capaci, ma il gioco di 5 secondi, gioco da tavolo con cui giocare insieme ai condomini per la prossima assemblea.
2: Grazie mille, grazie ragazzi.
1: Grazie a te
2: tante.
1: Per la ricetta.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Buona estate.
2: Ciao.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Abbiamo appena avuto al telefono Anna da Monza che si porterà a casa il gioco 5 secondi.
1: Che poi ha fatto molto ridere che noi abbiamo ascoltato un sacco di messaggi vocali di ascoltatori che ci proponevano delle ricette della lasagna bianca, della parmigiana di melanzane.
0: Primo, fatta... secondo e dolce.
1: Incredibili, però... ci ha incuriosito molto questa ascoltatrice di Monza, perché ci ha detto delle bruschette che sono comunque un pasto molto semplice.
0: Sì, poi si sta avvicinando l'estate, quindi è anche molto utile.
1: Però questi pomodori secchi da frullare, da mettere sopra facendoli macerare sopra il pane, mi ha incuriosito ed è stato bello chiamarla.
0: Stavo parlando dei vostri piatti forti, i vostri cavalli di battaglia in cucina, e Anna da Monza ci ha suggerito queste bruschette, che tra l'altro porta anche all'assemblea condominiale. Quindi.
1: Comunque di altri giochi da tavolo di 5 secondi ne abbiamo, quindi rimanete sintonizzati su Radio Latte Miele perché potreste portarveli a casa.

0: velocità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
5: Latte e miele. Becco.
6: Brava Anna da Monza che si porta a casa il gioco 5 secondi, gioco che potete portarvi anche voi nelle vostre abitazioni da domani.
7: Infatti domani rigiocheremo e salvatevi il nostro numero che è sempre il 335 787 1910.

0: Mani Zucchero su Radio Latte Miele questo giovedì 11 giugno, lui che è in giro a festeggiare i 25 anni di Baila, la sua iconica canzone. E come si festeggia questo bel appuntamento?
1: Con un bel piatto di spaghetti.
0: Può essere, però è in giro a fare un bel tour per l'Europa. Stasera sarà a Vienna. Dove si trova Vienna?
1: Si trova in Austria.
0: In Austria.
1: E si mangia una sacher buonissima.
0: Sei stato?
1: No, però me l'hanno detto.
0: Stereotipo?
1: No,
0: è come se vieni in Italia e mangi la pizza buona, dici?
1: E che cosa gli vuoi dire? È lo stereotipo? Oh, che cosa negativa? No, si va in Austria, si mangia, costa tanto, però si mangia una sacher incredibile, me l'ha detto anche un mio amico che c'è stato da poco.
0: E magari se la fa anche Zucchero, dopo un buono spaghetto al pomodoro.
1: Il zucchero
0: poi
1: con la sacher ci sta.
0: Si sta benissimo. Quindi stasera sarà in Austria, poi andrà in Svizzera, poi Germania, poi Francia, tutte nazioni che da stasera...
1: Non devi parlarne per forza, ne ha parlato Francesco Carruba nelle ultime due ore dalle... Non basta.
0: Saranno impegnate nei mondiali di calcio del 2026, si parte stasera alle 21 e tu li guarderai i mondiali?
1: No.
0: Ah,
1: stasera
0: no?
1: Un buon appuntamento con Gran Turismo, giocherò
0: Gran
1: online.
0: Turismo è un gioco
1: di macchine, quindi il calcio l'ho lasciato a chi se ne vuole occupare.
0: Allora, da recenti sondaggi in realtà la maggioranza degli italiani seguirà i mondiali.
1: Bravi, divertitevi.
0: Pur essendo un po' scottati da questa terza mancata partecipazione, il 60% per l'esattezza non mancherà questo appuntamento e stasera se... ce la faccio, me ne guarderò anch'io Messico-Sudafrica.
1: Che poi la stessa del 2014, del 2010 o 2014, il mondiale in Sudafrica 2010 era.
0: Sudafrica-Messico?
1: Sì, era
0: partita
1: contrario.
0: Inaugurale?
1: Era inaugurale scorsa.
0: Vedi. Comunque può essere un'idea anche per uscire, no? Io secondo me sono d'accordo con le persone che guarderanno i mondiali.
1: Allora,
0: può essere una scusa per... Secondo te?
1: No, ma non è solamente quello. A me un po' viene la tristezza perché quando eravamo più piccoli e quindi quando abbiamo visto l'ultimo mondiale che era il 2014, io ero ancora a Roma.
0: Sono passati 12 anni.
1: Passato un po' di tempo.
0: E ormai siamo abituati a non vederla l'Italia.
1: Ed era bello perché tu che facevi? Andavi nei bar che mettevano la TV di fuori e ce la vedevamo in tanti, no? E ora io questa cosa di andare a vedere magari Messico-Sudafrica o anche magari una partita un po' da cartello più alta in un bar... Non mi va,
0: invece,
1: cioè.
0: Sì, ma magari vado
1: ma
0: a casa di amici.
1: Ma perché tu vai a berti le birre?
0: Oppure tutte quelle persone che hanno una dolce metà di fianco possono passare la serata insieme.
1: Dici, a fare che?
0: Un film? No, c'è Uzbekistan-Colombia. Che c'entra? Cannavaro!
2: Vi racconto la mia storia d'amore.

0: Sposati subito, urla Irene Grandi su Radio Latte. Si parlava dei modelli di calcio e prima abbiamo citato l'Uzbekistan che parteciperà ai mondiali. Abbiamo detto Cannavaro, ancora Cannavaro perché
1: l'allenatore?
0: L'allena Fabio, non sapevo. Fabio come se fosse un mio amico.
1: No, perché si può confondere con Paolo Cannavaro che è il fratello.
0: Io ormai non riesco più a dire Cannavaro e basta.
1: Devi dirlo due volte.
0: Cannavaro, ancora Cannavaro.
1: Vabbè, sono passati 20 anni.
0: Vent'anni esatti.
1: Tondi.
0: Vent'anni esatti. Allora stasera cominciano i mondiali di calcio 2026. Se non lo

0: c'è il sondaggio
1: l'Olanda, a... l'Olanda comunque l'Olanda. Perché c'è Malen che è della Roma,
0: della
1: quindi.
0: Roma c'è anche Dumfries, ormai ex giocatore dell'Inter, approderà al Real Madrid. Vabbè. Abbiamo cresciuto noi, Denzel, ricordalo. Comunque c'è un sondaggio che dice che gli italiani hanno già una top 3 da tifare.
1: Argentina è la prima.
0: Terzo posto Argentina.
1: Ah, ok.
0: Anch'io avrei detto al primo posto Argentina.
1: Io spero che non ci siano tra i primi posti la Francia o la Spagna.
0: Secondo posto la Spagna.
1: No.
0: Ma chi l'ha fatto sto sondaggio?
1: Infatti, la Spagna che vince il mondiale.
0: No,
1: secondo me il primo posto per una questione di allenatore c'è il Brasile.
0: Il Brasile.
1: Cioè, posso capirlo. Posto. Ancelotti comunque piace a romanisti, milanisti e anche a chi non l'ha avuto come allenatore o calciatore.
0: Sì, ormai, per esempio, io sono interista, ho già dimenticato il suo passato milanista,
1: ecco,
0: e
1: infatti
0: dell'altra squadra che non mi ricordo, la Juve.
1: Vabbè, l'ha allenata per 6 minuti praticamente.
0: No,
1: sì, l'aveva allenato per poco,
0: per poco, beh,
1: sì.
0: Ha allenato di più il Milan.
1: Sì.
0: Comunque il Brasile è la nazionale che noi italiani tiferemmo di più in questo mondiale.
1: Poi molti italiani negli anni sono emigrati in Brasile, quindi ci può anche stare. Quanti parenti abbiamo che stanno là e sperano di vincere questo mondiale?
0: Ma ormai è l'unico modo per tornare ai mondiali, sì. Emigrare e farsi la nazionalità brasiliana.
1: Di fare gli altri, quindi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezione fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshop 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del

popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti, insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Lolli, Angelina Mango per Due Come Noi su Radio Latte Miele. Stavamo parlando dei mondiali di calcio che cominciano questa sera.
1: Basta, no,
0: abbiamo visto.
1: Io piango. Ma vuoi vedere 102 kg di uomo piangere?
0: Dobbiamo affrontare la realtà.
1: Non
0: per
1: voglio.
0: Il terzo mondiale saremo sul divano. Saremo sul divano per il terzo mondiale consecutivo. E quindi abbiamo un po' visto che la maggior parte degli italiani li guarderà lo stesso. Avremo anche delle squadre da tifare. Il Brasile su tutti, poi c'è gente che dice la Spagna, però
1: l'Olanda,
0: tu secondo me l'Olanda, io Argentina.
1: L'Olanda potrebbe essere l'underdog, ovvero quella squadra che non ti aspetti, che tiri fuori dal cilindro, che potrebbe vincere. Ci metterò 10 euro.
0: Ancora per una questione economica? No, a me piace la passione. Io sono stato in Argentina una volta, sì. L'ho amata fin dal primo giorno, quindi mi sento mezzo argentino.
1: Io sono stato in Brasile. No, non mi sento mezzo brasiliano, anche perché Vasquez è più un cognome spagnolo che brasiliano. Però
0: quindi tifi Spagna?
1: No. Col cavolo.
0: O Francia.
1: Ma guarda, peggio mi sento. Anche perché pian piano è un periodo storico in cui Spagna e Francia stanno sfornando talenti su talenti e continueranno a farlo per un bel po' di tempo. Tanto che hanno tenuto fuori dalla convocazione dei giocatori che non hanno senso per quanto sono forti.
0: Ma non volevamo entrare nei tecnicismi.
1: Lo so, hai
0: perché
1: ragione.
0: Ci parli dei giovani francesi e spagnoli che salutiamo.
1: Torniamo a.
0: Saranno impegnati.
1: A piangere.
0: No, parliamo di un calciatore con cui potresti andare d'accordissimo, cioè? Pur essendo francese,
1: no.
0: Koundé, che ha
1: okay.
0: portato la PlayStation 1 in ritiro.
1: Bravo, che bravo. Perché PlayStation 1?
0: Non lo so, secondo me all'inizio pensavo fosse uno scatto per i fotografi, perché si vedeva lui arrivare con sta borsa super firmata,
1: sì.
0: E dalla borsa usciva un cavo riconoscibile della PlayStation 1.
1: Vabbè,
0: del joystick.
1: Una trovata di marketing.
0: Anch'io ho detto questo,
1: e
0: però poi
1: no.
0: Sono usciti dei video di lui in ritiro che se la spassa con la PlayStation 1.
1: Come si chiama lui?
0: Koundé.
1: Ok.
0: Koundé, sì. Vuoi cercarlo su...
1: No, si sarà chiesto, ma Koundé che andremo? Lui pensava negli
0: bella,
1: anni 90.
0: Bella,
1: no?
0: Questa, non gliel'ha fatta ancora nessuno.
1: È del 94 la PlayStation 1, oltretutto. Bella...
0: Infatti stavo cercando di ricordare la mia prima PlayStation, che me la regalò mio zio Michelangelo, che saluto, anche un nostro grande ascoltatore
1: grande
0: dalla Germania.
1: Michelangelo.
0: Sì, non lui.
1: Okay.
0: Mi aveva dato la versione modificata.
1: Ah, non si
0: bella
1: dice.
0: Proprio ormai in prescrizione dopo 20 anni.
1: Sei ben informato su queste parti legali.
0: Io invece cercare prima di dire.
1: La PlayStation 1 l'ho avuta quando ho iniziato a leggere, quindi all'età di 5 anni nel 98.
0: Ma non ho iniziato a leggere ieri, scusami.
1: Ah, giusto.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

sempre già dentro il mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 19:01
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mais Salmo con la pesce, cattive abitudini,
1: cattive,
0: su Radio Lateniere.
1: Cattive abitudini.
0: Giovedì 11 giugno ci sembra un rimprovero. Cattivo, non si fa. Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone Rossi, cattivo, cattivo Simone Rossi.
0: Cattivissimo.
1: Che no, sei così abbronzato e siamo solamente al 11 giugno.
0: Solo motorino, sì. Perché non sono ancora andato al mare questo weekend, anzi da domani non ci sarò, che sono in Umbria.
1: Ah sì, bravo, dai.
0: Lungo,
1: dillo, dillo, raccontalo.
0: Ma non mi andrò ad abbronzare.
1: Vai, dillo agli ascoltatori di Radio Latte Miele che domani non ci sei perché è un impegno improrogabile, weekendino con gli amici in Puglia. In Umbria, scusa.
0: In Umbria. Potrei allungarmi e andare in Puglia.
1: Eh sì, tanto è là a fianco.
0: Sì, e poi torno a lungo.
1: E se vuoi.
0: Se arrivo in Puglia poi vedi mia zia. Sì, no, fermati, mangia qua.
1: C'è quel pranzo che ha iniziato il 12 giugno e l'ha finito il 24 di agosto. No, Nef, non so come sia andata, non so come sia. Sembra un po' Fantozzi, racconti, no?
0: Certo, che poi mi succede quando passo dal paesello. Vengo invitato anche a celebrazioni tipo battesimi, matrimoni. Pur io non avendo ricevuto l'invito,
1: sì,
0: visto che ti vedono al paese, dici: sì, ma domani c'ho il battesimo di mio zio.
1: Di mio zio. Sì, di battesimo. Che ne sai? Magari hai deciso di entrare tra le braccia di Gesù a
0: può
1: quell'età.
0: Essere,
1: che
0: può
1: ne
0: essere.
1: Sai?
0: C'ho il battesimo di mia figlia, di mio figlio. Se non hai niente da fare, vieni.
1: E quindi tu
0: sarei molto contento.
1: Tu passi il tuo tempo in Puglia a scroccare grandi cerimonie.
0: Se vai alle cerimonie, puoi fare pure la busta.
1: Vabbè, ma se ti invitano all'ultimo, che fai? Guarda la busta.
0: Vengo, ma non ho portato la busta. Me la sono dimenticata a Milano.
1: Vabbè,
0: mannaggia.
1: Vabbè, basta fare un bonifico. Mi sono dimenticato l'applicazione della banca a Milano.
0: Non funziona qui in Puglia.
1: No,
0: lo
1: non,
0: so.
1: Non prende bene. Magari i soldi vengono, che so, ne fluttuano e un
0: facciamo
1: po' se ne perdono.
0: Facciamo una cosa, Antonio. Ti pago una birra, va bene?
1: Ma come una birra? Ma una champagne, visto
0: sì,
1: che le buste sono. Ma sì.
0: Lasciamo stare. 335-787-1910. Piccola pausa, ci sono le news.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
5: L'economia.
4: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1% 1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base, lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread che si attesta a 78 punti base e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 euro al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
9: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: C'è Irama su Radio Latte e Miele, lui carichissimo perché si sta preparando al suo primo San Siro, sì, al suo primo concerto allo stadio.
1: L'ho visto con la macchina, quella da Caddy,
0: quella da golf,
1: che è andata a salutare, io mi sono morsicato la lingua, che è andata a salutare i fan già presenti fuori dai cancelli.
0: Infatti erano tanti, immagino, anche perché dovrebbe essere quasi sold out. E non gli possiamo fare questa domanda, lui da un po' di tempo, non tantissimo, è fidanzato con Miu, un'altra cantante.
1: Allora, fermi tutti, perché... c'è stato sicuramente un flirt,
0: sì,
1: però non è mai stato confermato.
0: Sì, ma dal 30 aprile, quindi è una roba ormai che è risaputa. Cioè, lui,
1: dici? Lui l'ha, è ufficiale?
0: L'ha dichiarato, quindi non mi sto mettendo.
1: Parole tue?
0: Parole.
1: Lui quando l'ha detto?
0: L'ha detto internet, quindi non mi prendo alcuna responsabilità.
1: Vabbè, allora non l'ha detto, Irama.
0: Però vi chiederei, anzi, chiederei anche lui, visto che ora pare sia presumibilmente, usiamo tanto il condizionale, fidanzato, quando la tua ragazza, caro Irama, prende e si incavola, cosa. Cioè, voi non sapete cosa avete fatto, cosa fate? Cioè, magari ma che ho fatto? E lei lo sai benissimo, no, non lo so, ti giuro.
1: Cosa hai letto? Hai visto due film d'amore,
0: no,
1: prima,
0: no,
1: di venire qui, e quindi stai...
0: No, no, ho visto...
1: Non capisco mai quando la mia compagna è arrabbiata.
0: No, no, non capisco invece... perché è arrabbiata, che perché se è arrabbiata ce lo fa capire facilmente.
1: Io non ho fatto nulla.
0: No, ma dico questo perché ho visto un video di un gorilla,
1: eccoci,
0: che è diventato virale, ovvero lui si chiama Kiyomasa, e in un giardino botanico in Giappone c'è il video di lui che riflette. Hai visto il video?
1: L'ho visto.
0: Questo
1: sì.
0: Video di questo gorilla che riflette, e pare che sia un po' così preso dal momento triste, perché aveva appena litigato con la sua fidanzata, cioè con la sua compagna.
1: E tu hai subito ipotizzato che lei, cioè lui, che lui non avesse fatto niente.
0: No, che non avesse fatto niente, no, però magari ha fatto qualcosa.
1: Magari le ha schiacciato la zampa.
0: Ma no, cioè per questa
1: zampa,
0: cosa
1: sì, sì, per dire,
0: no,
1: il piede.
0: Sai che forse è piede,
1: forse piede,
0: perché sono gorilla, e quindi c'è questo trittico di avvenimenti nel video, con il gorilla che è pensoso con una mano sulla pancia e l'altra sul mento, tipo pensatore, no,
1: sì,
0: che sta lì a riflettere.
1: Guardatelo,
0: poi,
1: perché è assurdo il
0: sì
1: video.
0: È vero, poi lui con le mani conserte, e a un certo punto uno con le mani in faccia ed è abbastanza disperato.
1: Ma almeno poi ha fatto pace, è andato lì e l'ha risolta come sempre. Amore, sì, hai ragione tu, anche se non ho fatto niente.

0: Le avevamo nominati prima i The Colors con Merkin Cremont e Serena Brancale. Partenope su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questo gorilla Kiyu Masa, che dopo aver litigato con la compagna si è messo in posa da pensatore e magari stava riflettendo sulla cosa che aveva sbagliato.
1: Sì, sono diventate virali le immagini perché il gorilla sembrava uno di noi.
0: Uno di noi, è uguale a noi, tanto
1: stesse espressioni, stesse
0: pose. Cos'è? Allora, lui, il gorilla ha la bellezza di 13 anni. Vedendo che i gorilla più o meno vivono tra i 40 e i 50 anni, gli esperti dicono che tradotto in tradotto in umano, ha l'età di 20 anni. Ed è un po' quell'età quando siamo piccoli.
1: I primi amori.
0: I primi amori, che cerchi di capire la tua donna che problemi abbia. Quindi stai là e fai cos'è successo. Cerchiamo di capire insieme se posso risolvere il problema che ho creato. E la donna spesso dice no, perché tu di qua, e quindi nascono le prime discussioni, come nel caso del gorilla.
1: Nel gorilla, bellissimo, no? Guardate le immagini, perché lo vedete che dice ma che ho fatto?
0: Non so che ho fatto.
1: Magari è successo qualcosa e non me lo ricordo.
0: Ecco perché poi noi cresciamo.
1: Le ho rubato una banana. Che mangia il gorilla?
0: Più banane, penso.
1: Non mangia le lasagne.
0: Non so.
1: Oggi abbiamo parlato di piatti forti.
0: Magari la quinoa con i cereali, visto che è sano. No, la cosa che mi ha fatto un po' ridere è che noi tempo fa abbiamo parlato di questa ricerca che spiegava come gli uomini più sono adulti e più danno ragione alle loro fidanzate. Circa l'80% degli uomini adulti danno ragione alla fidanzata.
1: Non sono d'accordo.
0: Anche se non pensano di aver ragione.
1: Per
0: dicono,
1: superare la lite, cioè, si dice vabbè, ok, stai screditando l'arrabbiatura delle donne?
0: No, io sto dicendo che la gente arrabbiata dovrebbe tranquillizzarsi, sia che siano donne, sia che siano uomini, sia che siano quello che vogliono essere. L'importante è che non siano arrabbiati, perché sennò mi arrabbio anch'io.
1: No, l'importante
0: c'è un casino qua.
1: L'importante è far la pace e poi magari
0: l'amore.
1: L'amore, però no, sì, secondo me dopo l'amore litigate di nuovo.
0: No, ma che c'entra?
1: Magari si aspettava di più.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Spot.
6: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
8: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Siete su Radio Latte e Miele, c'è Fin qui tutto bene, dove tra pochissimo parliamo di diffidenza.
13: Diffidenza?
12: Sì.
13: No, prima no. Di litigi, ora di diffidenza.
12: E poi
13: che ci vuoi dire?
12: No, voglio dire
13: che è successo a casa.
12: Vabbè, se non mi fai parlare.

0: sta avvicinando a quel periodo in alto mare, Loredana Bertè dal 1980 su Radio La Femmina, dove vi avevamo anticipato che avremmo parlato di diffidente. Tu sei un tipo diffidente?
1: Sì. Allora all'inizio sì, poi sono la persona che veramente ti abbraccia, continua a bere con te tutta sera.
0: Anche se è un secondino che ti ha appena arrestato. No, sto scherzando, non c'è assolutamente nulla.
1: Salutiamo le forze dell'ordine.
0: Perché il cervello impiega 0.2 secondi per decidere se fidarsi di qualcuno.
1: 0.2 secondi?
0: 2 millisecondi.
1: Ma se ci metto 6 giorni a decidere cosa mangiare? Adesso capisco subito se una persona è diffidente.
0: No, se devi fidarti di una persona.
1: Ah, ancora peggio!
0: Perché esistono delle ricerche che hanno fatto vedere come il cervello umano formula un giudizio iniziale in 200 millisecondi. Cioè in quel tempo capisce se una persona è affidabile, competente, simpatica, e molto spesso in questi giudizi si vanno a confermare nel tempo. Quindi il primo giudizio è sempre quello più importante, anche perché poi rimane.
1: Confermate? Perché
0: vero,
1: tu confermi, perché... scusami.
0: Io in realtà
1: nel senso,
0: no.
1: Cioè, tu già in neanche un secondo riesci a farti un'idea di una persona.
0: Sì, l'idea me la faccio sempre e spesso è negativa. Cioè, molto negativa. Io parlo per me, non so per quale motivo, ma le persone nascono che mi stanno antipatiche. Poi possiamo diventare
1: Salutiamo
0: anche fratelli.
1: Tutte le persone che hanno incrociato Vasco in questi giorni.
0: Vabbè, ma io uno dei miei migliori amici l'ho conosciuto perché gli ho dato uno schiaffo, lui ha provato a dare un pugno a me e l'ha dato al bidello della scuola. Però questo è un altro discorso.
1: Il bidello vi odia tutti e due.
0: No, in realtà poi è diventato nostro amico e facciamo le schedine insieme.
1: Pure il bidello che si chiama collaboratore scolastico, ma te finisci sempre a parlare di soldi.
0: No, è vero, però abbiamo finito a parlare di schedine insieme. Gli abbiamo chiesto scusa e siamo diventati tutti e tre molto amici. No, in realtà è tutto un discorso di prima.
1: Cioè, le schedine con il collaboratore scolastico.
0: Collaboratore scolastico, che
1: sì.
0: In realtà era.
1: Ma te a scuola non c'avevi lezione religione, matematica, schedine.
0: Beh, sì, più o meno quello. Vabbè, prossimo, ora non voglio dire.
1: Cioè, quando ti mandava la prof in corridoio, tu eri contento.
0: Sì, perché andava a fare le schedine col com'è che si chiama?
1: Col collaboratore scolastico.

0: Ogni volta che sento questa canzone penso a Simba. Un giorno tutto questo sarà tuo.
1: Al Re Leone. Prime sì. Lacrime.
0: È vero.
1: Beh, proprio no, vabbè. Con quel bel cartone animato.
0: Forse ero troppo piccolo io per rendermi conto, però è stato forse uno dei primi film che ho visto al... Ho visto la prima addirittura a Roma al cinema.
1: Al cinema hai visto Il Re Leone?
0: C'era tutto uno spettacolo, era bellissimo. Facevano le riedizioni, cioè la riportavano al cinema anche, tipo ho rivisto anche E.T. Telefono casa,
1: Milanese.
0: E.T. Non stiamo parlando di questo su Radio Latte Miele, stiamo parlando di diffidenza, perché c'è una ricerca che spiega come il cervello dopo 0.2 secondi decide se fidarsi di qualcuno o no.
1: Sei un po' pochino, non confermo.
0: E ne smentisco,
1: però faccio fatica a credere a questa roba, perché non so cosa fare, ci metto almeno sei secondi per capire dove sono.
0: Ma succede inconsciamente, perché il cervello viene influenzato da tipo le espressioni facciali, la postura, il tono della voce. E ti dico, esistono dei modi per evitare di essere visto come una persona a cui non dare fiducia.
1: Come? Cioè, che devo fare?
0: No, possiamo un po' pilotare positivamente la prima impressione.
1: Come facciamo a migliorare la nostra prima impressione?
0: Cioè, che ne so, magari devi conoscere i genitori della tua nuova fidanzata, sì, il tuo datore di lavoro.
1: Questo weekend in Umbria.
0: Ecco, bisogna per esempio mostrare sempre i palmi della mano, evitando di nasconderle, perché mostrandoli stiamo dicendo nessun pericolo. Vabbè, non devi fare tipo Gesù.
1: Suocero mio! Come va?
0: No, beh, così no.
1: Quando buon vento!
0: Però per esempio sei molto tranquillo.
1: Non ho soldi! Sono venuto senza soldi.
0: Va bene, lasciamo stare le palmi delle mani.
1: Ho le mani bucate.
0: Postura aperta senza incrociare le braccia o le gambe. Inclinazione un po' in avanti verso la persona che ci sta parlando.
1: E allora?
0: Vabbè, tu però.
1: Sono un aquilone.
0: Tu stai esultando come il Sharawi praticamente.
1: Sì, sembra più un'esultanza alla Ibrahimovic. È presente quando c'era.
0: Come faceva? Vabbè, poi per finire, spalle rilassate, sorriso con gli occhi e contatto visivo per il 70% del tempo. Cioè, tipo, magari tu.
1: Se gli guardo troppo le scarpe, si. Dice, questo che vuole? Questo è un po' bello. Le vuole rubare.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
5: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua.

0: Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
1: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.

0: Giorgia e Marco Mengoni, come neve su Radio Latte Miele. Abbiamo tempo?
1: Per cosa?
0: Lo sapevo perché.
1: Tu stai diventando sempre di più brividi di Mahmood e Blanco.
0: Lo sapevo perché. Allora, oggi si parla di camerini nei negozi di abbigliamento. Lo sapevate che gli specchi presenti sono ingannevoli nei camerini?
1: Ci sono le telecamere dietro?
2: No,
0: molti negozi di
1: telecamere installate da Simone Rossi.
2: No, non è assolutamente vero.
1: Anche se ogni tanto si mette la piccia a fare vediamo chi c'è.
0: Ma cosa stai dicendo? Molti negozi di abbigliamento utilizzano specchi leggermente inclinati all'indietro.
1: Perché così sembri più bello, più slanciato, no?
0: Bravo.
1: E poi torni a casa e fai: ma non mi stava così, però, il camerino,
0: È vero, serve per slanciare la figura, la persona che si sta guardando allo specchio con magari l'indecisione se prendere questo capo d'abbigliamento oppure no. E invece ti vedi così slanciato o slanciata che dici: perfetto.
1: Mi immagino le persone che dopo aver ascoltato questo si mettono a portarsi lo specchio da casa. Cioè, magari, che ne so, passano dal centro commerciale, quello svedese dei mobili, prendono un bello specchio grande e se lo portano anche.
0: A me non mi fregate, ecco. Lo specchio lo porto da casa, va bene?
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: 20:01.
1: Siamo arrivati alla fine di questo giovedì 11 giugno. Per quanto riguarda noi di fin qui tutto bene su Radio Latte e Miele. Ma Napatti dov'è?
2: Napatti è qua fuori che si sta preparando, si sta facendo la piega e i capelli, si sta facendo di nuovo il colore per essere un po' più rossa.
1: Ancora
2: del
1: più
2: sole.
1: Roja.
2: Vorrei essere roja. Roja. Vuole prepararsi anche perché il giallo di Radio Latte e Miele col rosso di Napatti fa un giallo rosso incredibile.
1: Vi lasciamo prima con Paolo Fox e poi arriva Napatti giallo rossa con al centro della musica. A ciao. Domani, ciao!
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 12 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sta per iniziare un weekend favorevole, metto l'accento sulla giornata di domenica. Venere aiuta l'amore. Da sabato torna favorevole, possibilità di chiarire questioni rimaste in sospeso. Il Toro deve stare un po' attento alle spese, ma anche all'energia fisica. Marte nel segno porta stress, forse perché devi completare dei progetti, devi muoverti più del solito. È un buon momento per la casa, la famiglia e l'organizzazione di eventi futuri. I gemelli hanno bisogno di chiarezza nei rapporti. Venere e Luna favoriscono amore e comunicazione. Ottimo momento per chiarimenti sentimentali. Venere da sabato torna amica. Fascino in aumento. Cancro, emozioni e relazioni al centro dell'attenzione. Con Giove e Venere nel segno puoi fare un qualcosa di più nel lavoro, nell'ambito dei progetti personali. C'è una crescita, un trasferimento, un cambiamento. Puoi prenderti una soddisfazione, addirittura toglierti un sassolino dalla scarpa. Per il Leone, che in questo momento è tra i segni più forti, Venere porta messaggi in amore e anche vantaggi. Se si è chiusa una storia, non tornare sui tuoi passi, perché guardando le stelle della seconda parte del mese e anche di luglio, sei tra i più innamorati. Domenica, picco positivo della settimana. Vergine, qualche tensione sul lavoro da gestire, possibili riavvicinamenti con persone che hai allontanato nel passato. Domenica sarà una giornata un po' più delicata, quindi se c'è qualcosa da sbloccare e risolvere, parla tra oggi e sabato. La Bilancia ha una fase di rinascita e di ricostruzione, che però ha portato negli ultimi tempi anche critiche e tensioni, perché è come se stessi portando avanti una battaglia per affermarti. Serve organizzazione per i nuovi progetti. Oggi evita reazioni impulsive. Lo Scorpione ha una maggiore sensibilità, ma anche una certa diffidenza nei confronti di tutti i rapporti che non funzionano, perché Venere, col suo nuovo transito da sabato, porta una sorta di riflessione sui rapporti. Attenzione a incomprensioni e parole di troppo. Sagittario, inizia una fase di cambiamento, di grandi novità, che avevo accennato già agli inizi dell'anno, perché la seconda parte del 2026 favorisce amore e relazioni, ma anche decisioni importanti che riguardano il lavoro. Quindi annuncio già un'estate promettente per i single. La giornata di oggi rafforza le tue intuizioni. Capricorno, recupero dopo giorni un po' stressanti. Agli inizi di questo mese hai avuto delle difficoltà, forse magari hai anche allontanato qualcuno, mandato a quel paese una persona che ti ha infastidito, insomma il tuo tasso di tolleranza è alto, ma c'è un limite a tutto. Rapporti più sereni in vista del weekend. L'Acquario vive un clima confuso e nervoso, qualche piccola ansia, discussione, attenzione alle questioni di carattere economico, legale e burocratico, soprattutto se c'è un contratto che non funziona o va rivisto. Devo dire che la seconda parte di giugno, così anche questa giornata, porta qualche chiarimento in amore o sul lavoro. Pesci, molto interessanti queste giornate, soprattutto venerdì e sabato, quindi potresti organizzare le prossime ore in maniera vantaggiosa. L'amore è in crescita, più coinvolgente, sono buone le opportunità professionali entro fine giugno. Solo la giornata di domenica richiede un po' di prudenza, quindi se ci sono delle questioni in sospeso conviene risolverle subito. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.
6: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto,

0: Achille Lauro, il suo ultimo singolo Comuni Immortali qui su Radio Latte e Miele. Cominciamo tra poco con l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
5: Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
6: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
7: È bella la strada per chi cammina.
6: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
8: Psst, non vorrei farmi commuovere con quella musica lì, con il vocione lì, e neppure solleticarmi con quelle battute. Non vorrei mica proiettarmi in un colosso. Non vorrei mica farmi sognare. Sì, invece.
9: Allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto,
8: che poi mi emoziono.
10: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento, ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
9: La radio rende
10: indimenticabili. Occhio.
9: Anzi, orecchio.

0: basta.
1: Benji Fede con Alex Britti e questa nuova versione di un grande classico di Britti, La Vasca, che in questo caso si intitola Viva La Vasca. E noi siamo pronti per cominciare con Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica. Al Centro della Musica.
3: Al Centro esatto della Musica.
2: Al Centro della Musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Le nostre due ore insieme, ultimo appuntamento della settimana. Anche questa sera le caratteristiche del nostro appuntamento ormai le conoscete abbastanza bene: tanta musica, i nostri due viaggi che ci accompagnano. Il primo, nella prima ora, ci permetterà di festeggiare un artista italiano che oggi compie gli anni. Il secondo viaggio, come sempre, un viaggio tematico, e quello di stasera è un viaggio speciale, ma non vi anticipo nulla, ve lo dico più tardi. Siamo pronti dunque per cominciare, come sempre, con la voce di Gianmarco Cecconi e con la nostra citazione.
4: La musica ti si attacca alla pelle e al cuore per non lasciarti più. Mina.

bellissima canzone d'amore, anche grande successo di Antonello Venditti del 2008, Dalla pelle al cuore, canzone che sembrava proprio perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera. Bellissima citazione di Mina: la musica ti si attacca alla pelle e al cuore per non lasciarti più, ed è esattamente quello che dice Antonello Venditti in questa canzone, in realtà parlando d'amore e sottolineando come sia importante, soprattutto in amore, tornare dalla pelle al cuore, perché a quel punto non servono più parole, basterà semplicemente uno sguardo per capirsi, semplicemente facendo questo, tornando dalla pelle al cuore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
8: Primo viaggio di questa sera dedicato ad un artista italiano che compie gli anni, lo festeggiamo insieme a voi, è Enrico Nigiotti, lo festeggiamo volentieri, riascoltando i suoi grandi successi partendo proprio dal primo, Qualcosa da decidere.

0: siamo noi.
1: Enrico Nigiotti con Qualcosa da decidere dal 2015 dal Festival di Sanremo, bellissimo pezzo. Inizia molto giovane a suonare Enrico Nigiotti, bravissimo chitarrista, si appassiona alla musica da bambino, soprattutto ereditando la passione per il blues dal suo papà. Poi alterne vicende in realtà nella sua vita, perché nel 2009 aveva partecipato ai provini per Amici di Maria De Filippi, era entrato nel talent ed era arrivato fino alla fase finale e poi fa una cosa molto romantica, ovvero lascia in favore dell'allora fidanzata Elena Damario, che era anche lei concorrente nel talent, e quindi a un certo punto lui dice: se devo scegliere tra la mia carriera e la sua, preferisco avvantaggiare lei. Rimane un po' lontano dalla musica per qualche periodo, poi partecipa nel 2011 a un concorso indetto dall'etichetta discografica di Mara Maionchi e da lì si fa notare, facendosi notare poi arriva ad accedere anche alle selezioni per le nuove proposte di Sanremo, proprio con questo pezzo che è il suo primo grande successo, Qualcosa da decidere. L'anno successivo riparte da X Factor, cioè Enrico Nigiotti si mette sempre in discussione. X Factor però è un grande successo per lui, arriva un singolo, un inedito, quello che presenta proprio alla selezione, L'amore è, che ha un grandissimo successo, diventa doppio disco di platino, e subito dopo esce un'altra canzone che fa parte delle canzoni simbolo ormai nella carriera e nella storia di Enrico Nigiotti. Anche questo è un grande successo, Nel silenzio di mille parole.
0: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone, io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Enrico Nigiotti, Nel silenzio di mille parole, altro grande successo per lui, dicevamo. Poi arrivano tante conferme. Apre il concerto al Circo Massimo di Laura Pausini, per cui scrive una canzone, Le due finestre, contenuta nell'album di Laura, Fatti sentire. Viene pubblicato un singolo che vede la partecipazione di Gianna Nannini, ovvero Complici, certificato disco d'oro dalla Fimi. E il singolo anticipa anche l'uscita del terzo album di Enrico Nigiotti, Cenerentola. Anche questo un grande successo di vendite, anche questo poi verrà certificato proprio disco d'oro. Quindi diciamo che a questo punto la carriera di Enrico Nigiotti ha davvero preso il volo, un successo dietro l'altro, e lo ritroviamo nel 2019 ancora una volta a partecipare al Festival di Sanremo. A quel punto però a Sanremo ci torna già da big della musica italiana, e presenta un pezzo che racconta tanto di sé e soprattutto del suo rapporto importante con il suo nonno. Il pezzo si intitola Nonno Hollywood.
0: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: lo so.
1: Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood si presenta a quel Festival di Sanremo con questo pezzo molto toccante che in realtà colpisce davvero tutti, e tra l'altro sia il pubblico che lo apprezza moltissimo, arriverà ottavo a quel Festival di Sanremo, sia la critica, vincerà proprio il premio Lunezia per il valor musical letterario del suo pezzo. Penso che lui stesso ha detto: si è scritto un po' da solo, perché dentro c'è la mia infanzia, c'è la mia vita passata a Livorno e c'è la figura di riferimento della mia vita, quello da cui ho imparato forse tutto, ha detto lo stesso Enrico Nigiotti, ovvero suo nonno, al quale lui voleva ovviamente tantissimo bene, che era scomparso poco tempo prima. Quindi c'è davvero la canzone forse più semplice che ho scritto in tutta la mia vita, era lì tra i miei pensieri, nei miei ricordi, ed è venuta fuori con grande spontaneità e con grande emozione, che poi ovviamente rimanda anche a noi che quella canzone l'abbiamo ascoltata. Tra poco chiudiamo il viaggio dedicato ad Enrico Nigiotti con Notturna.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: È bella

Enrico Nigiotti con Notturna dal 2019, il suo pezzo estivo dell'estate 2019, è proprio un invito, insomma, a prendere le cose un po' più alla leggera, a prendersi meno sul serio, a vivere un po' più le emozioni, riscoprendo anche il valore di quelle piccole cose, quindi intercettando le cose che davvero ci fanno stare bene. Questo è un po' il senso di questo pezzo di Enrico Nigiotti. E proprio con questo pezzo che ci ha riportato all'estate del 2019, chiudiamo il viaggio dedicato ad Enrico Nigiotti. Gli facciamo ancora tantissimi auguri di buon compleanno ed è stato un piacere per noi riascoltare le canzoni che hanno fatto parte fino ad ora della sua carriera, perché insomma ci saranno tante novità sicuramente riguardo ad Enrico Nigiotti. A proposito di novità, noi torniamo a quelle che vi stiamo presentando in questo 2026. Questo è il nuovo singolo di Alessandro, si intitola Sogno Adriatico, e lui ha detto che voleva proprio con questo pezzo raccontare l'estate italiana, fatta di primi amori, di nostalgie improvvise, di ricordi che poi rimangono nel tempo. E lui dice: in questo pezzo la Riviera non è solo un luogo geografico, ma diventa quasi uno stato d'animo. Scopriamolo insieme allora, tutto quello che ci racconta Alessandro con Sogno Adriatico. La

Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica. Io voglio ricordarvi che oltre ad ascoltarci tutte le sere dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 qui su Radio Latte Miele, poi potete ascoltare comodamente quando volete Al Centro della Musica, perché trovate i nostri podcast sul sito lattemiele.com.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Brescia con Addio, il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele, ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui al Centro della Musica, ancora buonasera a tutti voi e ben ritrovati da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Tra poco si conclude il racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana, un grande successo di Ornella Vanoni, 2301 parole, e ancora una canzone da ascoltare che è ancora una chicca tratta da questo album. E poi abbiamo un viaggio tematico da fare insieme a voi, adesso ve lo posso anche rivelare. Oggi cominciano i mondiali di calcio, proprio questa sera, e allora abbiamo pensato di dedicare proprio un viaggio al tema del calcio. Sono tantissime le canzoni italiane che ne parlano, noi ne abbiamo scelte semplicemente quattro, ma tutte e quattro hanno dei significati particolari e qualche riferimento anche a quello che è accaduto nel calcio. E poi come sempre ci sono le nostre novità, rimanete con noi.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: pinguini tattici nucleari a cui abbiamo affidato il disco latte miele di questa settimana. Sorry, scusa, lo sento. Noi torniamo però sul disco che ci ha accompagnato qui al centro della musica, 2301 parole di Ornella Vanoni. Parliamo proprio della copertina stasera di questo album, copertina bellissima che fu disegnata per Ornella Vanoni da Giorgio Forattini e che presenta un'ingegnosa composizione grafica anche molto molto raffinata e che soprattutto dà risalto proprio alla parola. Al centro della copertina c'è una silhouette, tra l'altro rispecchiante, che rappresenta proprio il profilo del volto di Ornella Vanoni, creando proprio una forma simmetrica anche molto particolare. Questa sagoma è circondata da un testo scritto in corsivo, color arancio ruggine, che si dispone tutto intorno e va proprio a formare idealmente i capelli di Ornella Vanoni. Il design di Forattini ha un doppio significato visivo: le parole, che sono l'elemento fondante di questo album, come suggerisce anche lo stesso titolo, che non sono solo testo, ma che diventano proprio, danno forma proprio al volto della cantante stessa, quindi sono parte integrante di lei, e l'effetto specchiante crea invece un dialogo anche con chi guarda la copertina, invitando proprio chi osserva a riflettersi nell'immagine di Ornella Vanoni, creando appunto un dialogo tra lei ed il pubblico. Il tutto in una forma molto, molto raffinata, anche questo a rappresentare il valore di quelle parole che sono dentro questo album, che hanno tantissima importanza per Ornella, sottolineate, come dicevamo, anche proprio dal titolo, queste 2301 parole, e dentro ci sono anche dei duetti importanti, come questo, con una delle persone più importanti nella vita di Ornella, Gino Paoli, e Gino risponde.
1: Il sonno è già stanco, già pieno.

Antonella Vanoni insieme a Gino Paoli, e Gino risponde dall'album 2301 parole di Ornella, che ci ha accompagnato questa settimana. Album in cui, dicevamo anche nelle scorse sere, Ornella riunisce attorno a sé i grandi della musica italiana. Abbiamo parlato di Maurizio Fabrizio, anche Sergio Bardotti, Oscar Avogadro e Mario Lavezzi scrivono un pezzo per questo album. E album che si apre con Musica Musica e che si chiude proprio con questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che è il secondo duetto contenuto nell'album. L'altro l'abbiamo ascoltato qualche sera fa insieme a Pierangelo Bertoli. Non poteva mancare Gino Paoli, che scrive proprio questa canzone che in qualche modo racconta Ornella, racconta anche il rapporto che Ornella e Gino Paoli avevano, perché se Ornella chiama, Gino risponde, e questa canzone parla proprio di questo. Canzone scritta, come dicevo, da Gino Paoli insieme a Maurizio Fabrizio, e canzone che chiude l'album e con cui noi abbiamo voluto chiudere questa sera il racconto dedicato a questo album. Vi abbiamo fatto ascoltare proprio le canzoni forse meno famose, tranne Vai Valentina, ma giusto per darvi il senso di quanta bellezza ci possa essere in un album così raffinato, anche in canzoni che poi non hanno avuto grande successo, che sono rimaste un po' da parte. Noi siamo pronti per tornare al 2026. Settimana prossima, ovviamente, ad accompagnarci avremo un nuovo album da rivivere, da riscoprire insieme a voi. Torniamo al 2026 come facciamo sempre con le nostre novità. Tiziano Ferro ha deciso di celebrare un compleanno importante, quello del suo primo grande successo, ovvero Perdono, e ha deciso di celebrarlo insieme ad un amico in questa nuova versione con La Zappa.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Trova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: Secondo viaggio tematico di questa sera dedicato al calcio, proprio in occasione dell'inizio dei mondiali di calcio proprio questa sera, e allora partiamo da un grande classico, ovvero Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe.

Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68, grande successo per lui nel 1982 e che ci riporta anche ad un mondiale che è stato molto bello per noi italiani nel 1982. Stasera cominciano i mondiali di calcio che si svolgono tra Messico, Canada e Stati Uniti, tre cerimonie di apertura, e stasera la prima partita, quella di esordio alle 21, sarà possibile vederla anche in Rai, la partita tra Messico e Sudafrica. Seconda partita invece nella notte, quella tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Proprio perché oggi iniziano i mondiali e perché ci dispiace molto anche quest'anno che non ci sia la nostra nazionale, abbiamo voluto dedicare un viaggio al mondo del calcio. Tante le canzoni, questa forse è la canzone simbolo in assoluto, è un po' il calcio come metafora della vita e soprattutto la storia di Nino e la frase iconica: non è da questi particolari che si giudica un calciatore, si può anche sbagliare un rigore, ma non è quello che conta lo vedi, come dice lui, dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Sono quelle le caratteristiche che dimostrano nel tempo che si è dei grandi calciatori, e sono anche quelle che possiamo rivedere nei nostri grandi calciatori di tutti i tempi. L'ispirazione a De Gregori era venuta da Bruno Conti, era un omaggio a Bruno Conti e Agostino Di Bartolomei, che erano figure simbolo del calcio di quel periodo e anche, insomma, sì, che avevano giocato nella Roma. Andiamo avanti con il nostro viaggio sempre nel mondo del calcio, e anche qui in un certo senso il calcio è usato come metafora della vita, perché questo sport ha sempre qualcosa da insegnarci, lo dicono anche loro, gli 883.

gli 883 con la dura legge del gol tra i successi degli 883, questa canzone del 1997. Anche qui, come dicevo prima, il calcio come metafora di vita ci insegna una cosa molto fondamentale: questo sport, che si può anche giocare bene, si può anche dominare per tutta la partita, però poi succede che gli altri magari ti fanno un contropiede, una sola azione, e la dura legge del gol. E questo che vuol dire? Che lo devi accettare, perché nello sport funziona così, ma perché anche nella vita può accadere così, anche nei rapporti interpersonali. Quello che puoi fare è andare avanti, ripartire, ricostruire il tuo gioco, magari creare quella difesa che in effetti non ha funzionato bene, come dice Max Pezzali, continuando ad usare la metafora calcistica, per uscire da quelle situazioni lì, perché poi dalle sconfitte può sembrare una banalità, ma si impara molto di più che dalle vittorie. Nella prossima canzone il calcio c'entra, sì, assolutamente sì, anche questo è un grande successo dei Gemelli Diversi, Tu corri. Hey!

0: corri.
1: I Gemelli Diversi con Tu Corri. Chi era adolescente all'inizio degli anni 2000 e voleva fare il calciatore, aveva questo come desiderio, non poteva prescindere da questa canzone dei Gemelli Diversi, che in realtà racconta proprio questa storia, la storia di un ragazzo che sceglie di seguire il proprio sogno di diventare calciatore. Ha un unico obiettivo, lui corre con un unico obiettivo, quella porta più in là e il gol che ovviamente deve segnare, e non gli importa neanche dei fischi degli altri. Cioè, il senso di questa canzone è: supera tutte le difficoltà, non importa se gli altri non credono in te, sei tu che ci devi credere, che devi perseguire il tuo obiettivo se è quello che vuoi. E nel video della canzone, all'inizio proprio del video, c'erano delle immagini di un giovane Maradona ripreso proprio mentre palleggiava, quindi insomma un grande simbolo del calcio, un po' per tutti, per tutto il mondo e anche ovviamente per noi italiani. Tra poco il nostro viaggio dedicato al calcio si chiude con i Pooh e Cuore Azzurro.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
5: È bella la strada per chi cammina.
4: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: È bella

Pooh con Cuore Azzurro, volevamo ricordare insieme a voi i momenti in cui anche noi abbiamo gioito, e in quel momento soprattutto dopo 24 anni siamo partiti da due momenti belli in questo viaggio, 1982 e 2006, quando insomma abbiamo vinto due mondiali che sono rimasti nella storia anche per come li abbiamo vissuti dall'inizio alla fine. Canzone che era stata scritta dai Pooh appositamente per essere l'inno della nostra nazionale in quei mondiali 2006, scritta da Valerio Negrini e Stefano Dorazio e musicata da Robby Facchinetti, canzone che abbiamo sentito prima di ogni partita di quel mondiale, e anche poi quando vincevamo le partite, ovviamente poi si montano le varie clip con le canzoni, e questa risuonava sempre in quel mondiale che noi ricordiamo anche per quella frase storica del commentatore Marco Scivoli, che proprio dopo la finale disse: il cielo è azzurro sopra Berlino. Speriamo di esserci ai prossimi, che dobbiamo dire, ci siamo consolati così questa sera con un viaggio dedicato al mondo del calcio. Il viaggio si è appena concluso, noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, questo è il suo nuovo singolo, stiamo parlando di Francesca Michelin,

0: Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, tra poco ci saluteremo, come sempre affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Al Centro della Musica.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, anche alla fine della settimana per quanto ci riguarda. Domani sera a tenervi compagnia a quest'ora ci sarà Edo con Giovane Fuori Classe, non perdetelo. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Rimanete qui, come sempre dopo di noi partono i viaggi di Rewind. La canzone che abbiamo scelto questa sera per chiudere dall'album Disobbedire del 2024 di Fiorella Mannoia insieme a Michele Bravi si intitola Domani è primavera. Buon weekend, a lunedì.

0: Latte miele Rewind.
1: Rewind.
0: Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind.
0: Rewind.
1: La musica che non si dimentica.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: coraggio, segnati sti nomi.
1: Ventidue e cinquantotto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 12 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sta per iniziare un weekend favorevole, metto l'accento sulla giornata di domenica. Venere aiuta l'amore. Da sabato torna favorevole, possibilità di chiarire questioni rimaste in sospeso. Il Toro deve stare un po' attento alle spese, ma anche all'energia fisica. Marte nel segno porta stress, forse perché devi completare dei progetti, devi muoverti più del solito. È un buon momento per la casa, la famiglia e l'organizzazione di eventi futuri. I gemelli hanno bisogno di chiarezza nei rapporti. Venere e Luna favoriscono amore e comunicazione. Ottimo momento per chiarimenti sentimentali. Venere da sabato torna amica. Fascino in aumento. Cancro, emozioni e relazioni al centro dell'attenzione. Con Giove e Venere nel segno puoi fare un qualcosa di più nel lavoro, nell'ambito dei progetti personali. C'è una crescita, un trasferimento, un cambiamento. Puoi prenderti una soddisfazione, addirittura toglierti un sassolino dalla scarpa. Per il Leone, che in questo momento è tra i segni più forti, Venere porta messaggi in amore e anche vantaggi. Se si è chiusa una storia, non tornare sui tuoi passi, perché guardando le stelle della seconda parte del mese e anche di luglio, sei tra i più innamorati. Domenica, picco positivo della settimana. Vergine, qualche tensione sul lavoro da gestire, possibili riavvicinamenti con persone che hai allontanato nel passato. Domenica sarà una giornata un po' più delicata, quindi se c'è qualcosa da sbloccare, risolvere, parla tra oggi e sabato. La Bilancia ha una fase di rinascita, di ricostruzione, che però ha portato negli ultimi tempi anche critiche, tensioni, perché è come se stessi portando avanti una battaglia per affermarti. Serve organizzazione per i nuovi progetti. Oggi evita reazioni impulsive. Lo Scorpione ha una maggiore sensibilità, ma anche una certa diffidenza nei confronti di tutti i rapporti che non funzionano, perché Venere, col suo nuovo transito da sabato, porta una sorta di riflessione sui rapporti. Attenzione a incomprensioni e parole di troppo. Sagittario, inizia una fase di cambiamento, di grandi novità, che avevo accennato già agli inizi dell'anno, perché la seconda parte del 2026 favorisce amore e relazioni, ma anche decisioni importanti che riguardano il lavoro. Quindi annuncio già un'estate promettente per i single. La giornata di oggi rafforza le tue intuizioni. Capricorno, recupero dopo giorni un po' stressanti. Agli inizi di questo mese hai avuto delle difficoltà, forse magari hai anche allontanato qualcuno, mandato a quel paese una persona che ti ha infastidito. Insomma, il tuo tasso di tolleranza è alto, ma c'è un limite a tutto. Rapporti più sereni in vista del weekend. L'Acquario vive un clima confuso e nervoso, qualche piccola ansia, discussione. Attenzione alle questioni di carattere economico, legale e burocratico, soprattutto se c'è un contratto che non funziona o va rivisto. Devo dire che la seconda parte di giugno, così anche questa giornata, porta qualche chiarimento in amore o sul lavoro. Pesci, molto interessanti queste giornate, soprattutto venerdì e sabato, quindi potresti organizzare le prossime ore in maniera vantaggiosa. L'amore è in crescita, più coinvolgente, sono buone le opportunità professionali entro fine giugno. Solo la giornata di domenica richiede un po' di prudenza, quindi se ci sono delle questioni in sospeso conviene risolverle subito. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte
1: stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele Rewind.
7: Rewind. Rewind.
0: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica.

0: velocità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Latte miele.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

Mezzanotte e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam Bam Bambina.
1: Donna felicità, non amore, donna felicità.
2: Latte e miele.
3: La felicità.
2: Latte e miele.
4: Che rumore fa la felicità.
5: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.